Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

abbonato di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Tutti fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le città.

voglio rimanere più, non voglio rovinare più la luce buona e trasparente che ebbero i miei occhi. E voglio dare via tutto e non guardarmi mai più indietro.

pronto a difendermi. E non è una rivoluzione, e non si chiama depressione. Non è mania di essere troppo grande o troppo bello, per chi sa rispettare il tempo,

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: 5.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro carissimo Maurizio Verdenelli. Ciao Maurizio.
1: Sì.
0: Ciao Maurizio, oggi facciamo una puntata speciale anche perché Nazareno non c'è, che lui è in ferie e quindi siamo io e te con anche le domande del nostro carissimo collega Francesco Ciccarelli. E parliamo di un grandissimo personaggio che purtroppo è venuto a mancare domenica alle 3 di notte all'ospedale di Macerata, e parliamo dell'onorevole Adriano Ciaffi. Allora Maurizio, un suo ricordo, magari se hai avuto modo di avere contatti con lui prima che purtroppo se ne andasse.
1: Sì, certamente Adriano Ciaffi era il punto di riferimento della politica locale cittadina. Ricordiamo, era un leader della DC, il leader della DC di Mitiana, e nella confessione, se si può parlare di religione laica, la confessione maceratese si chiamava Ciaffiana. La corrente non era di Mitiana ma Ciaffiana, così come la corrente Forlani non era forlagnana ma tambrugnana, nel nome del suo leader locale. Ecco, Ciaffi era il leader incontrastato della DC che dominava e amministrava il comune di capoluogo, mentre Tambroni, che era sottosegretario alle finanze, ma sottosegretario è stato anche Ciaffi, con importanti riforme per il paese. Ricordiamo i patti quadrilli superati, ricordiamo il regolamento delle autonomie locali, con la figura anche dell'assessore non elettivo ma tecnico esterno. E poi Zambrugnani erano appunto i DC che avevano le amministrazioni questa bandea bianca negli anni 60, 70, 80, 90, fino a quando la balena bianca non è affondata. E ad eccezione dell'enclave recanatese, dove il dominatore era il terzo tenore di questi grandi DC, e cioè il ministro del lavoro, il sottosegretario agli esteri, il psichiatra Franco Fuschi. Ecco, questi erano i tempi in cui Macerata e il capoluogo avevano grandi rappresentanti e avevano voci in capitolo nella vita politica nazionale, in Parlamento e al governo. Adesso come adesso la situazione è molto cambiata. È vero che ieri sera il Consiglio Comunale, appena eletto, non è riuscito ad eleggere il suo presidente, nonostante la maggioranza del centrodestra che ha vinto il ballottaggio sull'opposizione.
0: C'è stato un caos, infatti.
1: Sì, urla, grida con il sindaco Parcaroli, terreo a non muovere un muscolo, così ci dicono le cronache dei colleghi che erano presenti a Palazzo Comunale. E come poi volevo ricordare un altro
0: Maurizio,
1: eccellente.
0: Maurizio, perdonami la domanda, come ci sarebbe rimasto Adriano Ciaffi di fronte a queste scene?
1: Beh, Ciaffi non avrebbe permesso queste scene perché governava sia all'interno che all'esterno, e i suoi proconsoli erano molto attenti e precisi. Qual erano questi proconsoli? E il proconsole principale fu Carlo Cingolani, ma anche Giorgio Meschini, il più recente, e naturalmente Tambroni ebbe anche il suo sindaco, che fu il Carlo Vallesi. Ecco, persone che sapevano nominare la scena, e situazioni come quelle non erano mai capitate fino ad oggi, né era mai capitato che un sindaco si tenesse per sé la delega dell'urbanistica, che è il vero timone di comando di un comune come Macerata. Il mio amico Mauro Perugini mi disse, appena arrivai qui in zona negli anni 80, per farmi capire la situazione: guarda che qui non si muove da Macerata un coppo, una tegola, per indicare l'elemento più minimale dell'edilizia che la DC non voglia. Ma il potere politico allora vanno alla Democrazia Cristiana, che aveva la maggioranza assoluta, o relativa poi successivamente non sapesse, non governasse, non prevedesse. E quindi questa era la situazione. Era la DC che si aveva allargato poi al PRI e successivamente al PSI, ma sempre non attenta a non perdere nessun elemento del suo potere. Era insomma la DC dei due forni, faceva bruciare i suoi alleati al fuoco dell'opposizione, riservandosi.
0: Intanto che tu stai parlando, Maurizio, io sto leggendo alcuni commenti in memoria appunto di Adriano Ciaffi. Per esempio qui abbiamo il ricordo di Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del PD, che dice: è stato un protagonista assoluto della crescita economica della nostra regione, uomo eccellente, intelligente e generoso, esempio di cattolico democratico e di bella politica, per me

0: della cassa di risparmio, quello che dava i soldi, e c'era sempre in mano i Zambrugnani, Fondagnani, Zambrugnani, fino a, alla nomina Giuseppe Sposetti, era invece un sindaco del gruppo Ciaffiano, quello che il collega, il caro collega Giancarlo Liuti, venuto a mancare qualche anno fa, Carlino definiva i kennediani. Macerata, insomma, aveva questo gruppo di kennediani, di persone al di sopra degli affari. Poi magari gli affari li fanno tutti, in politica tramite gli affari si fa potere, non devo angelizzare nessuno, i politici sono quello che sono, ma al tempo di Ciampi erano sicuramente migliori di quelli che abbiamo adesso.
1: Certo, poi qua abbiamo anche il messaggio di cordoglio da parte del governatore Francesco Acquaroli, che dice: esprimo il sentito cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari per la scomparsa di Adriano Ciaffi. Il suo impegno istituzionale di lunghissimo corso ha attraversato molteplici ruoli apicali, da presidente della Regione Marche a membro del governo nazionale e del Parlamento. Non possiamo dimenticare il suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello di città-regione. Sicuramente un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Ricordiamo qua anche una foto bellissima, qui io sto leggendo un articolo di Cronache Maceratesi con appunto una foto stupenda dello scorso 25 aprile a San Severino tra
0: è il mio articolo, è a firma mia.
1: È il tuo articolo, bene Maurizio. Sì. E qui c'è una foto bellissima con appunto Adriano Ciaffi e Sergio Mattarella, lo scorso 25 aprile, ricordiamo che il Presidente della Repubblica è venuto a San Severino Marche, quindi cioè, vedo proprio l'espressione di Mattarella orgogliosa dell'onorevole Ciaffi.
0: Sì, infatti in quell'occasione il Presidente della Repubblica andò incontro direttamente, lasciando la sua postazione presidenziale, l'amico di sempre con cui aveva collaborato a tante leggi. Per questo non ne avevo parlato con lo stesso Adriano pubblicamente, in un'intervista appunto pubblica il 5 giugno scorso al Teatro Lauro Rossi, in occasione dei 10 anni del progetto ONU, ricordando Giorgio Paganelli. Sì. Ed era presente anche Andrea Angeli, sollievo il maggior successo ed è stato l'ultima intervista pubblica paradossalmente concessa a me, che era un giornale dell'opposizione rispetto a Carlino, per il buon, ottimo Adriano. Lui si faceva chiamare Adriano.
1: Sì. Maurizio, ti sento poco.
0: Sì, prego, vai pure avanti.
1: Ok. Poi abbiamo la deputata maceratese del PD, Irene Manzi, che ha commentato la notizia purtroppo in questo modo. Caro Adriano, come si fa a commentare una notizia come questa? In questo momento ci sono ricordi, consigli, esempi personali che emergono nella memoria. Per me sei stato un esempio forte di come si dovrebbe fare politica e rappresentare le istituzioni. Nella ricostruzione della storia della nostra città, che si intrecciava alla storia della tua famiglia, nella generosità dei consigli privi di paternalismo verso chi si affacciava alla politica e faceva i suoi primi passi nelle istituzioni, nella curiosità e apertura sincera verso le generazioni più giovani, nella visione politica e programmatica locale e nazionale. Nel 25 aprile appunto di quest'anno, qui appunto nell'articolo, c'è appunto il ricordo del presidente Mattarella appunto e di Adriano Ciaffi. Belle anche le parole dell'ex sindaco e consigliere regionale Anna Menghi, che dice: con Adriano Ciaffi ho condiviso l'inizio del mio percorso politico. Nei primi anni 90, quando entrai nella Democrazia Cristiana, facevo parte della sua corrente e mi ritrovai a sedere a

0: accanto a lui in consiglio comunale. Le nostre strade però si divisero presto, le mie idee presero una direzione diversa dalla sua e nel corso degli anni ci siamo trovati più volte su fronti opposti, lui all'opposizione quando ero sindaco, io all'opposizione quando lui sosteneva la maggioranza. Eppure c'è una cosa che non è mai venuta a meno tra noi, il rispetto. Infatti lui era una persona molto rispettosa, Maurizio. Dice, nonostante le differenze politiche, Adriano Ciaffi ha sempre mantenuto nei miei confronti un atteggiamento di correttezza, di ascolto e di confronto. Ricordo le tante occasioni in cui veniva a parlarmi anche nei momenti di maggiore distanza politica, con la consapevolezza che le idee possono dividere ma non devono mai cancellare il rispetto tra le persone. Ma lui, pur nelle nostre profonde differenze, ho imparato anche questo, che la politica può essere competizione, confronto, ma confronto duro, ma non deve mai perdere la dignità. È bello, parole belle queste, no Maurizio?
1: Sì, sì, anche da parte di colui che ha retto per 12 anni la segreteria provinciale amministrativa della DC, cioè l'avvocato Francesco Comperiati, ho avuto parole di ispirazione nei confronti di Ciaffi, infatti cioè, da avversario, un avversario di prestigio con cui mi confrontavo sempre con grande piacere, ed era una persona che non vedeva nell'avversario partito, anche se la parola può essere dura, un vero nemico, ma un collaboratore in ogni caso. E ricordava che 2 anni fa, quando è deceduto Ferdinando Foschi, fratello di Franco, e da sindaco di Recanati, lui è andato al funerale insieme ad Angelo Sciapitetti e ha pregato per l'anima appunto del suo ex avversario. E questo è molto bello. La volevo segnalare.
0: Sì, hai fatto benissimo. Io pure ti
1: era
0: posso...
1: una persona molto religiosa, di grande fede,
0: vero,
1: quella fede
0: vero.
1: Che aveva ereditato dal padre Ferdinando, grande avvocato, che aveva acquistato la villetta, la storica villetta di Via Corridoni, ed era stato presidente dell'associazione dei Salesiani, storica, e lì era stato un benemerito per tanti salesiani, allievi, studenti, professori, naturalmente preti religiosi e fedeli di San Giovanni Bosco. Questo lo dobbiamo ricordare perché nasce da lì, una persona di grande fede e come per esempio tutti gli altri vicini ci credevano veramente e non erano persone che votavano DC solo per un potere politico, perché ci credevano a un patto, a un partito che avesse una vocazione cristiana, questo sì.
0: Certo. Poi lui, Maurizio, era un uomo comunque sempre molto elegante, rispettoso. Io dico, ho avuto modo di parlare appunto con l'onorevole Ciaffi, ma anche perché le nostre famiglie si conoscono, a parte il fatto che la figlia mi ha insegnato, come ti avevo detto ieri, alle medie, quindi io di lei ho un bellissimo ricordo, era la mia insegnante di matematica. Poi il papà, appunto l'onorevole Ciaffi, si ricordava di mio nonno, quindi quando ci capitavano le occasioni che ci incontravamo appunto per strada, ci salutavamo sempre e mi raccontava appunto di mio nonno, quindi il padre di mio papà, che purtroppo ci ha lasciato il 9 gennaio. E anche in questa occasione lui è stato sempre molto delicato, fine, ma ha fatto le condoglianze, gli è dispiaciuto molto per la perdita appunto di mio padre. E è stata questa l'ultima volta che io ho incontrato appunto Ciaffi, ecco. E io ti posso dire, Maurizio, che come lo descrivete voi, una persona di prestigio, elegante, di fede, era piacevole incontrarlo e scambiare appunto con lui due parole, anche solo di ricordi, no? Non solo a livello di politica o magari anche del suo lavoro, perché ricordiamo sempre che lui era un avvocato, lui aveva uno studio in Corso Cavour, se non sbaglio, Maurizio.
1: Sì, sì. Sì, quindi aveva lo studio in Corso Cavour, lo studio Ciaffi. E la villetta era appena una fila di case dietro, in via Corridori, da cui ha mosso la settimana scorsa per un'ultima passeggiata con l'amico che non era della sua corrente, per cui lui molto si è meravigliato quando gli ha telefonato e gli ha detto: Ivano, vieni a prendere, parliamo un attimo della vecchia di Cifallo, Tacconi, e hanno parlato di correnti. E Tacconi ha scoperto che molte marachelle, tra virgolette, simpatiche dei suoi ciaffiani, Ciaffi non sapeva nulla, pur parte il suo nome. Si può dire di Ciaffi, a proposito della sua caso senso religioso, lui era capace di la domenica di andare a messa 2-3 volte nelle varie chiese. Si può dire quello che Montanelli disse di De Gasperi, cioè De Gasperi, cioè è democristiano eppure crede in Dio.
0: Vero.
1: Sì, eppure crede in Dio. Quindi era un democristiano sui invece, fammi concludere, era piuttosto acuto nei confronti Montanelli, nei confronti di Andreotti, dicendo che Andreotti andava in chiesa tutti i giorni, mentre De Gasperi parlava con Dio e la chiesa, Andreotti parlava politicamente con i preti. Questo diceva Montanelli di Andreotti.
0: Oggi parliamo insieme al nostro caro amico e giornalista Maurizio Verdenelli dell'onorevole Adriano Ciaffi, che purtroppo ci ha lasciato domenica scorsa. Allora, e Maurizio,
1: domani ci sono i funerali, c'è l'esposizione della salma in comune, in palazzo comunale, dove ieri è avvenuto quello che sappiamo, che abbiamo detto. E domani mattina alle 9 il funerale. Ho introdotto il discorso di Montanelli e di Andreotti, che parlava con i preti politicamente, e mentre De Gasperi parlava con Dio, per introdurre il discorso di Macerata, perché da quanto leggo, da quanto so, insomma, alcuni elementi della Curia sono penso no, sempre distante, ma si sarebbero, secondo alcuni giornali, sarebbero insomma immersi nella questione elettorale, diventando i propri credenti. Non so se questo sia vero, ma volevo riferirne in quanto sui giornali c'era, sia per diversi candidati. No? E il resto si sa. Precedenza negli anni 60-70, come ci insegna Guaresti, no? C'è sempre una lotta politica tra la Curia e il comune, i vari comuni interessati e letterari. Certo. Tu cosa ne pensi di questo?
0: Io, Maurizio, ho alcune domande a tal proposito.
1: No, io te ne ho fatta una a te, ma ho capito. Cioè, tu cosa ne pensi di questa storia che abbiamo letto anche su Fischio News, ad esempio, per non fare nome?
0: Sì, ho letto anch'io, però ecco, non vorrei esprimermi, ecco, quindi cambiamo argomento, cioè ritorniamo alle domande, perché appunto ci sono delle domande che ci manda il nostro amico e giornalista Francesco Ciccarelli, che lui adesso vive a Roma. E quindi ti chiede, Maurizio, ci puoi parlare della figura di Adriano Ciaffi dal punto di vista ed anche giornalisticamente?
1: Beh, io Ciaffi c'avevo un rapporto di sottesa, amicizia, che non si sapesse in giro, perché era il giornale dell'opposizione, però lui è stato amico di mio padre, è andato a scuola con mia sorella, che ha fatto 88 anni, e poi, ma soprattutto ci vedevamo di nascosto, tra virgolette, che non sapesse il Carlino, non sapesse Mario Battistini, che era il giornale dell'amministrazione, si può dire, in redazione la mattina presto, quando lui partiva per andare in regione. E poi qualche telefonata ce la facevamo. Poi lui leggeva i miei libri, perché era uno che amava e stimava Mattei, e leggeva tutti i miei libri su Mattei. Mi diceva: guarda Maurizio, a pagina 17 del primo capitolo c'è un errore di stampa. Era molto preciso, molto puntuale. Dico: Adriano, c'è ragione, ma sono solo, ho fatto tutto quanto. E qua, e quindi mi volevo con lui, cercavo di poter mettere una pezza calda anche sui miei errori. Altrimenti mi ha fatto piacere quando il 5 giugno mi ha fatto i complimenti per la prima volta. Mi sei sembrato veramente per la prima volta un direttore di giornali, con tutto secondo lui la serata con i ragazzi, e che c'era stato poi quello da casa con l'impianto del nome, immagino che fosse Emanuele Tacconi, che poi è il figlio di Ivano, di cui abbiamo parlato. E quindi lui amava molto Mattei, la figura di Mattei era stato, loro che avevano votato per Mattei, cittadino maceratese, era stato all'inaugurazione del famoso Ponte Lajip, o adesso Hotel De Colli. Mattei era un uomo del futuro, e lui stava bene con il futuro. Infatti il 5 giugno, che è stata l'unica volta, l'ultima volta in cui lui è pubblicamente apparso, lui ha parlato di futuro ai ragazzi, e c'era lui, c'era Cesarin, ex presidente della Banca delle Marche, altri personaggi, tra quei punti Ivano Tacconi, c'era Romano Carancini, non c'era un amministratore uscente, neppure uno, pure invitatissimo, ma c'era da capire, perché era l'ultima serata, l'ultima notte prima degli esami e l'ultima notte prima del voto in ballottaggio, essendo il 5, no? Giugno, insomma, si è votato il 7, che diceva il giorno di riposo, non ce n'era uno, c'era, però c'era lui a portare la buona novella, e da fuori impazzavano i sermoni delle ultime dell'ultima adunate, sia del PD sia dei Fratelli d'Italia, per il voto a favore di Tittarelli o a favore di Parcaroli, che come è noto aveva deciso solo all'ultimo istante di scendere in pista.
0: Poi qua abbiamo un'altra domanda, dice Francesco: so che anche Adriano Ciaffi fu molto attivo nel giornalismo, oltre che ovviamente nella politica nazionale e locale, è così?
1: È proprio così, amava molto il giornalismo, c'era il suo giornale locale, c'erano dei giovani che ne prendevano parte, lui era di multiforme ingegno, il giornalismo per lui si sentiva veramente un giornalista prima che un politico, e infatti mi dava sempre delle indicazioni, mi dava sempre dei consigli, che naturalmente disattendevo, perché chiaramente lo consideravo dall'altra parte, insomma. In questo mi dispiace, perché era un grand'uomo veramente, e volava alto e pensava alto. Ricordiamo che adesso va sui giornali di moda questo lancio di un giovane ricercatore sull'Italia, sull'economia italiana, e quindi anche su Macerata, su come dovrebbe essere la città dei 100.000, no? La città allargata, la città metropolitana. Bene, questa è un'idea di Ciaffi di 30 anni fa.
0: Ecco. Che dici, se rifarà questa, diventerà realtà questa idea, Maurizio?
1: Non credo. Ecco. Attualmente non vedo uomini all'altezza di poterlo fare. Non si fece neppure tempi di Cingolani, Sposetti, Meschini, Compagnia Bella e Vallesi, insomma, si può fare adesso.
0: Anche
1: con Carancini, insomma, ecco. Come pare
0: nemmeno un pizzico di speranza all'orizzonte, quindi.
1: Ma la speranza è l'ultima a morire, ma questa mi pare proprio che in questo caso Macerata non la vedo così di buon colorito, come gli ultimi fatti di cui abbiamo narrato all'inizio, Carella e Elisa, ci indicano.
0: Sì, Maurizio?
1: Sì.
0: No, dimmi che pure. Sento che vai e vieni, quindi non ho capito. Perdonami, se mi puoi ripetere.
1: Sì, sì, no, non mi pare che dobbiamo avere troppe speranze di uno sviluppo a medio termine, ecco.
0: Ho capito.
1: Ecco, senti, mi pare che adesso siamo tutti presi dalla nomina dei vari presidenti, sì, del comune e delle partecipate, del consiglio comunale e delle partecipate, sì.
0: Ascolta Maurizio, ti faccio un'altra domanda di, sempre di Francesco. Dice, parlando di politica, cosa potrebbe fare il sindaco Parcaroli adesso per non deteriorare i rapporti con i centristi della sua maggioranza e non avere 5 anni di legislatura turbolenti?
1: Dagli uno strapuntino sia a Marco Caldarelli sia a Deborah Pantana.
0: Ecco. Bene, bene, questa è un'altra bella risposta secca, chiara, secca e concisa. Poi abbiamo altre 3 domande sempre di Ciccarelli, però se tu nel frattempo vuoi aggiungere altro dimmi pure.
1: No, io rispondo per far capire chiaramente il mio pensiero, visto che arriva poco la mia voce. Ecco.
0: Alla luce delle difficoltà che la maggioranza ha avuto per eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, con tutte le votazioni andate a vuoto nella prima seduta del nuovo Consiglio Parcaroli, che potrà fare per far uscire la maggioranza da questo stallo istituzionale?
1: Dare strapuntini a quella a cui l'ha negati. La Lega ha preteso molto per sé, la Lega ha avuto il 12,5% e ha chiesto in cambio insomma un pagamento molto alto, di cui adesso sconta la pesantezza a Parcaroli, e ci doveva pensare prima.
0: Ecco, se tu fossi il sindaco Maurizio, non hai mai pensato di candidarti?
1: Mi hanno chiesto tante volte di candidarmi, una volta anche da senatore, e io faccio il giornalista e non faccio altro, la politica non mi è mai interessata ed è un brutto ambiente.
0: Ecco perché io prima non ti ho risposto. Comunque al di là di questo,
1: oggi dobbiamo però, è un brutto ambiente ma dobbiamo analizzarlo, altrimenti il nostro mestiere è quello dell'analisi. Io ho preso 106 denunce, tu quante denunce hai preso finora?
0: Zero, e spero che si fanno così. No, veramente.
1: Dovresti ogni tanto, è come il vaccino.
0: Ogni tanto,
1: un giornalista che non prende una querela significa che non si è immerso, però ti veramente ti invito a non prenderle perché non si sa mai come finiscono queste cose.
0: Beh, insomma, una denuncia al giorno leva il medico di torno.
1: Ma io ne prendevo 2 la settimana, nei momenti miei migliori, tant'è vero che mia madre pensava, quando arrivavano le notifiche a casa mia, io stavo in tutte altre parti rispetto a Perugia, che un giorno o l'altro avrebbe letto il mio arresto sul giornale, ed era un po' così preoccupata. Poi quando passai da 2 denunce a una settimana, invece a 1 al mese, insomma riprese un po' più fiato. Adesso spero di essermi fermato al numero buono di 106.
0: 106, mamma mia. Senti, sì. Maurizio, se tu fossi il sindaco di Macerata, no? Cosa faresti per migliorare questa città?
1: Dice a Mussolini, ma io scherzo qui naturalmente, che è uno scherzo, che però Mussolini capiva molto lo spirito italiano, che governare gli italiani non solo è impossibile, è inutile, governare le città è molto difficile, finora Parcaroli ci è riuscito abbastanza bene, ha ottenuto un bel 6,5 in pagella anche grazie ai soldi del PNRR. Adesso vediamo come se la caverà su questi 3 fronti, quello dell'ospedale per primo, quello più facile perché ormai è stato superato ampiamente, del centro fiere, e poi naturalmente anche su questo benedetto palazzetto dello sport, che su cui Cingolani non è andato bene, devo dire, a suo tempo. che para sport, insomma, è diventato solo un palestrone e invece doveva essere un palazzetto, perché ci siamo persi la lupa per questo, bisogna dirlo.
0: È stato un peccato questo, eh?
1: Sì.
0: È un peccato.
1: E poi tante altre cose che ha bisogno Macerata, che è una città che deve tornare a vivere, il centro storico, bisognerà trovare una ricetta per il centro storico, perché è diventato staccato dalla città, ma è in mano agli immigrati, in mano agli studenti, in mano alle pizzerie, alle rosticcerie. Il centro storico di Macerata dovrebbe essere rivissuto sul piano culturale. Ormai il centro storico di Macerata è vero e proprio quello di Borgo Eroni.
0: Sì, infatti.
1: E non lo è. Però insomma, dal punto di vista della vivibilità, della vivacità, anche se il Borgo Cheroli è ingessato dallo sferisterio, l'estate praticamente non si può parcheggiare, non si può camminare, non si può vivere, però lo sferisterio è stato un disastro per quanto riguarda tutto il quartiere, per tutto il quartiere, che in realtà fu praticamente violentato da questa grande quinta, togliendo luce e aria a tutte le casette delle Conce, no? E così, però senza lo sferisterio Macerata non vive. È diventato veramente pesantissimo l'estate, ma bisogna sopportarlo, perché è un grande totem, è un grande monumento, e Macerata deve purtroppo pagare pegno sulla viabilità, perché in estate ormai non si vive più per quelle, ma non solo per gli abitanti di tutto il borgo, ma anche per tutti i macerati che vogliono ritornare a Macerata la sera e che ti trovano tutta la deviazione e deve fare salite e discese, no? Per le fosse incredibili, ecco.
0: La salita ormai...
1: Però così è lì una cosa che non si può cambiare.
0: Il salitone che mette paura, no? Io mi ricorderò sempre che ci sono stati, ma sicuramente lo farò anche io, i miei amici, coetanei, eccetera, quando prendevano la patente di solito facevano sempre questo salitone immenso non finiva mai, insomma.
1: Sì, che poi lì si parla la nobilità di tutti gli aspiranti guidatori, perché lì se non sai guidare, se non sai tenere la marcia, adesso penso a tutti i cambi automatici, lì il motore ti si spegneva e l'ingegnere di turno della motorizzazione ti cacciava.
0: Esatto, infatti era quello lì il punto, il perno, insomma, di tutta la pratica per quanto riguarda la patente. Allora Maurizio, qui ho un'altra domanda sempre di Francesco. C'è il rischio di avere un nome nuovo per la presidenza del Consiglio Comunale al posto di Luciani?
1: Sì, Castiglioni.
0: Com'è lui?
1: Pierfrancesco è stato presso tutte le scuole medie e superiori di Macerata, una persona che ama poi il rock, che ama la musica, amico di tutti, e credo che se lo meriti questo posto, è riconosciuto la sua bravura, anche la sua democrazia. Penso che se lo meriti rispetto al giovane Luciani, che pure non è andato male per questi primi 5 anni e mezzo.
0: Bene.
1: Occorre un turnover, penso. E bisogna soprattutto prima ridare fiducia a quello che poi Fratelli d'Italia volevano che avessero fiducia, e cioè Caldarelli e la Pantana, insomma, visto che hanno avuto i voti, la Caldarelli ha avuto 212 voti, 3%, pure la Pantana è andata molto bene. Tagliarli non è stata una cosa molto bella, è stata di una violenza inaudita, come ha detto Deborah, da parte della Lega.
0: Ho capito. Senti Maurizio, una curiosità, no? Secondo te, in base anche a quello che senti, che ascolti, cosa dicono i maceratesi di Parcaroli? Cos'è che piace e cos'è che invece non piace?
1: Sembra che piaccia a tantissimi, tutti lo criticavano, poi lui l'ha detto, tante cattiverie, e poi dopo tutti mi hanno votato, dicevano che non sapevo parlare, ma in realtà so parlare e tutti mi votano e tutti mi vogliono bene. E allora come mai questi maceratesi parlano male sotto il loggiato, zitti, pissi, pissi, wow, poi vanno a votare quelli di cui parlano male? È una vecchia storia.
0: insieme a me c'è il giornalista Maurizio Verdenelli. Oggi abbiamo parlato, abbiamo ricordato l'onorevole Adriano Ciaffi, abbiamo parlato del consiglio comunale che appunto c'è stato ieri. E Maurizio, io volevo farti
1: parlare per ultimo di, sì, un altro, di un'altra morte eccellente, di un grande personaggio, di Alderico Lambertucci, un personaggio straordinario che a 70enne ha girato il mondo a piedi, ricordiamo nel 2006 ha fatto il raid Trey a Macerata, Pechino, a piedi, nel nome di padre Matteo Ricci, nel nome della fede e della religione. E poi 46 grandi premi, 46 maratone, 46 vittorie, e 70enne, lui era muratore, cioè un impresedile, quando lo vedevo dice Federico come va? E dice no, sono tornato adesso da Macerata e poi ritorno a Treia, sempre a piedi. Sempre a piedi, mai preso la macchina, una cosa incredibile. Era un Johnny Walker, un Forrest Gump, che all'improvviso è morto poi, per, i giornali hanno detto sì, per un problema, un virus intestinale. In realtà, da quello che poi ho saputo anche dagli amici, dalla moglie Delia, che lui insomma, era malato di cuore addirittura, ma non si curava e che non prendeva medicine da un paio d'anni, e medicine vanno prese invece, soprattutto se c'è la cardiopatia. Ed è morto e proprio alla vigilia, una cosa che volevo dire molto bella, che aveva, stava preparando con padre Campana, che poi ha ufficiato la messa lì al Santissimo Crocifisso di Treia ieri, a cui ha partecipato centinaia di persone. Il sindaco di Treia naturalmente, che ha ricordato il libro che stava per uscire su di lui, che sarebbe uscito in coincidenza dei suoi 80 anni fra qualche giorno, pensa un po', stava preparando un altro raid nel nome di San Francesco d'Assisi. Lui avrebbe fatto tutti i percorsi di San Francesco tra, in Italia, tra, soprattutto tra il maceratese e il perugino. E ricordiamo che padre Campana, che poi adesso è il superiore lì al Santissimo Crocifisso, è autore del bellissimo libro sui percorsi, sui 5-6 percorsi, 6 percorsi marchigiani, le cucine maceratesi di San Francesco, che stava sempre alle nostre parti, e lui avrebbe percorso le orme, le tracce a 800 anni dalla morte di San Francesco. Questo è molto bello, lo volevo ricordare.
0: Hai fatto benissimo Maurizio, veramente. Io vorrei concludere con te con un messaggio, con un ricordo appunto sempre dell'onorevole Ciaffi, e volevo chiederti, lui ai giovani di oggi cosa consiglierebbe?
1: Beh, lui era pieno di consigli, telefonava a tutti i giovani emergenti, gli dava dei buoni consigli, e lui aleggiava l'animo di San Giovanni Bosco, l'animo salesiano del padre. Ricordiamo, ho detto, i salesiani non a caso, lui nasce da lì, e ricordiamo, i salesiani sono una grande fiamma eucaristica, sì, ma anche pedagogica. Adesso tutto è cambiato, però per Macerata i salesiani, ma non solo per Macerata, ma per tante persone, se pensiamo che anche alcuni personaggi, non faccio i nomi, delle Brigate Rosse hanno fatto i corsi ai salesiani, da Firmo a Macerata, e il famoso Di Pietro, l'ex ministro, l'ex Mani Pulite PM, è stato a Macerata, e oltre che a Firmo. E quindi Macerata è stato un punto di riferimento, i salesiani, San Giovanni Bosco è un punto di riferimento nazionale, e anche per l'Abruzzo, e anche a Macerata dai salesiani c'è stato un ministro importantissimo che mi voleva tanto male perché gli scrivevo sempre contro per questioni di opposizione, Remo Gaspari da B. No, lui no, però mi ha detto 2-3 volte delinquente di fronte a 300-400 persone.
0: Ah, ecco, sì, allora non potevi denunciarlo.
1: È una bella medaglia che mi sono procurato nel corso dei miei 59 anni di giornalismo in tutta Italia centrale.
0: No, veramente, i salesiani sono numero uno per Macerata, sì. Perché io pure provengo da lì, quindi io anche io ho studiato lì con loro, è un ambiente
1: formativo, no?
0: Sì, veramente.
1: E ricordo E ricordo che l'amico Ciaffi era presente in prima fila a Lauro Rossi qualche anno fa, quando è stato presentato il libro sulla vita di Dante Cecchi, che era stato il suo maestro al liceo classico. Dante Cecchi, avevamo presentato da cui molti autori, tra cui io, e lui era stato lì commosso perché lui era una persona che onorava il passato, onorava i suoi maestri, e poi da maestro ha fatto molti allievi, c'era l'animo dell'educatore, del tutor, e questo bisogna ricordarlo. È un grande maceratese, forse l'ultimo grande maceratese, e se ne va. Mentre sullo scenario urla e grida e strepiti dal consiglio comunale.
0: Ecco.
1: Quindi una decadenza, ma è sempre così nella storia del mondo, è sempre così. Quando se ne vanno i grandi, quando se ne vanno i grandi, lo scenario crolla all'improvviso, come
0: perdiamo
1: di
0: un po' la bussola.
1: Sì.
0: Da troppo tempo
1: mi pare.
0: Ricordiamo appunto che domani alle ore 9 ci sarà l'ultimo saluto per il nostro carissimo Adriano Ciaffi. Ricordiamo che la funzione verrà celebrata alla chiesa di Santa Croce alle ore 9. E niente, Maurizio,
1: già da stasera si potrà visitare la salma esposta a Palazzo Comunale.
0: Sì, e ci stringiamo a tutta la famiglia.
1: Sì, certamente, alla moglie Ornella, sì, e ai quattro figli.
0: Sì. Maurizio, un'ultima domanda e poi dopo ti lascio andare ai tuoi impegni. Un tuo ricordo bello, toccante dell'onorevole Ciaffi?
1: Beh, veramente, l'ho detto prima, proprio l'ultimo, quando lui è venuto con il suo bastone accompagnato in auto, perché chiaramente l'attracco al centro storico è sempre difficile, a Lauro Rossi, dall'amica di sempre, la professoressa Annarita Liverani, nipote di Giorgio Pagnanelli, che è grande direttore dell'ONU in Italia. Di Annarita era stato testimone di nozze, che proprio 50 anni fa all'Immacolata di Macerata, il 27 giugno 1976, Annarita e Paolo si erano sposati, e lui era stato testimone di nozze con la figlia del grande Nazareno Gabrielli, Brandi Moschini, Isabella, e naturalmente Giorgio Pagnanelli, è venuto per l'occasione dall'America. Lui ritornava a Macerata da New York ogni due anni, neppure a Natale, perché andava agli anni sport ospite della famiglia Kennedy, però in quell'occasione, per la nozze dell'amatissima nipote, lui venne insieme a Ciaffi, ci sono le foto di quei 50 anni fa, e lì proprio l'Immacolata. È un grande ricordo, lui venne e con il suo bastone si mise in prima fila, ascoltò con grande rigore, lui era serio, una persona molto seria, che se stava in un posto ci stava veramente, non ci stava solo per esposizione, per presenza politica o per fare o per procacciarsi voti.
0: Bene, Maurizio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver ricordato appunto l'onorevole Ciaffi, per aver toccato insieme altri argomenti che riguardano la nostra città. E ti diamo l'appuntamento a questo punto per martedì prossimo, anche insieme a Nazareno.
1: Ti salutiamo.
0: Spero di aver fatto le sue veci in modo eccellente.
1: Molto bene.
0: Grazie.
1: Molto precisa.
0: Grazie mille, Maurizio. Sì. E appuntamento allora a martedì prossimo. Un abbraccione grande e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online. Non sei andata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Qui in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da diverse settimane Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva questo romanzo di un giovane giornalista, Dino Buzzati. La guerra qui si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza, e questo romanzo rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per un libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma il messaggio di questo romanzo era così inequivocabile da scongiurare qualsiasi malinteso. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che secondo la leggenda era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, altro non è che per il giovane Buzzati una metafora dello sperperare vanamente la propria esistenza nell'attesa di qualcosa che non arriverà mai. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

palo è piantato sul ciglio del gradone che taglia longitudinalmente la pianura del nord, a neppure un chilometro di distanza dalla fortezza. Di là, fino al cono roccioso della ridotta nuova, il deserto si stende uniforme e compatto, così da permettere alle artiglierie di procedere liberamente. Un palo è confitto sull'orlo superficiale dell'avvallamento. Singolare segno umano che si vede benissimo anche a occhio nudo dalla sommità della ridotta nuova. Fin là sono arrivati gli stranieri con la loro strada. Il grande lavoro è finalmente compiuto. Ma a che terribile prezzo! Il tenente Simeoni aveva fatto un preventivo. Aveva detto 6 mesi. Ma 6 mesi non sono bastati per la costruzione. Né 6 mesi, né 8, né 10. La strada è ormai finita. I convogli nemici possono scendere dal settentrione al galoppo serrato per raggiungere le mura della fortezza. Dopo non resta che attraversare l'ultimo tratto, poche centinaia di metri su un terreno liscio ed agevole. Ma tutto questo è costato caro. 15 anni ci sono voluti. 15 lunghissimi anni che pure sono corsi via come un sogno. A guardarsi attorno niente sembra mutato. Le montagne sono rimaste identiche. Sui muri del forte si vedono sempre le stesse macchie. Ce ne sarà anche qualcuna di nuova, ma di dimensioni trascurabili. Uguale il cielo, uguale il deserto dei Tartari se si accettua quel palo nerastro sul ciglio del gradone e una striscia diritta che si vede e non si vede secondo la luce, ed è la famosa strada. 15 anni per le montagne sono stati meno che nulla, e anche ai bastioni del forte non hanno fatto gran male, ma per gli uomini sono stati un lungo cammino, sebbene non si capisca come siano passati tanto presto. Le facce sono sempre le stesse pressappoco, le abitudini non sono mutate, né i turni di guardia, né i discorsi che gli ufficiali si fanno ogni sera. Eppure a guardare da vicino si riconoscono nei volti i segni degli anni. E poi la guarnigione è stata ancora diminuita di numero. Lunghi tratti di mura non vengono più presidiati e vi si accede senza parola d'ordine. I gruppi di sentinelle sono distribuiti nei soli punti essenziali. Si è deciso perfino di chiudere la ridotta nuova e di mandarci soltanto ogni 10 giorni un drappello per ispezione. Tanto poca importanza dà ormai il comando superiori alla fortezza Bastiani. La costruzione della strada nella pianura del nord, infatti, non è stata presa sul serio dallo Stato Maggiore. Alcuni dicono che è una delle solite incongruenze dei comandi militari, altri dicono che alla capitale sono certo meglio informati. Evidentemente risulta che la strada non ha nessuno scopo aggressivo. Non c'è del resto disponibile altra spiegazione, benché persuada poco. La vita alla fortezza si è fatta sempre più monotona e solitaria. Il tenente colonnello Nicolosi, il maggiore Monti, il tenente colonnello Matti sono andati in pensione. Il presidio è adesso comandato dal tenente colonnello Ortiz e anche tutti gli altri, tranne il caposarto Prosdocimo, che è rimasto maresciallo, sono avanzati di grado. Una bellissima mattina di settembre, ancora una volta Drogo, il capitano Giovanni Drogo, risale a cavallo la ripida strada che dalla pianura mena alla fortezza Bastiani. Ha avuto un mese di licenza, ma dopo 20 giorni già se ne ritorna. La città gli è oramai diventata completamente estranea. I vecchi amici hanno fatto strada, occupano posizioni importanti e lo salutano frettolosamente come un ufficiale qualsiasi. Anche la sua casa, che pure Drogo continua ad amare, gli riempie l'animo quando lui ci ritorna di una pena difficile a dire. La casa è quasi ogni volta deserta, la stanza della mamma è vuota per sempre. I fratelli sono perennemente in giro, uno si è sposato e abita in una diversa città, un altro continua a viaggiare. Nelle sale non ci sono più segni di vita familiare, le voci risuonano esageratamente. E aprire le finestre al sole non basta. Così Drogo ancora una volta risale la valle della fortezza ed ha 15 anni da vivere in meno. Purtroppo egli non si sente granché cambiato. Il tempo è fuggito tanto velocemente che l'animo non è riuscito a invecchiare.
E per quanto l'orgasmo oscuro delle ore che passano si faccia ogni giorno più grande, Drogo si ostina nell'illusione che l'importante sia ancora da cominciare. Giovanni aspetta paziente la sua opera, che non è mai venuta. Non pensa che il futuro sia terribilmente accorciato. Non è più come una volta, quando il tempo a venire gli poteva sembrare un periodo immenso, una ricchezza inesauribile che non si rischiava niente a sperperare. Eppure un giorno si è accorto che da parecchio tempo non andava più a cavalcare sulla spianata dietro alla fortezza. Si è accorto, anzi, di non avere nessuna voglia, e che negli ultimi mesi, chissà da quanto esattamente, non faceva più le

starsene a sonnecchiare al sole piuttosto che scorazzare su e giù per la spianata sassosa. È questo che conta. Solo questo registra gli anni passati. Oh, se ci avesse pensato, la prima sera che fece le scale a un gradino per volta. Si sentiva un po' stanco, è vero. Aveva un cerchio alla testa e nessun desiderio della solita partita a carte. Non gli venne il più lontano dubbio che quella sera fosse molto triste per lui. Che su quei gradini, in quell'ora precisa, terminasse la sua giovinezza. Che il giorno dopo, per nessuna speciale ragione, non sarebbe più ritornato al vecchio sistema. E neppure dopodomani, né più tardi né mai. Adesso, mentre Drogo, meditando, cavalca sotto il sole per la ripida strada e la bestia, già un po' stanca, va al passo, adesso una voce lo chiama dall'altra parte della valle. «Signor Capitano!» sentì gridare. E voltatosi, scorse sull'altra strada, dalla parte opposta del burrone, un giovane ufficiale a cavallo. Non lo riconobbe, ma gli parve di distinguere i gradi di tenente. Pensò che fosse un altro ufficiale della fortezza che ritornava, come lui, da una licenza. «Che cosa c'è?» domandò Giovanni, fermatosi dopo aver risposto al saluto regolamentare dell'altro. Che motivo poteva avere quel tenente per chiamarlo, in quella forma fin troppo disinvolta? Non rispondendo, l'altro «Cosa c'è?» ripeté Drogo, a voce più alta, stavolta leggermente risentita. Dritto in sella, l'ignoto tenente fece portavoce delle mani e rispose con tutto il fiato. «Niente! Desideravo salutarla!» Parve a Giovanni una spiegazione stupida, quasi offensiva, da lasciar pensare a uno scherzo. Ancora una mezz'ora di cavallo, fino al ponte, poi le due strade si univano. Che bisogno dunque c'era di quelle esuberanze da borghese? «Chi è là?» gridò di rimando Drogo. «Tenente Moro!» fu la risposta. O meglio, questo fu il nome che al capitano sembrò di capire. «Tenente Moro?» si domandò. Alla fortezza non c'era nessun nome di quella fatta. Forse un nuovo subalterno che veniva a prendere servizio? Solo allora lo capì con dolorosa risonanza dell'animo il ricordo del lontanissimo giorno in cui per la prima volta egli era salito alla fortezza, dell'incontro col capitano Ortiz proprio nello stesso punto della valle, della sua ansia di parlare con una persona amica, dell'imbarazzante dialogo attraverso il burrone. Esattamente come in quel giorno, pensò, con la differenza che le parti erano cambiate e adesso era lui, Drogo, il vecchio capitano che saliva per la centesima volta alla fortezza Bastiani, mentre il tenente nuovo era un certo Moro, persona sconosciuta. Capì Drogo come l'intera generazione si fosse in quel frattempo esaurita, come lui fosse giunto oramai al di là del culmine della vita, dalla parte dei vecchi, dove in quel giorno remoto gli era parso di trovare Ortiz. E a più di 40 anni, senza aver fatto nulla di buono, senza figli, veramente solo nel mondo, Giovanni si guardava attorno sgomento, sentendo declinare il proprio destino. Vedeva roccioni incrostati di cespugli, canaloni umidi, lontanissime creste nude accavallatisi nel cielo, l'impassibile faccia delle montagne, e dall'altra parte della valle quel tenente nuovo, timido e spaesato, che si illudeva certo di non restare alla fortezza che pochi mesi e sognava una brillante carriera, gloriosi fatti d'arme, romantici amori. Batté con una mano il collo della sua bestia, che voltò indietro la testa amichevolmente, ma certo non lo poteva capire. Un nodo stringeva il cuore di Drogo. «Addio, sogni del tempo lontano, addio, cose belle della vita». Il sole splendeva limpido e benevolo agli uomini. Un'aria vivificante scendeva dalla valle. I prati mandavano buon profumo. Voci di uccelli accompagnavano la musica del torrente. Una giornata di felicità per gli uomini, pensò Drogo. E si stupiva che nulla differisse in apparenza da certe meravigliose mattine della sua giovinezza. Il cavallo riprese il cammino. Mezz'ora dopo, Drogo vide il ponte dove si congiungevano le strade.

pensò che fra poco avrebbe dovuto mettersi a parlare col tenente nuovo ed ebbe un senso di pena. Perché adesso che era finita la strada, gli stranieri erano scomparsi? Perché uomini, cavalli, carri avevano risalito la grande pianura fin dentro le nebbie del nord? Tutto quel lavoro per niente? Effettivamente, le squadre dei terrazzieri furono viste allontanarsi ad una fino a ridiventare minuscoli puntini visibili soltanto col cannocchiale, come 15 anni prima. La via era aperta ai soldati. Avanzasse l'armata adesso ad assaltare la fortezza Bastiani. L'armata invece non fu vista avanzare. Attraverso il deserto dei Tartari rimaneva solo la striscia della strada, singolare segno di ordine umano nell'antichissimo abbandono. L'armata non scese all'assalto. Tutto parve lasciato in sospeso, chissà mai per quanti anni. Così la pianura rimase immobile, ferme le nebbie settentrionali, ferma la vita regolamentare della fortezza. Le sentinelle ripetevano sempre i medesimi passi da questo a quel punto del cammino di ronda, uguale il brodo della truppa, una giornata identica all'altra, ripetendosi all'infinito, come soldato che segni il passo. Eppure il tempo soffiava, senza curarsi degli uomini, passava su e giù per il mondo mortificando le cose belle, e nessuno riusciva a sfuggirgli, nemmeno i bambini appena nati, ancora sprovvisti di nome. Anche il volto di Giovanni cominciava a coprirsi di pieghe, i capelli diventavano grigi, il passo meno leggero. Il torrente della vita lo aveva gettato ormai da una parte, verso i gorghi periferici, benché in fondo non avesse neppure 50 anni. Drogo naturalmente non faceva più servizio di guardia, ma aveva un ufficio proprio al comando, attiguo a quello del tenente colonnello Ortiz. Quando calavano le tenebre, lo scarso numero degli uomini di guardia non bastava più a impedire che la notte si impadronisse della fortezza. Vasti settori di mura erano incustoditi e di là penetravano i pensieri del buio, la tristezza di essere soli. Come una sperduta isola era infatti il vecchio forte, attorniato da territori vuoti. A destra e a sinistra le montagne, a sud la lunga valle disabitata. E dall'altra parte la pianura dei Tartari. Rumori strani, come non mai, risuonarono nelle ore più alte, attraverso i labirinti delle fortificazioni, e il cuore delle sentinelle si metteva a battere. Da un'estremità all'altra delle mura correva ancora il grido: "Allerta! Allerta!" Ma i soldati facevano grande fatica a trasmetterselo, tanta distanza separava l'uno dall'altro. Drogo assistette in quei tempi alle prime angustie del tenente Moro, come a una fedele riproduzione della propria giovinezza. Anche Moro, da principio, era rimasto spaventato, era ricorso al maggiore Simeoni, che sostituiva in un certo modo il Matti, era stato persuaso a rimanere 4 mesi, aveva finito per restare invischiato. E qui ci fermiamo per oggi. Gli schemi si ripetono anno dopo anno, decennio dopo decennio nella fortezza Bastiani. E questo è tragicamente visibile anche nella vita di tutti noi, probabilmente, se ci fermassimo a guardare onestamente e spietatamente. Tanti sono gli schemi che ci portiamo avanti e molto il tempo che a volte sperperiamo aspettando cose che non accadono. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari. Ci avviciniamo lentamente alla conclusione. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati, oggi parliamo di un libro che non descrive città, ma stati dell'anima collettiva, dove est e ovest non sono punti cardinali, ma modi di guardare il domani, dove il vero viaggio non è geografico, ma etico, e dove la poesia diventa strumento politico, ma non per gridare, ma per ricucire. Ciao, sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi per curare il presente con le parole, vieni su www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tanti strumenti e visibilità. Il libro di cui sto parlando si chiama Medio Occidente di Giuseppe Lupo. Entriamo meglio nelle pagine. Finito il Novecento e bruciate le aspettative del passaggio al nuovo millennio, sentiamo oggi il bisogno di cercare un'altra maniera di essere occidentali, consci che qualcosa è andato storto. Da questo disincanto, ma anche dalla consapevolezza che non tutto è perduto, prende avvio l'indagine di Giuseppe Lupo. L'invito è a immaginare un luogo fuori dalle cartine, ma dentro le coscienze, il Medio Occidente. Non è una regione da rintracciare sugli atlanti geografici, ma una soglia tra un Oriente non finito e un Occidente non cominciato. Una frontiera simbolica in cui tentare un equilibrio tra New York e Gerusalemme, tra Istanbul e Gibilterra, tra Oslo e Tangeri. Insomma, un continente morale dove realizzare un nuovo patto tra gli uomini. In queste pagine Lupo esplora l'ipotesi di una civiltà alternativa intrecciando letteratura e storia, antropologia e teologia, urbanistica ed economia. Il risultato è una profonda riflessione sulla necessità della memoria, sul valore dei legami comunitari, sul senso del sacro, in un'epoca che sembra aver perso la capacità di concepire altri modi possibili del vivere. Medio Occidente, dunque, è un gesto politico e poetico insieme, una mappa per orientarsi oltre la crisi dell'Occidente e ridefinire le coordinate del nostro stare al mondo. Di Giuseppe Lupo, Medio Occidente, in libreria da Marsiglio.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva

opportunità ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com. Civitanova Danza. Domenica 2 agosto arriva a Fermo Bach Dance Concert. Nella splendida cornice di Villa Vitali, Roberto Zappalà e Ramin Bahrami, uniti da un profondo amore per Bach, intrecciano danza e musica in un intenso dialogo. Tra rigore ed emozione, corpo e suono si fondono in un'esperienza emozionante e spirituale senza precedenti. Fermo, Villa Vitali, domenica 2 agosto, Bach Dance Concert. Note e movimenti dove la musica diventa rivelazione. Per informazioni civitanovadanza.com. Biglietti su vivaticket.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Eccoci insieme anche in questo giovedì 2 luglio 2026, sì, 8:36 minuti, inizia qui la nostra rassegna stampa locale. Dunque, tante notizie tratte dai giornali, dalle testate online, abbiamo veramente tanti fatti, tanti avvenimenti e tanti eventi che toccano il nostro territorio, anche se questa mattina indubbiamente non possiamo, quello che insomma ci colpisce di più è fare riferimento al meteo, ne parliamo tutti i giorni, sempre uguale. Stamattina invece si sente la differenza. Uscite di casa e noterete 22 gradi in questo momento, non ci sembra vero rispetto ai 29 dei giorni scorsi a quest'ora, e questo significa che un po' le temperature sono scese. Peraltro oggi pure insomma il tempo dovrebbe essere abbastanza instabile, nel senso che ci potrebbero essere anche dei temporali, ma stiamo a vedere. Comunque le temperature oggi, la minima 21, la massima 28, domani avremo 21-31, sabato 19-29, qualcosa si muove, nel senso che insomma scendono un po' le temperature, e sì, ci voleva, perché veramente questo caldo così pesante effettivamente non riesce nemmeno a darci una mano per poter lavorare, a meno che uno non sia veramente abbia tutte le possibilità, dai condizionatori e altre strumentazioni, ma anche lì fare attenzione, fare molta attenzione, perché poi quando si utilizzano in maniera anche non esatta ci possono essere delle conseguenze a livello fisico. Tra tutte le notizie che questa mattina abbiamo così visto sui vari giornali, ce n'è una naturalmente che ci ha colpito in modo particolare, purtroppo una notizia di cronaca nera che troviamo in diverse testate, a cominciare da cronache maceratesi. Ucciso in casa a coltellate, trovato morto un 62enne, sospettata la fidanzata. Siamo a Civitanova, è successo ieri, i fatti sono avvenuti in una casa di via Matteotti, sì, siamo sul lungomare nord, la vittima è Marco Pennesi, il corpo trovato intorno alle 19 dal cugino, sul posto 118 e polizia. La compagna dell'uomo da alcune ore si trova sulla volante nei pressi dell'abitazione, qui appunto scriveva la giornalista, naturalmente riferito ieri sera, al momento la donna ad essere l'indiziata del delitto. Poi ancora delitto Pennesi, 62enne morto dissanguato, i vicini hanno parlato con la fidanzata, ci ha detto Marco è in ospedale, l'uomo è stato ucciso ieri pomeriggio, l'ipotesi è tra le 14 e le 15, è stato coltellato ad un braccio, aveva delle lesioni al capo, due ferite che sarebbero state inferte con un corpo contundente. Sospettata del delitto è la compagna che in serata è stata portata in commissariato, la famiglia che vive nella stessa palazzina ha dato appunto l'allarme. È un fatto grave di cronaca, che è di cronaca nera, che appunto arriva da Civitanova. Sicuramente durante questa giornata sapremo darvi ulteriori ragguagli. E poi oggi è il giorno del consiglio comunale su cui sono puntati tutti gli occhi, a Macerata per la elezione segreta del presidente, a voto segreto del presidente del consiglio, appunto dovrebbe essere Francesco Luciani. Dopo quello che è successo lunedì, insomma, tutti sono molto così molto tirati, perché insomma lo spettacolo di lunedì è stato uno spettacolo non bello e ci possono essere anche delle ripercussioni. Vedremo se la maggioranza è riuscita a ricompattarsi in tal senso e se sono previsti anche dei possibili cambiamenti in giunta, perché qualcuno auspica anche quello, perché poi evidentemente se si continua così con questi numeri non è solamente una questione di elezione del presidente del consiglio, poi tutti gli atti successivi potrebbero essere caratterizzati da questa situazione, la mancanza appunto dei numeri. Vedremo oggi secondo noi sarà una giornata, un consiglio comunale che darà degli spunti non di poco conto, e naturalmente noi ve lo proporremo in diretta nel pomeriggio a partire dalle 15 sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Nuova in blu. Ieri c'è stato l'ultimo saluto ad Adriano Ciaffi a Macerata, le bandiere della DC per salutare Ciaffi e il messaggio di Mattarella al funerale, attività esemplare nelle istituzioni. In tanti hanno dato l'addio all'onorevole nella chiesa di Santa Croce. Il telegramma del Presidente della Repubblica letto dal figlio Andrea Ciaffi, le testimonianze di Gianfranco Formica, Angelo Sciapichetti e del nipote Stefano Verducci. A proposito di funerali, ce n'è stato anche un altro, stavolta però siamo a Cessa Palombo. Tutto un territorio si ferma per dire addio a Michele. Il papà dice: guarda quanto hai costruito intorno a te. In centinaia ieri al funerale del giovane 28 anni morto domenica sera in un incidente in moto, il padre Paolo ha detto: mi diceva spesso che nella sua vita non aveva ancora creato nulla, lo ha fatto in chi gli ha voluto bene. Simone Innamorati, giocatore della Palombese, ha detto: per molti di noi era un fratello, trasformava ogni allenamento in un momento di pura felicità. E poi l'intervento del sindaco Giuseppina Feliciotti: Oggi è uno dei giorni più difficili che un paese possa vivere, e ha ragione, insomma, così salutare un giovane che aveva davanti a sé tutta la vita e invece purtroppo non è andata in questo modo. Parliamo anche di altro, perché insomma sono notizie tutte queste molto molto coinvolgenti, molto pesanti. Allora andiamo anche a vedere un appuntamento, una serie di appuntamenti che sono in programma oggi. Macerata racconta, continua naturalmente fino al 5 luglio prossimo, e Dario Ferrari ed Edoardo Camurri ospiti a Macerata racconta. Leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com. Dunque, Macerata racconta il giro di boa, oggi arriva infatti al terzo giorno di programmazione con due presentazioni di tutto rilievo. Alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi, in caso di maltempo alla Galleria degli Antichi Forni, in calendario l'irresistibile fascino del fallimento con Dario Ferrari e il suo L'idiota di famiglia. Introduce Francesco Rapaccioni. Poi alle 21.15 all'Orto dei Pensatori l'attrazione sarà con La vita che brucia di Edoardo Camurri, filosofo, giornalista, scrittore e autore televisivo, considerato uno dei più brillanti divulgatori culturali italiani. In questo caso sarà alle 21.15 all'Orto dei Pensatori, ma di attività ce ne sono molte molte altre. Alle 17.30 un angolo dedicato ai più piccoli con il laboratorio dal titolo Le attrazioni in libreria, in programma la libreria Feltrinelli. Poi ancora alle 18 all'Auditorium San Rocco, spazio alla poesia con Jacopo di e con Umberto Piersanti, che verrà presentato da Valerio Calzolaio. E beh, insomma, vi abbiamo detto già veramente tanti tanti appuntamenti in programma oggi per Macerata racconta, appunto, nel capoluogo. Nuovo polo logistico Amazon a Iesi, in 400 alla selezione del personale, ieri, che ha visto il coinvolgimento della Regione Marche. Il centro per l'impiego di Iesi ha ospitato ieri il Recruiting Day dedicato alla selezione del personale destinato al nuovo polo logistico di Amazon che sorgerà all'Interporto. Un'iniziativa che, come sottolineato dall'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli, rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento delle politiche attive del lavoro sul territorio. All'evento hanno preso parte, come dicevamo, circa 400 candidati in un percorso di selezione organizzato con il supporto del personale dei CPI e degli uffici regionali. Passiamo questa volta a parlare di casa di comunità. È stata inaugurata un'altra, stavolta a Civitanova. Ieri la casa di comunità di Civitanova, già attiva a pieno regime con i suoi servizi territoriali erogati all'utenza secondo un modello sociosanitario definito diffuso, che organizza funzionalmente le attività sia all'interno della casa della comunità che del poliambulatorio distrettuale già esistente, garantendo assistenza H24, integrando medici di base, infermieri, specialisti e servizi sociali. Alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e di numerose autorità politiche intervenute, tra le quali l'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, i consiglieri regionali Pier Paolo Borroni e Renzo Marinelli e il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, la cerimonia di inaugurazione si svolta all'ingresso della struttura territoriale di Via Abruzzo. Come sappiamo, appunto, questa amministrazione regionale punta molto sulle case di comunità. E poi andiamo questa volta a fare riferimento a un'altra testata, centropagina.it, in primo piano questo titolo: Marche, giù il credito alle micro e piccole imprese, l'appello alle banche della CNA. Nei primi mesi del 2026 la contrazione del credito alle piccole imprese è rimasta marcata. meno 7,1%, quindi l'articolo è tutto incentrato su questo, con il riferimento a quello che dice la CNA a questo proposito. Marche Teatro al sesto posto per qualità artistica secondo la classifica del Ministero della Cultura. Marche Teatro migliora il posizionamento all'interno della propria categoria dei teatri delle città di rilevante interesse culturale, riconoscimento dato solo a 20 teatri in Italia, con un aumento in qualità e quantità su tutte le attività. Beh, un bel riconoscimento, non c'è che dire per la nostra regione. Picchio News anche qui in primo piano, l'omicidio di Civitanova Marche, ma non solo, abbiamo di spalla questo titolo: Tolentino, incidente sulla statale 77, un'auto si ribalta, un ferito e traffico in tilt. Ancora un altro incidente, appunto, come dicevamo, su questa in questo momento possiamo definirla superstrada maledetta, perché ce ne sono davvero tanti. E poi, a proposito di incidenti, Macerata fa strike di auto in sosta, perde il controllo dell'auto a causa di una disattenzione, e in viale Martiri della Libertà e colpisce ben 4 veicoli. Fare molta attenzione quando si è alla guida, lo diciamo sempre, in questo caso sono danni materiali, però in ogni caso basta un attimo, basta una distrazione e poi si può arrivare a questo. Dicevamo, per fortuna solo danni materiali, però insomma i rischi sono davvero tanti, troppi, e quindi porre la massima attenzione quando ci si trova appunto alla guida di un'auto. Ora andiamo a Camerino. Phoenix Festival, arrivano gli Zero Assoluto, 2 giorni di musica e spettacolo. Rinascere attraverso le vibrazioni della musica e l'energia delle nuove generazioni, come la Fenice mitologica che risorge dalle proprie ceneri. Il Phoenix Festival di Camerino si appresta a inaugurare la sua 8ª edizione. L'appuntamento, presentato in conferenza stampa, accenderà i riflettori il 3 e 4 luglio, quindi domani e sabato, presso gli impianti sportivi del CUS, Centro Universitario Sportivo, in località Le Calvie. Nato dall'intuizione e dalla resilienza del movimento giovanile Pantarei, guidato dalla presidente Alessia Piervenanzi e supportato da un team di 70 ragazzi del territorio, e questa è la cosa più bella evidentemente, il festival è diventato negli anni il simbolo della rinascita culturale dell'entroterra marchigiano dopo le ferite del sisma. Dunque, dicevamo del programma, venerdì 3 luglio, quindi domani, con ingresso gratuito, la serata si aprirà con il DJ set di Emanuele Saltari, seguito dall'esibizione degli Riots, band emergente della scuola superiore. Il main act sarà affidato agli Hybrid Light, European Linkin Park Cover Band, mentre la chiusura sarà affidata a Loon Hour Party, il format in cui ogni ora cambia il genere musicale. Sabato 4 luglio, stavolta l'ingresso è a pagamento, saliranno sul palco il DJ Psycho, quindi Ventura, per il warm up, mentre il momento più atteso sarà il concerto degli Zero Assoluto, in programma alle 21:30. Noi con questa notizia ci fermiamo almeno per un po' con l'informazione locale, ma tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
8: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
9: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
8: E quest'anno, insieme a Eldo, arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
9: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
4: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, le

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Bombardamenti incrociati nelle ultime ore in Ucraina. La Russia ha lanciato un massaccio attacco su Kiev con un bilancio di almeno 13 morti, 54 feriti. Raid invece dell'Ucraina hanno colpito una raffineria della Lukoil nella regione di Nizhny Novgorod, uno degli impianti petroliferi più importanti del paese che serve l'intera regione di Mosca. Poco fa l'Unione Europea annuncia pronti a nuove sanzioni alla Russia. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che i mediatori di Islamabad insieme a quelli del Qatar hanno concluso incontri separati con i negoziatori statunitensi ed iraniani a Doha. Nel Venezuela, piegato dal terremoto, le notizie di ieri sera con i soccorritori che sono arrivati a pochi metri da un uomo ancora vivo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio. Scisma nella chiesa dopo che ieri le Fevriani hanno ordinato 4 vescovi senza il mandato pontificio, un passo che ha fatto scattare la scomunica.
2: Quasi 5 ore di celebrazione, atmosfera solenne de con in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X che raggruppa le comunità ultratradizionaliste lefebriane sparse nel mondo da oggi ha 4 nuovi vescovi ordinati senza mandato pontificio e compiendo perciò un atto scismatico con conseguente scomunica per le leggi della Chiesa. Si consuma così in diretta streaming mondiale con telecronaca multilingue l'ultimo scisma di 2 millenni di storia della Chiesa, piccolo per numeri però doloroso, tanto più dopo il primo del 1988 voluto anch'esso dai lefebriani, ordinando anche allora 4 vescovi, compresi 2 che a loro volta hanno celebrato il rito dell'ordinazione. E come allora Papa Wojtyła, anche Leone ha cercato di farli desistere dal lacerare ancora la tunica di Cristo, peccato di estrema gravità, ha scritto loro invano ancora 2 giorni fa. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze, oggi la festa all'ambasciata statunitense, 250 anni dalla indipendenza americana dopo le tensioni tra Trump e la premier Meloni. La morsa del caldo si attenua al suo posto nelle ultime ore al nord, temporali di forte intensità, temperature in calo un po' ovunque, oggi il bollino rosso resta solo su Catania e Reggio Calabria, arriva invece l'allerta maltempo al centro-nord. È tutto. Torniamo alle 10.

0: sempre il buongiorno in blu e ritroviamo Luigi Di Gregorio, politologo, docente di comunicazione politica, consulente di comunicazione e strategia politica, attore di War Room, edito da Rubettino. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, che cosa sta succedendo all'interno della maggioranza rispetto alla legge elettorale? Che idea ti sei fatto? Alla fine avremo una nuova legge elettorale con cui approcceremo le urne della 2027 o leggermente anticipate in primavera oppure a scadenza naturale di legislatura in autunno, oppure, date le frizioni interne alla maggioranza, si metterà la legge elettorale su un binario morto, poi casomai ce la dimentichiamo, lo lasciamo lì?
1: Allora, non, questa risposta credo al momento non ce l'abbia nessuno, però l'intenzione di portarla fino in fondo mi sembra ci sia. C'è il tema delle preferenze che divide
0: quello, sì,
1: la maggioranza, e c'è il tema Vannacci che invece comincia a prefigurare lo scenario del binario morto, diciamo così, nel senso che se Vannacci continua a crescere e continua a porsi, come dire, palesemente fuori dalla coalizione di centrodestra, allora è chiaro che con la legge prevista dalla riforma il rischio di perdere per il centrodestra sale e la variabile Vannacci diventerebbe sempre più decisiva. Quindi quello è eventualmente, diciamo, lo scenario più da binario morto, però mi sembra l'intenzione di andare avanti per ora ci sia.
0: Ma alla fine, secondo te, si saranno dati una sorta di tempo limite per decidere Vannacci dentro o fuori? Perché è evidente, no, che in questo momento Meloni ha rilasciato delle dichiarazioni che dicono: ma Vannacci è una presa d'atto, i vannacciani votano con l'opposizione e dicono le stesse cose che più o meno che dice l'opposizione, quindi dice: io prendo atto che è l'opposizione. Vannacci dice: io non la chiamo, però se vuole lei il mio numero ce l'ha. Quindi si capisce che è un posizionamento, diciamo così, delle diverse parti su un terreno caldo, non c'è dubbio, ma che non esclude ci possano essere anche degli avvicinamenti, no? In fasi successive più o meno esplicite.
1: Ma diciamo, al momento a Vannacci conviene ovviamente star fuori perché si distingue, perché fare opposizione è comodo.
0: Come no.
1: Fare l'opposizione da destra è l'unico e quindi ancora più comodo. Nel senso che può dire cose diverse rispetto agli altri.
0: E la Meloni lo sa bene quanto è comodo parlare dall'opposizione.
1: Tutti
0: 5 Stelle, lo so,
1: il governo e l'opposizione sanno quanto è comodo.
0: Certo.
1: Giustamente, infatti, Giorgia Meloni non lo insegue sui suoi temi più di tanto, tranne ovviamente la questione dell'immigrazione, dove ha ottenuto, diciamo, un successo al Parlamento europeo e quindi in qualche modo lo rivendica, perché inseguirlo sui suoi temi fa il gioco di Vannacci, perché l'agenda l'ha detta lui può sempre alzare la sticella, tanto sta all'opposizione e quindi in quel modo, diciamo, non conviene. Che strada ha scelto lei? Ha scelto, secondo me, una strada giusta, quella del traditore, cioè tu stai lavorando per gli altri, quindi evito di entrare sui tuoi temi, ti in qualche modo definisco come nemico. A destra questo ha sempre funzionato, ricordiamoci che Berlusconi, da Bossi fino ad Alfano, passando per Fini, Casini, Tollini, diciamo, la categoria del traditore di destra ha sempre
0: funziona.
1: Bene.
0: La narrazione del nemico è sempre vincente.
1: Quindi, diciamo, lei sta usando questo per contenerlo. Quindi ok, vai da solo, sei all'opposizione, ci fai la guerra e questo ti fa crescere, ma io ti freno così, diciamo. Lui continua per ora a stare fuori e a sparare per crescere, appunto, dal suo punto di vista, e poi a un certo punto tireranno una linea, nel senso che vediamo a quanto sarà arrivato Vannacci tra qualche mese e in base alle convenienze reciproche probabilmente decideranno se chiamarsi o no. Mettiamola così.
0: Possiamo dire dopo l'estate, prima comunque della chiusura d'anno, anche perché poi il calendario corre.
1: No, sicuramente dopo l'estate.
0: Ma
1: magari in autunno.
0: Ma secondo te, Luigi Di Gregorio, quando si andrà a votare? C'è chi dà già una data, 11 aprile 2027. E ricordiamo, allora, che la data vive delle dinamiche politiche, vive anche della maturazione da parte dei parlamentari, dei requisiti delle indennità. Certo.
1: Per sciogliere le camere devi anche convincere,
0: esatto,
1: diciamo, i parlamentari a farlo. Questa data è abbastanza, diciamo, cresce come ipotesi, Anche perché a settembre-ottobre scadono le amministrative, diciamo il quinquennio delle grandi città, no? Roma, Milano, Torino, Napoli, sì. Bologna. E si è deciso, siccome si votò in era Covid, eccetera, comunque di prorogarli per un po', però non li puoi prorogare troppo. Altrimenti fanno tipo 6 anni, 7 anni di mandato e sembra c'è più. Quindi sì. A quel punto si deve decidere anche se fare election day con le comunali, in quel caso, ad aprile. Qual è il rischio? Diciamo, lato centrodestra, secondo me, il rischio è se fai votare prima le 5 città, come in teoria dovrebbe essere, il risultato lì è abbastanza sfavorevole in teoria, nel senso che potrebbe essere quindi interpretato come un segnale di crisi, di calo,
0: sì.
1: Che potrebbe far parte della campagna elettorale delle politiche a quel punto. Quindi diciamo probabilmente l'idea è anticipare anche per andare insieme alle amministrative o addirittura prima delle amministrative e quindi far giocare alle politiche una partita a parte non contaminata diciamo dal voto delle amministrative. Però vediamo, la data non è chiara.
0: No, infatti assolutamente.
1: È un'ipotesi, cioè si aprì un'ipotesi.
0: Ma ponendo come dato di realtà, poi vedremo, ma comunque che si voti con un nuovo sistema elettorale, alla fine la questione delle preferenze come arriverà ad essere disciplinata? Perché tra l'altro proprio anche un'indagine di cui stava parlando poco fa il presidente dell'Istituto Piepoli, Livio Giuliuto, le preferenze piacciono sia al centrodestra che al centrosinistra, perché ovvio, no, dall'idea al cittadino elettore di poter veramente dire la sua.
1: Però piace.
0: Vabbè, piace solo l'idea. Casomai invece sì, qualcuno esatto. dice: ma io potessi indicare, scegliere io il nome e forse torno anche alle urne ed è un po' che le sto snobbando. Poi lo sappiamo, c'è tutta la motivazione, no, del realtà, rischio, aspetta, voto però, di scambio, compravendita, tutto quello che vogliamo.
1: Diciamo che le preferenze noi le usiamo alle comunali, alle regionali, sì. alle europee, cioè in tutte le altre elezioni le usiamo.
0: Però per le legislative no, cioè non le usiamo più.
1: Vecchia questione sulle politiche, perché nel 92 famoso di Tangentopoli e Mani Pulite, quando esplose il sistema dei partiti, uno dei capri espiatori furono le preferenze.
0: Sì.
1: Cioè in pratica la linea fu le preferenze aiutano il voto di

0: sintesi, si troverà una sorta di formulazione ibrida, oppure non è proprio stagione giusta per farle rientrare?
1: Ieri in una trasmissione televisiva ho lanciato un'ipotesi ibrida, ma ovviamente non l'ha
0: presa
1: in considerazione nessuno. No, l'ipotesi ibrida è capolista bloccato e il resto a preferenze.
0: Anche io la vedrei così.
1: Che può essere un'ipotesi? Perché alla fine sia le preferenze delle liste bloccate, come tutte le cose, hanno pro e contro, no?
0: Sì.
1: Cioè, la lista bloccata sembrano solo contro, però c'è anche un pro. Tu vuoi mettere una persona competente, esperta, bravissima, che merita di stare in Parlamento, ma non ha mai fatto politica, non ha mai, come dire, si è mai misurato con le preferenze, lo metti capolista. Viceversa, gli altri ce la contendono con le preferenze, quindi diciamo, potrebbe essere un'ipotesi.
0: Ma non in realtà, se tu vedremo, perché in realtà,
1: secondo me, adesso noi siamo bloccati a mio avviso.
0: Sì, tra le due di sicuro. Perché in realtà, se tutto fosse giocato per il bene paese, in buona fede, e al di là della necessità del leader o dei vertici del partito di assicurarsi chi passa e chi non passa, la cosa, cioè, tu ti dovresti anche fidare del partito che voti, che nomi che ti propone sono i migliori. Quindi, in un mondo perfetto, ha un senso.
1: Sì, no, assolutamente, ripeto, hanno pro e contro entrambi, le preferenze è vero che avvicinano, aumentano la libertà dell'elettore, avvicinano rappresentante e rappresentato, però per esempio aumentano la competizione interna ai partiti, c'è il rischio di voto di scambio, le campagne costano, perché
0: verissimo, per forza.
1: Quindi diciamo, pro e contro sono entrambi, in entrambi i casi. A quel punto forse la via migliore è provare a miscelarle, come ho provato a dire ieri. Però vediamo, adesso
0: vedremo.
1: Diciamo, o le miscelano o restano bloccate. Secondo me il passaggio a preferenze non lo vedremo.
0: No.
1: Anche perché, diciamoci la verità, alle elettori piacciono più le preferenze, ma ai partiti piacciono più le liste bloccate.
0: Certo,
1: cioè, al di là di quelli che si dicono pro preferenze.
0: Sì, ma infatti si dice perché. Esatto, si dice perché si deve dire. Però è chiaro.
1: Il paradosso che dannacci che il partito è nato ieri, che non ha territorio, ti dica mettete le preferenze, è abbastanza ridicolo.
0: Sì.
1: Cioè, di solito i partiti che funzionano a preferenze sono i partiti che hanno una storia. Cioè, al PD regge, a Fratelli d'Italia regge. Anche alla Lega reggerebbe, ma lì c'è un altro tema, cioè che Salvini vuole controllare probabilmente.
0: Esatto,
1: chi
0: assolutamente. Salvini ha un problema enorme in questo momento di tenere le redini, no? Quindi
1: il Movimento 5 Stelle ogni giorno dice vogliamo le preferenze, il Movimento 5 Stelle in tutte le elezioni a preferenze va malissimo.
0: Va male, infatti.
1: Non ha storia, non ha territorio.
0: Ma non le
1: quindi
0: vuole le preferenze.
1: In realtà
0: è evidente che non le vuole, perché in tutto dove c'è le preferenze va malissimo, sia alle locali che alle europee, e vince come simbolo, no? Quindi 5 Stelle al di là poi del candidato, e quindi è evidente che è un problema. La preferenza a livello di partiti e di movimenti rappresenta un problema sia per quanto riguarda il centrodestra che il centrosinistra. In realtà il centrosinistra, rispetto alle elezioni che ormai, insomma, un anno sembra lontano, ma in termini elettorali è vicinissimo, ha un altro problema, no? Della configurazione del campo largo. Ora abbiamo visto la foto della birra, ci dice più o meno, ecco, Renzi fuori, il resto dentro. Però se resta l'attuale legge elettorale, ce lo dovranno dire prima chi è il candidato premier, e lì è tutt'altro che semplice la questione.
1: Sì, diciamo, sì, assolutamente, il loro problema, diciamo, problemi loro sono grossi oggettivamente, quello della leadership, e ovviamente forse su molti temi chiave della contemporaneità, diciamo così, sono molto divisi, a partire ovviamente dalla questione russa, il posizionamento internazionale, eccetera, che non è roba da poco.
0: No.
1: È vero che l'indicazione del premier è solo un'indicazione, ovviamente, nel senso che poi puoi andare pure da Mattarella e dire no, io voglio un altro premier.
0: Sì, e poi rompere subito la crisi di governo prima che il governo nasca, per esempio.
1: Però diciamo in linea teorica.
0: Certo, hai ragione.
1: È solo un'indicazione, però è certo, si dovranno accordare sul nome, questo è evidente.
0: E ci sarà.
1: Però, anche qualora non ci fosse la riforma elettorale, andare insieme ma senza un'indicazione di un premier è comunque uno svantaggio.
0: Ti indebolisce, sì.
1: Quindi è un tema che prima o poi lo devono affrontare.
0: Ma faranno le primarie, Perché poi c'è il problema enorme che è stato evidenziato da più analisti, e dimmi tu se hai anche, insomma, se anche tu hai questo riscontro, che mentre poi gli elettori del Partito Democratico voterebbero, soprattutto di questo Partito Democratico, sì, sì, a guida Schlein, voterebbero anche un Conte Premier. Sì, sì,

0: l'incognita dei 5 Stelle, che in modo mi verrebbe un po' dire da dire infantile, poi invece le motivazioni sono altre, però una premier Schlein forse non la voterebbero alcuni 5 Stelle.
1: Dai sondaggi emerge sostanzialmente, cioè, il Movimento 5 Stelle è blindato su Conte e il PD è tipo un terzo, due terzi. Cioè un terzo voterebbe Conte, più o meno. Quindi ovviamente questo rende Schlein più debole, da cui poi tutta la vicenda Silvia Salis e tutto quello che abbiamo visto recentemente. Però anche lì scegliere un leader terzo, chiamiamolo così, all'ultimo momento, anche quello è un segnale di debolezza, secondo me.
0: Beh sì,
1: a parte dire... che sarebbe uno scombussolamento clamoroso pure all'interno, non tanto di 5 Stelle, ma nel PD succederebbe un caos, secondo me.
0: Penso anch'io che il PD non reggerebbe una cosa, un passaggio del genere. E Renzi veramente lo lasciano fuori?
1: Ma no, Renzi si accorderà alla fine, diciamo, per stare dentro, ottenendo, secondo me, con le liste bloccate, appunto, qualche seggio. E oltre non credo che possa andare. Renzi ha deciso di giocare la partita puramente distruttiva, nel senso sta solo giocando per abbattere Giorgia Meloni. E credo che quello sia, oltre non può andare obiettivamente al momento, anche perché il livello di gradimento di Renzi tra 5 Stelle e PD è,
0: sì, è molto,
1: diciamo, a livelli proprio sì, metropolitana, sottoterra.
0: Però qualcosa, ora ragionando da un punto di vista di centrosinistra, quindi di opposizione, a un Renzi che porta avanti la sua ars destruens, anche di con dietro Vannacci, c'è anche qualche mossa di Renzi. Cioè, è brutto dirlo in questi termini, mi rendo conto, tanto cinismo. Però dovrebbero essergli in qualche modo anche grati i 5 Stelle, i PD, Alleanza Verdi Sinistra.
1: No, ma probabilmente alla fine, diciamo, dietro le quinte lo saranno, nel senso che tutti garantiranno qualche seggio di puro, e quindi, diciamo, una sopravvivenza politica, però non credo possa
0: che si vada oltre. Vedremo, grazie sempre Luigi Di Gregorio, buon lavoro,
1: buona giornata, grazie.
0: Analista, docente di comunicazione politica per Rubettino, ha scritto War Room. E adesso, rispondendo anche ai vostri messaggi e sollecitazioni, vogliamo capire meglio cosa sono queste truffe estive, o meglio, è brutto dirlo, alle truffe estive però siamo abituati, no? Un po' da sempre capitava che tu leggevi l'inserzione, anche ai tempi antichi, prenotavi la casa e vedevi che era un box macchina, oppure proprio non c'erano abitazioni, solo che tutto questo è assolutamente potenziato a livelli estremi con l'intelligenza artificiale. L'allarme arriva direttamente dal Codacons. Ai nostri microfoni l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Buondì.
2: Buongiorno a tutti e grazie ovviamente.
0: Grazie a lei per essere con noi, anche perché non solo ci darà qualche informazione in più, ma spero anche qualche consiglio per i nostri ascoltatori. Quindi l'intelligenza artificiale ha amplificato in modo catastrofico il boom delle truffe turistiche?
2: Ma guardi, bisogna sempre fare una premessa quando si parla di truffe in generale e quando si parla di truffe per i nostri viaggi estivi in particolare.
0: Okay.
2: Perché i truffatori, deve sapere che cosa fanno, si aggiornano, quindi come la tecnologia entra a far parte chiaramente, diciamo, ecco, della nostra vita reale, la tecnologia entra anche a far parte della vita dei truffatori. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo poi ogni anno noi, voi, tutti i cittadini e i consumatori si devono aggiornare, perché le truffe si evolvono con l'evolversi della tecnologia, si evolvono le truffe. Adesso è il turno purtroppo dell'intelligenza artificiale. Quando noi riusciremo a trovare, tra virgolette, un rimedio all'intelligenza artificiale, i truffatori vedrete che troveranno un'altra modalità ancora più evoluta, perché qui la truffa è questo, poi in realtà, no? L'artificio e il raggiro previsto dal codice penale.
0: Certo.
2: Quindi nuova evoluzione, diciamo, ecco, delle truffe anche per quanto riguarda i nostri viaggi estivi, utilizzo dell'intelligenza artificiale, assolutamente sì, pericolosissima, assolutamente assolutamente sì, in questo momento bisogna proprio stare molto molto in campana, perché le truffe si facevano anche prima sui nostri viaggi, sull'estate, sulle prenotazioni. Adesso c'è questo ulteriore upgrade dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che altro non fa che fregarci in maniera ancora più evoluta, come si dice.
0: Ma uno non può stare tranquillo neppure d'estate in ferie, no? Nemmeno in questo momento. Allora, per evitare di farcele rovinare le ferie da brutte sorprese, quindi ritrovarci truffati, quali sono le indicazioni, i consigli che possiamo dare a chi ci sta seguendo?
2: Allora, la cosa più importante è quella di non agire di puro istinto, cioè vediamo la promozione che sembra offrirci un alloggio stupendo a un prezzo stracciato, già lì dobbiamo alzare le antenne, quindi dobbiamo essere noi il primo soggetto intelligente a non agire di puro istinto. Dopodiché ci sono alcune accortezze, ad esempio non facciamo assolutamente pagamenti strani tipo ricariche di carte di credito se ci vengono chieste. Adesso c'è la nuova truffa del contatto tramite WhatsApp, perché lei deve sapere che in uno dei più importanti portali di prenotazioni che noi tutti sicuramente utilizziamo o abbiamo utilizzato, c'è stata una fuga di dati ad aprile, cioè sono stati rubati da parte, diciamo, di alcuni truffatori e hacker i dati delle prenotazioni dei cittadini. Quindi adesso che cosa hanno fatto? Hanno utilizzato e stanno utilizzando questi dati per inviarci, i truffatori ovviamente, inviarci dei messaggi WhatsApp in cui troverete, pensate un po', il numero proprio della vostra prenotazione con il nome della location dove dovete andare, lo stesso periodo, eccetera, perché quello è stato rubato, nel quale poi vi chiedono tramite WhatsApp di collegarvi a un link per pagare l'acconto della... Non aderite assolutamente, chiudete, bloccate il numero e eventualmente denunciate, per carità. Quindi la cosa più importante da fare è non agire di istinto, ragionare. E se dovete per forza e volete per forza prendere la casa che vi sembra la casa da sogno, cercate quantomeno di non pagare anticipi, di non pagare acconti, di modo che eventualmente, se c'è la truffa dietro, è vero che vi ritroverete magari dentro un garage, però non avete quantomeno buttato i soldi. Ecco, questa è l'arma, diciamo, proprio l'ultimo baluardo nel caso in cui proprio vogliamo aderire a delle proposte strane o che ci pervengono magari tramite siti strani o social network. Quindi ecco, questa è diciamo, il consiglio che voglio dare più importante è quello di essere avveduti, cioè di non agire d'istinto, ma nel momento in cui devo fare una prenotazione guardare un po', ecco, verificare tutti gli elementi della prenotazione ed essere sicuri anche tramite conferma alla struttura alberghiera dove dovete andare, che sia tutto quanto ok.
0: E invece, una volta che purtroppo, ahimè, avveduta non sono stata, cosa posso fare per rivalermi rispetto alla truffa subita?
2: Purtroppo i mezzi, allora, se speriamo di recuperare le cifre, le somme, questo diventa molto difficile chiaramente. Se la truffa, attenzione però, deriva a seguito di una prenotazione effettuata su un portale o un canale ufficiale, quantomeno quelli più famosi, più conosciuti, a quel punto potete rivolgervi ad un legale e chiedere quantomeno il rimborso di quanto è stato pagato illecitamente, chiaramente in questo caso direttamente al portale, al provider, perché loro comunque detengono un profilo di responsabilità oggettiva legata alla non violazione dei dati che voi andate ad inserire nel profilo, quindi quello lo potete fare. Se invece chiaramente trovate un campo vuoto di papaveri in un posto dove doveva esserci una villa, purtroppo lì la questione, chiaramente andate a denunciare subito, recuperare i soldi, essendo, diciamo, truffe molto molto, diciamo, consolidate, sarà un po' più complicato chiaramente recuperare soldi in quel caso, però denunciate lo stesso, perché non si sa mai.
0: No, certo, grazie per i consigli e per diciamo le indicazioni così importanti che ci ha dato Vincenzo Rienzi. Buona
2: grazie
0: giornata.
2: Sempre a voi, grazie.
0: Grazie l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Tra pochi minuti torniamo a parlare di clima estremo, quindi tanto caldo ma anche temporali di forte intensità in questi giorni, perché sapete che hanno animato un certo dibattito anche rispetto a chiusura e riapertura delle scuole, ma non solo. A tra poco.

0: di caldo estremo non si è parlato soltanto delle temperature da record che sono state registrate in tutta Europa, cercando anche di capire come poter affrontare oggi e in prospettiva domani temperature che sicuramente indietro non torneranno, e quindi come rendere le nostre città più capaci di resistere, più resilienti, con questo termine ormai abusato. Ma si è parlato di contro anche di quello che stiamo sperimentando dalle scorse ore, a cominciare dalla Lombardia, ovvero anche un clima estremo rispetto a temporali, grandinate e eventi di notevole intensità che, e lo abbiamo già visto negli ultimi anni, hanno prodotto danni ingenti, ingentissimi, oltre ovviamente, almeno in alcuni casi, anche alla perdita di vite umane. È per quello che è stato anche introdotto l'obbligo delle cosiddette polizze catastrofali, obbligo la cui introduzione era stata differita proprio al 2026 e che, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, aveva come data limite quella del marzo scorso. E poi però non se ne è più sentito parlare, quindi vogliamo fare un punto rispetto alle assicurazioni catastrofali per capire se almeno da questo punto di vista ci siamo, come dire, rafforzati oppure no, almeno per quanto riguarda il tessuto produttivo. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni a Riccardo Cesari, che è professore ordinario di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie dell'Università di Bologna, che è stato anche membro del consiglio dell'IVASS, l'autorità di vigilanza per le assicurazioni. Buongiorno professore.
1: Buongiorno Placente.
0: E su questo tema c'è anche un articolo su lavoce.info, firma proprio di Riccardo Cesari, che vi consiglio di recuperare. Allora professore, grazie. A che punto siamo? Cosa ci dice il quadro dell'obbligo per quanto riguarda le imprese delle polizze catastrofali?
1: Diciamo innanzitutto che questa novità è stata molto importante ed è stata veramente una svolta nella storia, insomma, dell'assicurazione in Italia. Ci è voluto un po' per metterla in piedi, perché la legge è quella di fine 2023, c'è stato un anno di decreti attuativi. Siamo finalmente in pista. Naturalmente per quanto riguarda, c'è stata un'entrata, diciamo, progressiva, prima le grandi, poi le medie, sì, poi le piccole e piccolissime. Per quanto riguarda le grandi e le medie, siamo, io credo, a buon punto, almeno i numeri che ha pubblicato IVASS ci dicono questo. Per quanto invece riguarda la grandissima platea dei 4 milioni e mezzo di imprese piccole e piccolissime, siamo all'inizio. Si comincia adesso, naturalmente secondo me bisogna puntare molto sulla consapevolezza, e se vogliamo anche un po' sugli incentivi e i disincentivi.
0: Indubbiamente, perché ragionando proprio in termini, anche per le interviste che abbiamo realizzato noi, le piccole e piccolissime imprese dicono: beh, ma alla fine non ci conviene, perché ci costa talmente tanto a regime la polizza che stiamo un po', no, alla possibilità, e quindi ci affidiamo un po' a una spinta, a una dimensione fatalista, cioè alla fine.
1: Diciamo che per quanto riguarda il costo, insomma, è tutto da vedere, perché normalmente dipende dall'area in cui un'impresa è localizzata. Certo. Sono aree più a rischio e aree meno a rischio. C'è un sistema sul sito dell'IVASS che consente di farci un'idea sui prezzi medi, minimi e massimi che sono stati caricati fino adesso dalle compagnie di assicurazione. Quindi già lì uno è quasi una specie di preventivatore. Poi un vero preventivatore è in costruzione, però già lì si capisce quanto uno più o meno dovrà spendere. Ma io aggiungerei una cosa, che io credo che non siano soldi buttati, perché si tratta di diciamo rendere più solida, più resiliente, come diceva un attimo fa, la propria impresa. Non è una spesa buttata, non è una tassa, come a volte si dice in modo veramente sbagliato, anche perché in alcuni casi rischia l'impresa di essere distrutta da una situazione catastrofica, mentre invece con una copertura assicurativa, insomma, la sua la sua robustezza, insomma, è tutt'altra. Aggiungerei anche che le banche, come anche suggerito il presidente dell'IBAS qualche giorno fa, le banche tendono a guardare la presenza o meno della copertura assicurativa per fare una valutazione,
0: infatti,
1: sulla rischiosità dell'impresa.
0: Certo, quindi quando devono concedere prestiti, no?
1: Esatto, esatto. Quindi per fare il calcolo poi del tasso da caricare all'impresa, se noi riusciamo, grazie appunto alla presenza di coperture assicurative, a ottenere un tasso più basso, è chiaro che poi alla fine i soldi rientrano da quel lato. Quindi io non lo vedrei come un costo soldi buttati dalla finestra, nel modo più assoluto.
0: No, rappresentano veramente, scusate il gioco di parole, ma un'assicurazione rispetto alla vita dell'impresa e la capacità poi di riprendere, iniziare a affrontare anche un danno enorme come quelli che determinano alcune calamità. Ecco, proprio la tipologia, in realtà da un punto di vista proprio di profili, tipologia di polizza, sono contemplate al momento soltanto quelle principali, sì, no? Terremoto, alluvioni, frane.
1: Esattamente, la legge ha previsto solamente che sono poi in gran parte le più importanti.
0: Sì,
1: almeno
0: anche le più ricorrenti, certo.
1: Le più ricorrenti. Naturalmente nulla impedisce che si possa fare un ampliamento della copertura, concordandolo con la compagnia di assicurazione, magari spuntando anche un prezzo ridotto, perché nel momento in cui si mettono assieme rischi non correlati tra di loro, il costo della copertura è più basso, quindi
0: certo.
1: È un primo passo. Certo, sarebbe auspicabile anche coprire eventi come quelli che diceva prima, tempeste,
0: abbiamo visto,
1: bombe d'acqua,
0: mamma mia, ma esatto. Poi anche le trombe d'aria, no? Che prima erano, certo, da noi una rarità, certo, che vedevamo soprattutto dalla spiaggia, però sì, era in mare, invece adesso abbiamo visto i danni enormi anche all'interno proprio del territorio, quindi probabilmente è interessante che il dibattito e il confronto vada avanti per inserire più tipologie possibili rispetto a un clima che è cambiato. Sì. In modo impressionante.
1: Se vogliamo, è un passo per crescere nella cultura assicurativa. Io lo vedrei anche così. Un primo passo, non quello definitivo, ma è un passo importante.
0: Professore, mi scusi, una domanda, ma negli altri paesi ci sono già, altri paesi ovviamente io sto pensando ai nostri omologhi europei,
1: certo,
0: ci sono già coperture assicurative oppure obbligo di polizze di questo tipo? Oh no.
1: Sì, ci sono, e come, con la differenza che negli altri paesi probabilmente c'è una cultura assicurativa più sviluppata e non c'è stato bisogno di introdurre un obbligo vero e proprio,
0: ecco,
1: perché di fatto c'è un collegamento tra le coperture catastrofi naturali a altre coperture. Per esempio in Francia chi sottoscrive una copertura incendio automaticamente, e spesso ce l'abbiamo anche in Italia, anche se non così come in Francia, automaticamente c'è anche la copertura catastrofi naturali. E questo ha fatto sì che in Francia questo collegamento, si chiama semi-obbligatorietà, ha praticamente coperto il 90 e oltre per cento del mercato. Quindi non c'è stato bisogno di introdurre nessun obbligo. Analogamente anche nel caso della Spagna, due casi veramente importanti e molto ben funzionanti.
0: È un po' quello che ci diceva prima, no? È proprio più una questione di cultura della sicurezza e dunque dell'assicurazione. Nel momento in cui vedo che lo strumento efficace funziona e veramente mi tutela, non ho bisogno che qualcuno mi obblighi, sono io in prima persona a ricercarlo e attuarlo.
1: Esatto, esattamente.
0: Beh, molto molto interessante. Grazie professore per questa mattina.
1: Grazie a lei.
0: Ci aggiorniamo. Buona giornata. Riccardo Cesari, vi ricordo, ordinario di metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie all'Università di Bologna ed è stato proprio fino al 2025 membro del Consiglio dell'IBAS, l'autorità di vigilanza per le assicurazioni. Ancora una volta vi ricordo, su lavoce.info potete recuperare il pezzo a cui ho fatto riferimento del professor Cesari e trovate anche tutti i dati, schemi che sicuramente arricchiscono e danno un'idea ancora maggiore di quello di cui stiamo parlando. Tra pochi minuti torniamo invece a parlare del gran caldo, dell'apertura e della chiusura delle scuole. Scuole, lo abbiamo già detto, affrontato come tema, che nel 90% oltre dei casi non hanno sistemi di climatizzazione e quindi il gran caldo pesa, come pensiamo ai nostri ragazzi che stanno affrontando in questi giorni gli orali della prova di maturità che quest'anno ha inaugurato proprio il gran caldo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: temperature estreme di questi giorni ci concederanno una tregua, per la verità breve, perché se le previsioni verranno rispettate già da settimana prossima, lunedì, torneremo a vedere temperature di 37-38 gradi anche al nord Italia. Però tutto quello che è successo ha riaperto il dibattito rispetto a quanto noi siamo preparati come città e poi a livello di singole città, anche proprio come, diciamo, istituzioni e strutture paese, ad affrontare ormai temperature che sempre più costituiranno l'ordinario. E l'ho detto poco fa, pensate che in questi giorni di caldo veramente impressionante, che ha rappresentato un rischio per le persone più vulnerabili da un punto di vista dell'età e della salute, ha rappresentato ovviamente una problematica per tutti noi, e ancora di più per chi in questi giorni ha sostenuto gli esami di maturità, perché mentre noi andiamo al lavoro, e bene o male, insomma, tutti i luoghi di lavoro sono piuttosto climatizzati, perlomeno ovviamente per il lavoro indoor, nelle scuole c'è un problema enorme ormai che va avanti da anni rispetto all'assoluta mancanza di aria condizionata, comunque di climatizzatori, questo per oltre il 90% degli istituti. E c'è stato anche un episodio estremamente preoccupante nei giorni scorsi a Mestre, dove un presidente di commissione è svenuto durante gli orali proprio per il gran caldo. Allora forse è il caso di non rimandare oltre certe decisioni e certi provvedimenti. Buongiorno Marcello Pacifico, presidente ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Buondì.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi.
0: Allora, che si può fare? Perché si ragiona tanto anche di aprire prima, chiudere dopo le scuole, evitare questi 3 mesi, no, di vacanze per i ragazzi, perché è un'eccezione a livello europeo, senza fare i conti poi con il fatto di dover, nel caso, andare a scuola non solo tutto giugno ma anche tutto luglio con queste temperature, quando le scuole non sono assolutamente, lo possiamo dire, un luogo adatto per ospitare persone con temperature che vadano oltre i 30 gradi.
1: Ma infatti hai detto bene, allora qui la questione non può essere legata al tempo scuola da far coincidere col tempo lavoro di chi lavora o altro. Bisogna ragionare sull'utilità di questo tempo, perché se poi non ci sono le condizioni per poter fare lezioni in maniera serena in classe, sia da parte degli insegnanti, sia da parte anche, io voglio ricordare, esiste anche un personale altro tra quello degli alunni.
0: Certo.
1: Nel caso dei lavoratori si parla di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, o basti pensare che in questi giorni ci sono diverse ordinanze anche di sindaci o di presidenti di regione dove vietano di lavorare durante una certa fascia oraria. Però vi faccio questo esempio per essere chiaro, perché in passato sono state tutte queste polemiche quando noi abbiamo detto dobbiamo rimettere mano al calendario scolastico. Sì. E tutte le famiglie si sono sollevate, no? Erano come se alla fine la scuola deve essere un eterno esilio. Non è un parcheggio. Allora, in Francia, ecco, si parla sempre di Europa. Cosa è successo in Francia in questi giorni? Siccome là andavano a scuola, hanno dovuto chiudere 6.000 scuole, hanno dovuto rinviare migliaia di prove di esami di, sì, stato finale, rinviate, annullate in questo momento, mentre in Italia discutiamo di casi, purtroppo, che sono sempre più frequenti, che stanno avvenendo. L'altra volta un insegnante di scuola primaria, di scuola dell'infanzia, che si è sentita male, l'altra, sì, l'ultima volta il collega di me, il presidente di commissione di questa scuola di Mestre, che ha avuto un mancamento, uno svenimento. Allora, e gli alunni fortunatamente in questo momento, ecco, a parte per fortuna loro perché si diplomano, ma dicono purtroppo, a parte i 500.000 maturandi che fra pochi giorni ormai finiranno queste prove, e la scuola da noi è già chiusa dall'8 giugno, sì, dal 9 giugno,
0: certo.
1: E quindi siamo riusciti tra l'altro a evitare questa bolla di calore. Però mi fa sorridere quando qualcuno dice no vabbè, iniziamo a fine agosto. Innanzitutto io voglio ricordare che l'infanzia inizia il 1° settembre, gli asili nido e infanzia iniziano prima, e già questo è un problema per i bambini, per le bambine. Hai detto bene poco fa, hai fatto proprio un report, tu parli del 90%, noi risulta, sì, addirittura il 93%, che significa che su 57.000 edifici, no, scuole, sedi di presidenza, le scuole sedi di presidenza sono 7.003, gli edifici sono più di 50.000. Allora, su 50.000 edifici, meno di 4.000 edifici sono climatizzati.
0: Già.
1: Quindi, allora, poi non abbiamo uno studio delle singole aule, perché le singole aule non le abbiamo nei plessi o quant'altro, e poi vabbè, tutto questo bisognerebbe capire nei varie parti del paese. È vero che queste due settimane di bolla di calore da Bolzano a Catania hanno fatto capire che non è solo un problema del sud, un problema di adeguamento degli edifici, che se non si fa immediatamente non puoi costringere da una parte da mandare agli alunni i tuoi figli a scuola, dice, perché non so dove mandarli, però me li fai morire a scuola.
0: È questo, certo. No, no, ma poi ricordiamo che c'è l'obbligo scolastico fino a 16 anni, quindi tu mi obblighi a mandare mio figlio in quelle strutture lì.
1: Io se vorrei interrogare, mi piacerebbe sapere, diciamo, noi avevamo tutti questi miliardi in debito di PNRR anche per la ristrutturazione degli edifici.
0: Infatti.
1: Ci piacerebbe sapere, vediamo, il 30 giugno scadevano i termini, anche se poi sappiamo che nei prossimi mesi, ancora per un anno, si potranno chiudere certi progetti legati al PNRR, però ci piacerebbe sapere, al di là delle scuole nuove costruite, su quelle che hanno più di 50 anni, hanno più di 60 anni, che cosa abbiamo operato. Purtroppo questo è legato a un altro tema in generale che riguarda la nostra scuola. Le nostre scuole non sono in sicurezza, noi le abbiamo fatte tutte, ora noi ci insegniamo pure, però diciamo le nostre scuole non sono mai state in sicurezza, molte non hanno certificato di disabilità, molte non hanno tutta la documentazione utile per i terremoti e affrontare appunto i terremoti. Quasi tutte abbiamo rinnovato di anno in anno sempre le proroghe sulla normativa dell'antincendio, per esempio. E allora lì tra l'altro è un problema ancora più complesso, perché i presidi non sono datori di lavoro, ma non sono proprietari dell'immobile, quindi quando si deve intervenire nell'immobile bisogna chiamare il presidente della provincia, il sindaco, il presidente della regione. Se non sono loro a intervenire, non è che è colpa poi del preside se va individuare con i rappresentanti della sicurezza quello che avviene. Quindi è un sistema complesso che però noi vorremmo, e devo dire anzi a livello ministeriale, recentemente è stato aperto un osservatorio sulla sicurezza e noi stessi come sindacato ANIEF, ma rappresentiamo più di 75.000 colleghi in Italia, abbiamo incominciato a inviare delle lettere segnalando comunque ai dirigenti scolastici i casi in cui sia impossibile fare lezione per tutelare la salute. Ecco, si parla sempre di sicurezza, ma la salute è importante, la sicurezza poi certo riguarda la salute,
0: è correlata, voglio dire, sono due elementi, sicurezza e salute, che vanno insieme, no? È sempre il benessere della persona.
1: In passato, ripeto, mi ricordo quando c'era l'ex ministro Santanchè che aveva proposto apriamo le scuole d'estate e tutti imprenditori, noi avevamo detto ma come, noi stiamo chiedendo di modificare, anche perché ancora nessuno, devo dire personalmente, mi ha spiegato per quale motivo io 35 anni fa andavo a scuola il 9 ottobre, iniziavo la scuola il 9 ottobre e le ore di obbligatorie erano quelle, non è che sono, anzi le abbiamo pure accorciate le ore di 3 ore settimanali, e oggi invece deve essere scandaloso dire ma perché non ritorniamo per esempio al 9 ottobre?
0: Però mi scusi, perché quando io andavo a scuola già invece era settembre, ma quando rientravate a ottobre? Quando finivate a giugno? Cioè andavate avanti tutto giugno?
1: Ma era sempre 23 settembre, iniziava la scuola il 23-24, poi dipende dalle regioni.
0: Questo lo sappiamo,
1: Sicilia iniziava il 23, in Sicilia, Calabria iniziava il 23 settembre, ma stiamo parlando di 35 anni fa, quando ancora le temperature non erano quelle di oggi.
0: No, infatti.
1: Il cambiamento climatico non è quello di oggi.
0: Ma secondo me non possiamo fare finta di niente. Qui c'è da fare.
1: Primi di giugno.
0: Quindi
1: 10, 12, 13, 14.
0: Sì, più o meno come adesso. Quindi.
1: Comunque, più o meno è come adesso. Comunque, le cose sono due: o si mette mano seriamente, in base ormai alla casistica delle temperature, di quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni, allora si incomincia a pensare seriamente a rivedere il calendario con una flessibilità durante l'anno, oppure se mi si dice vabbè, copiamo l'Europa in questo momento in Germania a 40 gradi a Berlino mandano i ragazzi e poi mi chiudono le scuole, allora ti dico ma scusa, se devo copiare la Germania e ridurre addirittura invece che aumentare questo periodo dove c'è il picco di calore, poi mi ritroverò però costretto comunque a chiuderle, quindi non è che poi devo recuperare queste ore, oppure non le recupero perché si dice calamità naturale, ma quello che ci perde è l'alunno che ha fatto meno ore durante l'anno.
0: Ma sì, allora, no, non si può ragionare, cioè per carità, poi ci saranno sempre le emergenze, ma noi dobbiamo ragionare su uno straordinario che ormai è diventato ordinario e quindi va a livello di strutture, di calendario, disciplinato, affrontato questo. Perfetto, poi bene, anche quando ci sono le alluvioni e i terremoti si chiudono le scuole, ci mancherebbe altro, però dobbiamo capire quello che ad oggi è veramente emergenza e dunque fatto straordinario e quello che invece sta diventando la nuova normalità.
1: Avevamo una possibilità con i fondi PNRR da spendere nell'edilizia, ripeto, però non essendo noi responsabili di quello che è avvenuto, ora ci aspettiamo di capire che cosa è stato fatto, cos'è in programma, però il dato di fatto è questo, solo tra il 4 e il 5%, ecco, vogliamo essere buoni, delle scuole italiane, degli edifici scolastici italiani, che sono più di 50.000, sono dotati di sistemi di climatizzazione. Quindi quando c'è questa assura prolungata, e purtroppo né i ragazzi e le ragazze sono messe nelle condizioni di poter lavorare bene, di poter studiare bene, apprendere bene in classe, e gli insegnanti, che tra l'altro più della metà degli insegnanti over 50, abbiamo quasi 250.000 over 60,
0: cioè, giusto.
1: A 40 gradi dentro un'aula 5 ore, 6 ore, no. Si apre la finestra, spero poi ti senti male.
0: No, ma il quadro è chiarissimo e speriamo che arrivino risposte all'altezza. Intanto io la ringrazio per questa mattina, Marcello Pacifico. Buona giornata.
1: Ringraziamento a voi, buona giornata.
0: Grazie ancora. Marcello Pacifico è presidente ANIEF, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Quindi veramente, se il clima è questo, dobbiamo in tutti i settori, quello della scuola non deve essere certo lasciato per ultimo, affrontare e dare le giuste risposte. Ah, a proposito, in bocca al lupo a tutti i maturandi che in questi giorni sono alle prese con l'orale. Anzi, vi dico subito che domani ritroveremo la nostra maturanda Emma Bricco, che abbiamo seguito in tutti i passaggi della sua maturità liceale, di liceo classico, e che domani sarà di nuovo con noi perché sabato mattina all'orale, quindi avremo modo di farle anche il nostro grande in bocca al lupo a lei e a tutti voi ragazzi. Allora, per oggi però siamo giunti ai saluti. Io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Alessandro Paiole e Lorenzo Sada per averci accompagnato questa mattina in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le testimonianze che avete sentito oggi potete ascoltarle con l'app Play 2000. L'appuntamento è per domani alle 7, puntuali su Inblu 2000.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: TV2000.it.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
4: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
8: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
9: Attenzione, tutti in studio.
8: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
12: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
13: In Blu 2000, news.
14: Le quattro consacrazioni episcopali dei Lefebvriani, decretata la scomunica, pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che nelle ultime ore ha causato la morte di almeno 13 persone. Da Bruxelles intanto l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas annuncia: oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo in risposta agli attacchi da Kiev. Infine i raid che hanno colpito uno degli impianti petroliferi più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra USA-Iran, il Pakistan fa sapere dopo il Qatar che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum d'intesa dopo che il lavoro dei mediatori è andato avanti con gli incontri separati con i negoziatori statunitensi e iraniani. Dopo 1000 giorni di guerra dal 7 ottobre 2023 almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Politica interna, slitta l'esame alla Camera della legge elettorale, la maggioranza non trova un compromesso sulle preferenze. Oggi intanto la festa all'ambasciata statunitense per i 250 anni dall'indipendenza americana dopo le tensioni tra il presidente Trump e la premier Meloni. Infine il tempo, la morsa del caldo si attenua, al nord molti temporali, oggi temperature in discesa un po' su tutta Italia, arrivano però le allerte gialle e rosse per quanto riguarda la possibilità di temporali al centro-nord. È tutto, torniamo insieme alle 11.
6: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
15: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
16: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40esima rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi,

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale corredato di interviste, oggi facciamo riferimento alla mostra Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, Io e Pasolini. È stata appena presentata in regione, in realtà verrà inaugurata a Gradara il 3 agosto prossimo e potrà essere visitata fino al 13 settembre. Beh, stiamo parlando di un grande evento per le Marche, per questo insomma anche questa presentazione in regione. L'universo visionario di Pierpaolo Pasolini, che rivive attraverso le opere di Dante Ferretti, grande scenografo maceratese. Protagonisti della mostra progetto Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, Io e Pasolini. La mostra sarà inaugurata, dicevamo, il 3 agosto a Gradara fino al 13 settembre. L'esposizione dei bozzetti dello scenografo tre volte premio Oscar raccontano una stagione irripetibile della cultura italiana. La mostra gode del patrocinio della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Comune di Gradara, Comune di Napoli, Centro Studi Pierpaolo Pasolini. È un evento unico nel suo genere, con l'esposizione di originali bozzetti scenografici che vengono confrontati con i fotogrammi sequenze dei film in una multivisione realmente immersiva. Ricordiamo che lo scenografo premio Oscar, attraverso la propria arte, racconta il sodalizio umano e professionale che lo legava a Pasolini, iniziato da giovanissimo sul set del Vangelo secondo Matteo, dove fu aiuto scenografo, attività che continuò con Uccellacci ed Uccellini ed Edipo Re. Nel 1970 Ferretti firmò la sua prima scenografia nel Medea di Pasolini, che da quel momento lo volle sempre al suo fianco fino all'ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma. Passiamo subito alle interviste. La prima appunto con Dante Ferretti, a seguire Francesca Pantaloni, assessore regionale al bilancio, Filippo Gasperi, sindaco di Gradara e infine David Migliozzi, curatore appunto della mostra.
4: Perché bellezza imperfetta?
5: Perché la bellezza non è mai perfetta, guardate me che mi dicono che sono bellissimo e invece potete, come potete vedere, è un po' difficile da dimostrarlo.
4: Anche Pasolini, no? Era un personaggio imperfetto, comunque un grande genio, no?
5: Pasolini era un genio assoluto. Io ho fatto tutti i suoi film e ci siamo sempre dati di lei e lui non parlava solo con me, non voleva parlare con nessun altro, si fidava solo di me. Ho fatto dal primo, dal Vangelo secondo Matteo, fino a Salò e poi è morto, poverino. Tant'è vero che quando è morto mi hanno mandato l'avvocato Marazzitta, ha detto guarda vai a vedere il posto lì vicino a Ostia e dove l'hanno ammazzato, vedi di prendere, cerca di capire come è possibile. Io sono andato lì, ho visto tutto, che c'erano addirittura tutti i segni fatti dai poliziotti, addirittura i rilievi delle macchine che passavano così. Allora ho capito lì che proprio l'avevano proprio, infatti l'avevano proprio ammazzato.
4: Quindi c'è questo legame speciale, diciamo, no? E quindi c'è questa mostra che lo racconta. Sì. E lei ha saputo interpretare, no, quello che Pasolini voleva rappresentare attraverso i suoi film.
5: Sempre, tutto quanto. Lui si fidava di me e mi dava carta bianca e io facevo tutto quanto. chiaramente mi dava carta bianca, però ne parlavamo sempre di quello che dovevamo fare, e lui mi ha insegnato molto, e poi lui si fidava moltissimo di me, tanto è vero che li ho fatti tutti.
6: Senta, è vero che ancora prega in chiesa per i suoi cari e per aver fatto la morte di Pasolini?
5: Certo, io sempre lo faccio. Io prego sempre Pasolini, che è quello che mi ha dato la possibilità di fare quello che ho fatto fino adesso, che ho fatto 95 film e ho preso 175 premi, fra cui tre Oscar, io, tre mia moglie, e 176 Oscar inglesi, BAFTA, i Nastri d'argento, i Nastri d'oro.
4: Il cinema che cos'è?
5: Il cinema è qualcosa di meraviglioso, solamente che adesso con una nuova generazione è un cinema che mi interessa di me. Io ho fatto 9 film con Martin Scorsese, per cui non è che ne ho fatto uno, ho fatto 6 film con Fellini, tutti quelli con Pasolini, con Petri, Ferreri, Cavani, ma come li ricordo, basta
7: Tim Burton, Brian De Palma,
5: con Tim Burton, Brian De Palma,
7: Anthony Minghella, Martin Brest,
5: ecco,
7: i grandi della storia del cinema,
5: ecco qua. E io, ha visto, a sto punto mi trovo qui ad Ancona. No, ma la cosa bella, io sto qui benissimo qui a Ancona, perché Ancona ho fatto i primi miei 2 film e mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere.
4: E adesso ci torna con Ancona Capitale della Cultura 2028.
5: E certo, e spero anche che, come mi hanno promesso, che faranno un museo dove io saranno messe tutte le mie opere che riguardano poi il mare.
8: Assessore Pantaloni, cosa significa per le Marche ospitare una mostra del genere, di tale valore?
9: È una mostra importantissima che dà lustro alla nostra regione e che dà una grande visibilità, un'opportunità proprio di valorizzare l'ambito culturale della nostra regione anche in un'ottica innovativa. Una mostra da un tema importante, la bellezza imperfetta, che proprio fa riflettere, perché in una società dove si punta alla perfezione, spesso costruita e non reale, invece la bellezza va vista proprio anche nel lato dell'imperfezione in cui però va valorizzata quello che è l'aspetto più importante, su cui proprio in sintonia con la regione Marche, che è l'autenticità, una regione autentica, una regione vera, e diciamo questa un po' mostra con il tema è in sintonia, ma è una mostra dove si celebra un sodalizio tra due grandi persone che hanno, diciamo, ben saputo valorizzare e rappresentare la nostra nazione. E qui un ringraziamento al nostro conterraneo per, diciamo, il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo di valorizzazione.

0: ma abbiamo deciso di aprire un nuovo centro di cultura, un hub rivolto all'arte in senso generale, ma anche all'arte contemporanea e anche al cinema. Quindi ospitare nel nostro museo civico e anche nella Rocca, perché sono contestuali i due luoghi, questa straordinaria mostra, per noi vuol dire davvero avere puntato, diciamo, su una valorizzazione del nostro borgo che va a diversificare anche i nostri flussi turistici, quindi puntando anche a un turismo che viaggia anche per mostre d'arte. Devo ringraziare di cuore la Regione Marche, il presidente Acquaroli, la dirigente Daniela Tisi, per aver supportato questo progetto dall'anno scorso, insomma, che ne parliamo, e anche perché, insomma, per valorizzare un genio marchigiano come il maestro Ferretti, insomma, sono davvero orgoglioso di che questo progetto parta proprio da Gradara.
1: Questa mostra è una mostra incredibile, raccontiamo per la prima volta questo straordinario rapporto tra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti, che, insomma, uso le parole di Leonardo DiCaprio, lo scenografo più emblematico della nostra epoca, probabilmente il più grande scenografo della storia del cinema. La cosa molto interessante è che Dante Ferretti comincia giovanissimo a lavorare con Pierpaolo Pasolini sul set di Il Vangelo secondo Matteo, siamo nel 1964. Questo film riceverà la prima nomination, la nomination all'Oscar per le migliori scenografie, e Dante Ferretti...
2: Chi è? Il mio biografo.
1: Esatto, okay. Biografo di Dante. Il Vangelo secondo Matteo riceverà la nomination all'Oscar per le migliori scenografie, e Dante Ferretti considererà questa nomination la prima delle 11 che in seguito avrà. Pasolini, sappiamo, era un profeta e guardava, come dire, aveva una lungimiranza unica, aveva capito che quel giovane scenografo aveva un talento straordinario, e la storia gli ha dato ragione. In questa mostra per la prima volta esponiamo 30 bozzetti che raccontano di questo rapporto straordinario, di film che hanno fatto e fanno ancora la storia del cinema, perché parliamo del Vangelo secondo Matteo, Uccellacci Uccellini con Totò nel 66, Edipo Re. Poi con Medea Dante Ferretti firmerà la sua prima scenografia, andrà avanti con la trilogia della vita, il Decameron, i racconti di Canterbury e il Fiore delle Mille e Una Notte, fino all'ultimo film, Salò 1975. Sappiamo che questo rapporto Ferretti-Pasolini si è interrotto perché ahimè la notte del primo novembre fu brutalmente ammazzato Pasolini. Chissà se non fosse accaduta quella tragedia, quanti altri capolavori ci avrebbero regalato questi due geni.
3: Bene. E è itinerante la mostra?
1: Vai, diciamo questo.
3: Ecco. Sì, una mostra itinerante. Allora, da dove si parte e dove arriva?
1: Allora, questa mostra comincia da Gradara, proprio perché siamo nelle Marche. Nelle Marche è cominciata la carriera di Dante Ferretti, e ancor prima è nata la vita di questo nostro straordinario concittadino. E come concepiva Pasolini, no? Pasolini ragionava, penso ad esempio alla trilogia della vita, e questa mostra è stata concepita come una trilogia espositiva. Infatti, partendo dalle Marche, appunto la terra del maestro Dante Ferretti, arriverà a Roma. Roma sappiamo quanto è stata importante anche per Pierpaolo Pasolini, e proseguirà a Napoli. Questa è la trilogia di partenza. Poi è una mostra talmente importante che ovviamente adesso stiamo ragionando sulla possibilità di portarla in tanti altri posti, ma stiamo valutando ovviamente con i produttori della mostra, gli ideatori, ma diciamo, ecco, l'entusiasmo è tantissimo, perché potete immaginare, per la prima volta raccontiamo attraverso dei bozzetti inediti di questo rapporto straordinario che ha fatto la storia del cinema, cioè quello tra Pierpaolo Pasolini e il suo scenografo di una vita, Dante Ferretti.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: Azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Marche, infinita cultura.
14: Ben ritrovati a tutti voi, amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi, le manifestazioni, gli appuntamenti nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la stagione 2026-2027 al Teatro Rossini di Civitanova Marche. Presentata infatti quella nuova stagione promossa dal Comune di Civitanova Marche, dall'azienda Teatri di Civitanova e dall'AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Un cartellone, quello civitanovese, di grande qualità artistica, capace di coniugare il richiamo dei grandi protagonisti della scena italiana con produzioni di prestigio, nuovi allestimenti e testi che interrogano il nostro tempo. 8 sono gli appuntamenti in abbonamento a partire dal 7 novembre e 2 fuori abbonamento, per una stagione che si preannuncia davvero interessante, in cui si vanno a intrecciare letteratura, grandi storie, musica, danza e contemporaneità. Ad inaugurare la stagione il 7 novembre ci sarà l'anteprima nazionale di Assassinio sull'Oriente Express, in residenza di allestimento proprio a Civitanova Marche, il celebre capolavoro di Agatha Christie nell'adattamento di Ken Ludwig e con la regia di Roberto Valerio. E vedrà Claudio Gregori, Nepale e l'infallibile Hercule Poirot alle prese con uno dei casi più celebri della letteratura gialla. Un thriller teatrale elegante e avvincente che trasformerà il celebre viaggio sull'Oriente Express in una profonda riflessione sul rapporto tra verità, giustizia e responsabilità collettiva. Ecco quali sono gli altri appuntamenti della stagione. Il 17 e il 18 novembre Luca Zingaretti sarà il protagonista di Marco Polo e le città invisibili, spettacolo liberamente tratto al capolavoro di Italo Calvino, del 50° anniversario della pubblicazione del libro. L'adattamento di Edoardo Erba e la regia di Giuseppe Di Pasquale traspongono l'universo poetico delle città invisibili in un tenso confronto fra immaginazione e potere, offrendo una lettura sorprendentemente contemporanea dell'opera calviniana. Il 19 e il 20 gennaio, con l'esclusiva regionale invece di Educazione Sentimentale, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Giuseppe Fiorello. Attraverso il racconto La vita di un uomo comune, lo spettacolo affronterà con ironia e profondità i modelli culturali della mascolinità e le contraddizioni di un'educazione sentimentale che continua a interrogare la società contemporanea. A febbraio invece, il 24, è l'appuntamento con Stefano Accorsi, protagonista di Nessuno, le avventure di Ulisse, testo di Emanuele Aldrovandi con l'adattamento e la regia di Daniele Finzi Pasca. Una rilettura poetica e sorprendente del mito omerico, che restituisce questa volta un Ulisse fragile e profondamente umano, in un viaggio teatrale dove l'epica incontra l'intimità e la memoria. Il 9 marzo invece ci sarà Scheda Bianca, spettacolo tratto dal romanzo Saggio sulla lucidità di Saramago, con Rocco Pavareo, diretto da Serena Senigallia in esclusiva regionale. Una parabola politica e civile di straordinaria attualità, che racconta la crisi della democrazia attraverso una vicenda surreale e inquietante, sospesa tra ironia e incanto. Il 1 aprile Teatro Rossini accoglierà Amélie, il musical, spettacolo ispirato al celebre film Il favoloso mondo di Amélie, con Giulia Ottonello protagonista e la regia di Eugenio Contenti. Il musical condurrà il pubblico in una Parigi sognante, poetica, dove piccoli gesti e grandi emozioni diventeranno un inno alla gentilezza, alla fantasia e all'amore. Il 16 aprile Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati, diretti Antonio Zavatteri, guideranno il cast di Cari genitori, grande successo della drammaturgia francese contemporanea firmata Emmanuel e Armel Patron, una commedia brillante e pungente che, tra colpi di scena e situazioni esilaranti, indagherà i rapporti familiari, gli affetti e il delicato equilibrio tra sentimenti e interessi. Chiuderà invece la stagione Le nostre donne con Luca Bizzari, Enzo Page e Antonio Zavatteri, diretti di Alberto Giusta, quindi una commedia raffinata che indagherà i temi dell'amicizia, della verità, delle relazioni di coppia. Accanto a questi però la stagione Rossini di Civitanova Marte proporrà anche due appuntamenti fuori abbonamento. 16 ottobre Giorgio Pasotti e il quintetto Saverio Mercadante rendono omaggio a Ennio Morricone con Ennio Morricone La musica senza tempo, quindi in un viaggio tra le parole e musica che andrà a ripercorrere le colonne sonore indimenticabili. Il 28 dicembre invece spazio alla danza con Il Lago dei Cigni, interpretato dal Russian Classical Ballet, e il capolavoro di Tchaikovsky tornerà in scena con tutta la sua forza evocativa, tra virtuosismo tecnico, eleganza coreografica e la magia senza tempo della storia di Odette e Siegfried. E anche per questa volta è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Il nostro corpo non mente. Quando è sotto pressione lo dice, con il sonno che non arriva, con il peso che non scende, con quella nebbia mentale che rende tutto più faticoso. Il problema è che spesso non lo ascoltiamo o non sappiamo come rispondergli. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e con Due Minuti un Libro oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma la scienza in uno strumento concreto, accessibile, capace di cambiare davvero le abitudini quotidiane. E se anche tu scrivi di libri in cui la conoscenza diventa cura, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Emanuele De Nobili. Si chiama Il reset del cortisolo, dal sottotitolo Il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Viviamo sempre di corsa, senza prestare attenzione ai ritmi di cui il nostro corpo ha bisogno. Una dieta poco sana, sonno disturbato, poco movimento, una scarsa esposizione alla luce naturale. Abitudini di questo tipo portano a sentirsi stanchi, affaticati, nervosi. Percezioni che spesso leggiamo come segnali separati, ma in realtà hanno un fattore in comune: un'alterazione dei ritmi naturali del cortisolo. Spesso citato come l'ormone dello stress, il cortisolo è difatti uno dei più complessi e cruciali regolatori del nostro equilibrio fisiologico. Quando i suoi valori non sono ottimali, si generano una serie di ricadute negative importanti sulla nostra salute fisica e mentale. L'autore, medico con esperienza pluridecennale in medicina preventiva, ci accompagna in un percorso alla scoperta di questo ormone fondamentale per il nostro benessere, illustrando con chiarezza i meccanismi dell'infiammazione e dello stress e i sintomi di un ciclo del cortisolo alterato. Suggerisce come costruire un piano in 4 settimane grazie a strategie che si possono applicare con semplicità nella vita quotidiana. Di Emanuele Nobili, Il reset del cortisolo, in libreria d'aggiunta.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, le quattro consacrazioni episcopali dei lefebvriani, decretata la scomunica, è stato pubblicato questa mattina il documento a firma del cardinale prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, Victor Manuel Fernandez, che definisce atto di natura scismatica il rito celebrato nella giornata di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Il decreto dell'ex Sant'Uffizio sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. Il presidente Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot per la difesa aerea del paese dopo il massiccio attacco di Mosca su Kiev che ha causato nelle ultime ore 13 morti. Da Bruxelles la rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas annuncia: proporrò di sanzionare ulteriormente chi appoggia la Mosca. Da Kiev infine raid che colpiscono gli impianti petroliferi russi, preso di mira anche quello più importante della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan fa sapere che ci sono stati progressi positivi sulle questioni relative al memorandum di intesa, questo all'indomani dei colloqui portati avanti con il Qatar e in modo separato con i negoziatori statunitensi e iraniani. Le parti, si legge nel comunicato di stamane, hanno concordato di proseguire le discussioni nei prossimi giorni. Dopo 1000 giorni di guerra, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza. La cifra reale potrebbe essere però più alta. Lo afferma oggi il nuovo report di Save the Children. Oltre 800.000 i bambini, gli adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono attualmente sfollati. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa da 4,125 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Il calo degli occupanti a maggio, lo certifica l'Istat, il ribasso, meno 0,1%, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età ed eccezione di chi ha almeno 50 anni. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere. Tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Pronto? Non lo so. Funziona? Pronto, pronto.
1: Tutto a posto, Vania, vai.
0: Pronto? C'è qualche problema. Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta qui a Radio Nuova Macerata e quest'oggi sono sola, Nazareno mi ha abbandonato e quindi ho una responsabilità in più, perché quando non ho la mia spalla preferita è chiaro che il lavoro è tutto sulla mia testa. Questa mattina io volevo iniziare a parlare con voi proprio della giornata di oggi. Come ormai chi mi segue da tempo lo sa, le mie scalette poi cambiano sempre, mi faccio un programma e poi all'ultimo momento c'è qualche notizia che a mio avviso è più interessante e quindi cambio la partenza. Oggi 2 luglio 2026. Perché puntualizzo questa data? Oggi è una data molto importante per noi credenti e soprattutto per noi che abbiamo Maria nel nostro cuore, perché oggi si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Dico questo perché? Perché questa devozione è molto antica e in pochi la conosciamo. Poi veniamo anche alla realtà. E qui leggo testualmente: la devozione alla Madonna delle Grazie è nata ufficialmente l'8 aprile 1389. Papa Urbano VI istituì la festa liturgica, poi promulgata dal successore Bonifacio IX, per invocare la fine dello scisma d'Occidente, fissandola originariamente al 2 luglio. Questo culto si è poi capillarmente diffuso a partire dal XV secolo, spesso legato ad apparizioni miracolose o alla fondazione di importanti santuari. Per eccellenza ricordiamo quello di Milano, iniziato nel 1463, e per chi ama la storia dell'arte, ma non solo, ha uno spiccato interesse per la figura eclettica e straordinaria di Leonardo da Vinci, sappiamo che all'interno della Chiesa delle Grazie a Leonardo venne commissionato appunto questa grande opera pittorica, delicatissima tra l'altro, a parete, che è stata appunto, che rappresenta il Cenacolo, quindi cioè l'ultima cena che Gesù ha trascorso con i suoi 12 apostoli. E questa opera è collocata appunto all'interno del convento domenicano in Milano ed è patrimonio dell'umanità, l'UNESCO l'ha dichiarato tale, ed è, qui leggo, realizzazione artistica unica di un valore eccezionale universale che trascende tutte le contingenze storiche. Tra le motivazioni per il quale appunto l'UNESCO lo ha ritenuto il Cenacolo patrimonio dell'umanità, si legge che il Cenacolo ha esercitato un'influenza considerevole non soltanto sullo sviluppo di un tema iconografico, ma anche sul destino della pittura. Ed infine, non è esagerato affermare che la sua realizzazione ha aperto un'era nuova nella storia dell'arte. Quindi questa critica, no? Che io vi ho appena letto è per evidenziare l'alto valore pittorico che è stato dato al Cenacolo e ancor più alla figura straordinaria di Leonardo da Vinci, che lo ha ovviamente eseguito con tanti problemi, perché chi conosce un po' la storia del Cenacolo sa che Leonardo aveva capito che era molto difficile ed impegnativo poter realizzare un'opera di pittura su una parete, no? Perché l'umidità, le intemperie, il tempo avrebbero sicuramente danneggiato questo suo lavoro. Però alla fine, insomma, fra varie discussioni, alterchi e quant'altro, fu convinto a far sì che quest'opera vedesse effettivamente la luce. E noi sappiamo che è un'opera straordinaria, che ovviamente va preservata da tante problematiche, ma che attira tantissimi turisti a Milano. Perché? Perché sanno che quest'opera ha un fascino, credo, unico al mondo. Perché ho voluto, ribadisco, iniziare anche questa puntata parlando della Madonna delle Grazie? Perché? Perché la Madonna delle Grazie occupa un posto di rilievo nella devozione mariana, e noi che siamo maceratesi sappiamo quanto grande è l'affetto proprio per Maria. E questo appellativo, leggo ancora, si esprime attraverso due significati principali. Da un lato rappresenta la maternità divina di Maria, madre della grazia per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per salvare l'umanità. Dall'altro si riferisce alle grazie che Maria intercede presso Dio per tutti i suoi fedeli, quindi per tutti coloro che la venerano. Maria, come Madonna delle Grazie, incarna l'immagine di una madre affettuosa e benevola che ha vissuto l'esperienza unica di essere madre di Gesù e al contempo di sopportare la perdita tragica del figlio. Questo duplice ruolo le conferisce un'autorità particolare nell'invocare Dio a nome dell'umanità, rendendola un simbolo potente di intercessione divina. I fedeli cattolici di tutto il mondo, infatti, si rivolgono a lei con fiducia, certi della sua capacità di ottenere le grazie necessarie per la salvezza ed il benessere. Prima di passare chiaramente a un aspetto del nostro territorio, volevo anche ricordare una data a noi fortemente vocati alla Madonna, legata proprio a Medjugorje. Chi

oggi, e noi sappiamo che ogni 25 del mese i veggenti ricevono il messaggio. Quest'anno, ad esempio, il messaggio del 25 giugno 2026 è brevissimo, ma come sempre ricco di grandissima profondità. Così ha detto la Madonna a Visca: cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Chiaramente questi messaggi hanno l'approvazione ecclesiastica. Ritorniamo ancora a Maria, la Madonna delle Grazie, e abbiamo detto poco fa che c'è un legame anche nel territorio, e questo territorio ovviamente, visto che io sono di Tolentino e trasmetto in diretta da Tolentino, è proprio a Tolentino. A Tolentino abbiamo la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, una chiesetta molto intima, molto graziosa, sulla strada, ed era nota fin dal Novecento perché vi era anche una stazione che significava, una volta non c'erano le macchine, e quindi era una stazione di posta, una stazione anche di cambio di cavalli, no? E quindi era anche importante sotto il profilo, diciamo così, dei pellegrini che dovevano arrivare a Tolentino. E quest'anno, esattamente ad ottobre dello scorso anno, il vescovo Marconi ha benedetto il cantiere della chiesa. Perché? Perché questa chiesa, probabilmente, non sappiamo la data precisa, qui si annuncia fine 2027, ma sappiamo che i cantieri hanno un inizio, ma non sappiamo esattamente la data terminale, dovrebbe rivivere la sua funzione appunto a pieno titolo. E questa benedizione ovviamente da parte del Vescovo è stata anche presieduta dal sindaco Mauro Sclavi, dalla neoconsigliera regionale Silvia Luconi, nonché dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. E qui leggo: l'intervento prevede la riparazione dei danni strutturali sia della chiesa sia dell'annessa stazione di posta, attiva dal XVI secolo per l'accoglienza dei pellegrini della via Lauretana. Il progetto, redatto dall'architetto Paolo Canullo con un gruppo di professionisti, sarà realizzato dall'impresa Paolini Simone, e qui si prevede la conclusione il 30 settembre del 27. La chiesa ritornerà al culto e la stazione di posta sarà restituita alla funzione originaria di accoglienza povera dei pellegrini. Conclude questo articolo: il restauro non è solo il ripristino di una chiesa di periferia, ma un segno di coesione e collaborazione tra i nostri territori. Questo è il commento che leggiamo del vescovo Marconi, mentre il commissario Castelli ha così sintetizzato questo intervento: si tratta di un cantiere che non riguarda solo mattoni e strutture, ma identità, memoria ed accoglienza. Ecco, quindi, visto che Tolentino è anche nel percorso lauretano, un motivo in più per far tappa, speriamo appunto in tempi brevissimi, a Tolentino, presso la Madonna delle Grazie, per poi, come ormai noi sappiamo, è consuetudine anche alla Basilica di San Nicola, e continuare questa peregrinazio fino a Loreto, oppure viceversa, da Loreto fino a Roma. Ecco, quindi Tolentino ha anche questa grande opportunità, la chiesa della Madonna delle Grazie. Adesso, come consuetudine, noi abbiamo uno stacco pubblicitario, ma anche un brano musicale, e io il brano musicale l'ho scelto ovviamente pensando a Maria. E questo brano che voi ascolterete

7 è lingua spagnola. Poi spiegherò perché ho scelto questo brano ed è eseguito da un gruppo venezuelano, Gen Verde, noto a livello internazionale, sono tutte donne, e si intitola Maria, fiore dell'umanità. E io per questo brano, siccome è lingua spagnola, tra i vari fogli che normalmente preparo quando devo presentarmi qui davanti a voi, ho estrapolato la traduzione, che adesso non trovo, e comunque se non la trovo ora la troverò poi. Preciso comunque che questo gruppo Gen Verde è un gruppo internazionale ed è composto da 18 artiste provenienti da 13 paesi. Il punto di forza di questo gruppo è l'internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell'umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità. Adesso io vedo se riesco a trovare il brano, perché se lo trovo ve lo leggo, altrimenti ascoltatelo e poi ne parleremo.

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Ecco, siamo di nuovo in diretta. Abbiamo ascoltato il testo di Maria, non in lingua spagnola, ma Giola è stata veramente brava, me l'ha trovato in lingua italiana, quindi a questo punto non c'è bisogno di leggere la traduzione. Ritorniamo sempre a Maria e questa volta vorrei leggere una testimonianza recentissima che ho estrapolato, che riguarda appunto la figura miracolosa alla quale ancora molti che si dichiarano credenti poi nella realtà non sempre lo sono, però ci sono dei fatti talmente straordinari che lasciano chiunque senza fiato, soprattutto in situazioni catastrofiche. E qui leggo un articolo brevissimo ma molto indicativo di quanto la Vergine ci ama e ci protegge. Presso il Tribunale Federale di La Rioja in Argentina, il silenzio di un corridoio burocratico è stato infranto da uno schianto. Una pesante scaffalatura carica di fascicoli è crollata senza preavviso. L'impatto è stato violento. La struttura di legno è finita in frantumi sul pavimento. Quando i dipendenti si sono avvicinati per sgomberare i detriti, hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Una piccola immagine della Vergine del Cerro, che si trovava proprio sotto tutto quel peso. Era rimasta in piedi e senza un solo graffio. Legno spezzato tutto intorno a lei, ma lei era intatta. Per chi era presente, la scena era difficile da comprendere. Quello che in un altro contesto avrebbe potuto essere un aneddoto d'ufficio è diventato virale in tutta l'Argentina, scatenando un'ondata di testimonianze di fede e anche di scetticismo. La posizione della figura l'ha protetta dall'impatto? Oppure c'è qualcosa che la fisica non riesce del tutto a spiegare? La domanda resta aperta e migliaia di persone scelgono di restare fedeli alla propria risposta. Ecco, anche qui insomma si vede che le facce sono due. Chi è credente ha una sua via di pensiero, chi non lo è appunto rimane scettico. Però ci ho tenuto a leggervela questa testimonianza perché è capitato adesso, quindi è una cosa recentissima. Ora vorrei invece fare un, diciamo così, un richiamo e una pubblicità ovviamente molto positiva nei confronti della figura di Dorrino, perché mi è arrivata una comunicazione, quindi mi sembra doveroso che io la faccia, non solo per la stima che ripongo per lui, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, sta facendo e farà ancora finché Dio gliene darà la possibilità, per l'associazione Sermit. Noi sappiamo che questa associazione, che è nata appunto nel nostro territorio, poi si è dipanata con varie attività, promozioni, beneficenze, ma soprattutto con opere concrete anche in paesi quali il Burundi e in India. Questa sera a Tolentino, alle ore 21:15, presso l'auditorium della Biblioteca Silessica, ci incontreremo ovviamente per chi sarà presente con medici e volontari che hanno vissuto la meravigliosa esperienza di solidarietà in Burundi. Ecco, quindi chi mi ascolta, chi è interessato ad aderire, a sostenere come può l'associazione Sermit, magari potrà essere presente e partecipare a questo incontro che è ricco sicuramente di testimonianze. Allora, altro argomento che riguarda il mese di luglio, perché ogni mese la Chiesa ci dà spunto per parlare, per approfondire ovviamente quello che dovrebbe essere, tra virgolette, un po' scontato per noi cristiani, invece non lo è. Il mese di luglio, per chi non lo sa o per chi non lo ricorda o per chi magari vuole, perché no, ripristinare un po' di questa conoscenza religiosa, è il mese dedicato al sangue di Cristo. Noi sappiamo che il mese di giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù, il mese di luglio invece è dedicato al sangue di Cristo. E io proprio prima di parlare di questo importante riconoscimento che viene dato in questo mese al sangue di Cristo, vorrei leggervi una brevissima preghiera che addirittura viene consigliata di ripeterla 3 volte in silenzio, ma per chi crede sa che questo è. Però ve la leggo, anzi la preghiamo insieme. Sangue di Cristo, ti prego perdonami. Sangue di Cristo, ti prego purificami. Sangue di Cristo, ti prego guariscimi. Sangue di Cristo, ti prego proteggimi. Sangue di Cristo, ti prego salvami. È brevissima ma è molto indicativa. Nel frattempo che io sto parlando, chiedo a Gigliola cortesemente dalla regia se mi trova il brano composto da Frisina sulle parole di San Tommaso, Anima Christi, perché in questo canto religioso appunto il vescovo nonché musicista Frisina ha composto un canto molto bello, corale. E quindi se Gigliola ce lo trova, magari tra qualche minuto lo possiamo ascoltare in meditazione. Continuiamo a parlare di questo mese che è dedicato appunto al preziosissimo sangue di Gesù. Perché, e qui è sempre una lettura che ci viene indicata da sacerdoti, da frati, insomma da persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita veramente alla salvezza delle nostre anime. E quindi anche per questo ci invitano, no? Quindi la Chiesa Cattolica ci invita alla contemplazione e alla devozione del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questo mese dice come vivere questo mese. Intanto il consiglio è di dedicare qualche minuto della nostra giornata alle preghiere, alla coroncina del preziosissimo sangue di Gesù, alle litanie o una breve invocazione. Poi un altro invito è quello di accostarci al sacramento della confessione per lasciare che quel sangue lavi le nostre ferite. Poi offrire le nostre fatiche quotidiane unendoci al sacrificio di Cristo e poi iniziare magari un cammino spirituale chiedendo che il sangue di Cristo protegga le nostre famiglie e porti pace nel mondo intero, e oggi sappiamo che di questo ce n'è veramente tanto bisogno. Allora, mi scrive Gigliola che ha trovato il brano di Frisina Anima Christi, che è in latino, e intanto lo ascoltate e poi, terminato l'ascolto, io leggerò la traduzione in italiano.

dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
3: Ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta dopo la pubblicità e, come mi avevo anticipato, vi leggerò adesso la traduzione esatta del brano che avete appena ascoltato di Monsignor Marco Frisina, Anima Christi, che, come avevo puntualizzato, è una preghiera della tradizione cattolica attribuita o a Papa Giovanni XXII o a San Tommaso d'Aquino. Comunque, il testo in latino viene così tradotto in italiano: anima di Cristo, santificami; corpo di Cristo, salvami; sangue di Cristo, inebriami; acqua del costato di Cristo, lavami; passione di Cristo, confortami; o buon Gesù, esaudiscimi; dentro le tue ferite nascondimi; non permettere che io mi separi da te; dal nemico maligno difendimi; nell'ora della mia morte chiamami; comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, quindi ascoltando la traduzione capirete la profondità anche di chi ha scritto, no, questo testo, e quindi la spiritualità profonda che si ravvisa in coloro che non solo credono, ma che vivono intensamente, quotidianamente, fortemente la parola di Cristo. E proprio per questo, in collegamento un po' a questo testo, ho trovato un'altra testimonianza. Questa mattina mi piace raccontare alcune testimonianze, perché non so se è il periodo così particolare che stiamo vivendo che ci deve far riflettere anche di quanto siamo fortunati a vivere ancora in una località abbastanza tranquilla, dove possiamo ancora uscire di casa, dove possiamo incontrarci, dove possiamo comunque continuare una quotidianità, a differenza invece di quello che purtroppo viviamo da lontano, ma vediamo nelle immagini da vicino. E allora leggo questa testimonianza, ascoltatela. Il tetto di legno è crollato, siamo in Brasile. I banchi sono bruciati. L'altare maggiore portato dall'Italia è rimasto sepolto sotto le macerie. Ma quando i vigili del fuoco hanno perlustrato le rovine della chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Flores de Cunha, in Brasile, hanno trovato qualcosa che nessuno si aspettava: un'immagine di Gesù Cristo completamente intatta, senza una sola bruciatura. L'incendio è scoppiato nel mezzo dei lavori di restauro del tetto, proprio quello per cui la comunità aveva trascorso mesi a raccogliere fondi attraverso feste e collette per fermare le infiltrazioni di pioggia. La chiesa, costruita tra il 1904 e il 1914 dai frati cappuccini francesi e dagli immigrati italiani, era considerata un gioiello architettonico dello Stato del Rio Grande do Sul. Il parroco, frate Jadir Segala, visibilmente distrutto, lo ha detto chiaramente: la nostra fede non è bruciata e rimane. I vigili del fuoco hanno anche recuperato due cibori contenenti la Santa Eucaristia. Il campanile in pietra basaltica alto 55 metri, costruito a mano con più di 11.000 blocchi, è sopravvissuto intatto. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito è scomparso in poche ore. ciò che avrebbe dovuto bruciare non è bruciato. L'immagine di Gesù. Ecco, questo è veramente toccante, perché ancora una volta ci riporta alla testimonianza che ho letto poco fa sulla Vergine. Cioè, chi crede sa che si tratta di un miracolo. Chi è scettico, sicuramente un po' di riflessione la dovrà fare. Chi non è credente darà una spiegazione più o meno razionale. Comunque è certo che non è la prima volta che in situazioni veramente disastrose viene ritrovata intatta un'immagine, una pittura, un simbolo della fede cristiana. E questo a noi cristiani, appunto, ci deve ancor più rendere forti e anche coraggiosi nel testimoniare la fede. Proprio questa mattina ascoltavo la messa a Tele Padre Pio, normalmente ascolto sempre quella delle 7:30, e il sacerdote, durante l'omelia, in merito, no, alla grazia che Gesù ha fatto allo storpio, ha parlato proprio delle malattie, no, che ci sono nel mondo. Ma queste malattie, nel caso poi di Gesù, e quindi questi miracoli, sono miracoli della fede, no? Gesù quante volte ha detto: la fede ti ha salvato. E quindi è proprio questo che ci deve far riflettere. Se noi perseveriamo nella fede, noi riusciamo a superare le difficoltà. Certo, in teoria è semplice da dirsi, poi all'atto pratico le cose si complicano, però se si parte già con una volontà fiduciosa che ci fa pensare che non siamo soli, e di questo ne dobbiamo ovviamente essere convinti, poi la soluzione la si trova. E poi commentava dicendo appunto del paralitico, e in merito al paralitico ho ascoltato questa mattina anche l'omelia di Padre Massimo, no, che qui noi di Tolentino conosciamo bene, e lui giustamente ha fatto un parallelismo, no, tra il paralitico fisico e il paralitico spirituale, e diceva appunto che oggi ce ne sono tantissimi di paralitici. E quali sono? Sono tutti quelli che vivono nel peccato, che non curano l'anima, che non si curano della bellezza umana. Quindi è molto grave, ed è molto più grave essere un paralitico spirituale rispetto ad un paralitico fisico. E quindi quando Gesù appunto al paralitico dice: alzati e cammina, questo invito è un invito che ogni cristiano deve fare a se stesso prima di tutto, no? Quindi alzati significa anche svegliati, sii produttivo, sii testimone della fede, cammina. Cammina per il Signore, cammina per la parola. Questo lo dobbiamo assolutamente fare, glielo dobbiamo a Gesù che è morto per noi. E proprio a tale proposito poi mi è arrivato un messaggio da una mia amica carissima della Milizia dell'Immacolata, che lo ha estrapolato da un grande sacerdote, Don Nicola Vucic, in merito a tante persone che soprattutto poi nei periodi estivi fanno cammini di fede. La leggo, perché queste parole almeno a me hanno toccato fortemente il cuore. Chi fa un cammino di fede gli capita di sentirsi in colpa quando commette un peccato. Prende coscienza di non essere perfetto come pensava, e il suo orgoglio lo fa stare male. Invece, se fosse più umile, accetterebbe la propria condizione di peccatore, sempre bisognoso della misericordia del Padre. Il senso di colpa è come un tarlo che rode il cuore. Occorre arginarlo, altrimenti penetra nella profondità rosicchiando la serenità e la gioia. È naturale che una persona spirituale si sente in disagio dopo aver commesso un peccato, ma non deve buttarsi la croce addosso come un macigno. Sarebbe segno di poca fiducia nella misericordia. Non rendere vano il sacrificio di Cristo, che con il suo sangue ha lavato il tuo peccato. dopo ogni confessione dovresti avvertire gioia e pace profonda, e questo ti farà sbagliare di meno e ti consentirà di affrontare la vita con fiducia e speranza. È veramente una bellissima riflessione e ringrazio appunto Anna Rita che me l'ha inviata e alla quale io avevo anticipato che l'avrei letta questa mattina alla radio. Il tempo è quasi al termine, allora io prima di lasciarvi come sempre consuetudine ad un altro brano musicale che ho scelto sempre consono alla trasmissione per i temi trattati, mi sono rivolta alla musica tipica del Venezuela perché non volevo, e qui mi commuovo, non volevo parlare del dramma che appunto in televisione viene quotidianamente, ripetutamente fatto presente a tutti noi, ma lo volevo così accennare con la musica, perché chi ama la musica, chi ama il canto sa che attraverso quest'arte veramente magica ogni ferita può essere alleggerita. La musica penetra nei nostri sentimenti più profondi e allora ho scelto un artista, chiaramente un artista che oggi va per la maggiore e si chiama, lo leggo, Elena Rose, una bella ragazza ovviamente molto alla moda come oggi si usa fare, e il brano che ho scelto è Alma, che significa tradotto appunto anima. Il testo questa volta ve lo leggo: la mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me, la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Avrete tutti capito che questo testo richiama perfettamente, anzi si ispira al cantico del Magnificat contenuto nel Vangelo di Luca, e leggo è particolarmente adatto per essere appunto cantato al momento del congedo o nelle celebrazioni eucaristiche dedicate a Maria. L'ho scelto come canto appunto di chiusura perché io mi congedo da voi e mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e, come sempre dico, vi abbia lasciato degli spunti non solo per riflettere ma anche per approfondire sulla figura di Maria, sulla figura del preziosissimo sangue di Gesù Cristo e soprattutto porci una domanda: siamo veramente degni di essere cristiani? E con questo vi lascio all'ascolto di Alma, cantata da Elena Rose, venezuelana.
4: Todo el mundo quiere diamantes.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata stamane la nota vaticana dopo le quattro ordinazioni di vescovi di ieri nella fraternità sacerdotale San Pio X, decreto del dicastero per la dottrina della fede, sancisce la rottura definitiva, atto di natura scismatica, il rito celebrato in Svizzera, il decreto dell'ex Sant'Uffizio, sancisce che nell'atto di compiere la consacrazione sia i consacranti che i consacrati sono incorsi nella scomunica prevista. E ora l'Ucraina con il presidente Zelensky che chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 17 persone. Raid ucraini che hanno colpito invece un impianto petrolifero tra i più importanti della Lukoil che serve l'intera regione di Mosca. Infine la procura tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream nel 2022. A 1000 giorni dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, secondo Save the Children, almeno 21.000 minori sono stati uccisi nella striscia di Gaza, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie. Oltre 800.000 bambini adolescenti, circa l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 sono minori non accompagnati o separati dalle proprie famiglie. Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto, una guardia giurata di 43 anni che è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi del tutto distrutta dal terremoto del 24 giugno scorso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in modo definitivo la multa record da oltre 4 miliardi di euro che è stata inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. La morsa del caldo si è attenuata specie al nord, al suo posto nelle ultime ore temporali anche di forte intensità con grandinate e raffiche di vento. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, le

0: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutino.

0: direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere. Venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi.

0: Azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosian. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. La stagione estiva è già iniziata, ma un imprenditore su 5 è ancora alla ricerca di personale qualificato per affrontare il periodo di maggiore afflusso. È il dato che emerge da un sondaggio promosso da Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, su un campione di imprese associate del settore ristorazione e accoglienza, che conferma come la difficoltà nel reperire manodopera resti una delle principali criticità del comparto. Secondo l'indagine, il 21% delle aziende non è ancora riuscito a completare il proprio organico. Le figure più difficili da trovare sono quelle di cucina e di sala, indicate dal 14% degli imprenditori del campione. Permangono inoltre difficoltà nel reperire pizzaioli e pasticceri o addetti ai prodotti da forno. Più contenuta la situazione per barman e baristi, anche se non tutte le imprese sono riuscite a coprire il fabbisogno necessario ad affrontare la stagione. Un quadro che Confartigianato giudica preoccupante perché evidenzia una difficoltà ormai strutturale che rischia di incidere sulla capacità delle imprese di rispondere alla domanda turistica proprio nel periodo più importante dell'anno. Ha destato grande impressione l'uccisione del 62enne Marco Pennesi, avvenuta ieri a Civitanova Marche, in un'abitazione sul lungomare nord. L'uomo sarebbe morto dissanguato dopo una coltellata al braccio e alcuni colpi con un oggetto al capo. L'uomo sarebbe morto intorno alle 15, molto prima che fosse scattato l'allarme dato dai vicini di casa, una famiglia pakistana che vive nella stessa palazzina e un appartamento di proprietà dello stesso Pennesi. Dopo aver sentito urla e visto il sangue nelle scale, avrebbero bussato alla porta dell'uomo per sentirsi rispondere da una voce femminile che tutto era a posto. Malgrado ciò, hanno contattato i familiari e dopo un po' è arrivato il cugino, il quale ha trovato Marco pieno di sangue. Con lui c'era la compagna. Quest'ultima è la principale indiziata dell'accaduto, è stata portata in commissariato. È rientrato nelle scorse settimane il gruppo di cui hanno fatto parte i rappresentanti delle associazioni Sermir di Recanati e Sermit di Tolentino dalla missione umanitaria in Burundi e questa sera alle 21.15 alla Biblioteca Filelfica in Largo Fidi a Tolentino Don Rino Ramaccioni, Andrea Mosca, Francesca Orici, Sabrina Brandi, Maria Battistelli, Mauro Tanoni, Loredana e Stefano Lucinato racconteranno attraverso anche foto e video l'inaugurazione del centro sanitario materno infantile dedicato a Papa San Giovanni Paolo II nella diocesi di Gitega per rispondere ad una grave emergenza umanitaria nell'area più povera del mondo. Il centro è stato inaugurato il 9 giugno con una cerimonia alla presenza delle autorità civili e religiose locali. Il centro sanitario materno infantile di Gitega in Burundi, il paese più povero del mondo, è dunque stato aperto ed è nato il primo bimbo grazie al progetto del SERMIT, Servizio Missionario di Tolentino, in collaborazione con il SERMIR, Servizio Missionario Redentore Recanati, realizzato con la solidarietà di imprese, cittadini, dottori. Sabato 4 luglio alle 18 il Castello di Pitino tornerà ufficialmente ad aprirsi per accogliere cittadini, turisti e appassionati di storia, celebrando il completamento di un imponente e atteso intervento di restauro finanziato con i fondi stanziati nell'ambito del piano complementare per le aree colpite dal sisma, un programma voluto e promosso dalla struttura struttura del commissario alla ricostruzione, che ha previsto un complessivo di ben 1.675.000 euro. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale di San Severino Marche, segna il culmine di un percorso virtuoso volto alla salvaguardia, alla memoria e alla rinascita di uno dei complessi fortificati più iconici e panoramici del territorio. Dominando le colline settempedane con la sua inconfondibile torre intatta, il castello di Pitino non rappresenta soltanto un prezioso monumento medievale, ma il cuore identitario di un'intera comunità che si riappropria dei propri spazi simbolici. Il Consorzio Mastri Pellettieri di Tolentino promuove il Summer Camp gratuito Intelligenza Artificiale tra Artigianato, Industria e Futuro Digitale, rivolto agli studenti del secondo, terzo e quarto anno delle scuole superiori. Dal 13 al 26 luglio i partecipanti potranno vivere un'esperienza immersiva tra moda, creatività e nuove tecnologie nel settore fashion. Utilizzando l'intelligenza artificiale avranno la possibilità di creare un proprio brand, un accessorio in pelle con il supporto di professionisti e contenuti social e promuovere i propri prodotti. Il percorso si concluderà con una sfilata finale aperta al pubblico il 31 luglio, mentre l'evento di presentazione è in programma l'11 luglio. Il sindaco Mauro Sclavi e la vice sindaca Alessia Pupo hanno sottolineato il valore dell'iniziativa, che offre ai giovani l'opportunità di conoscere la tradizione artigianale locale e le nuove prospettive professionali del settore. L'universo visionario di Pierpaolo Pasolini rivive attraverso le opere di Dante Ferretti, protagoniste della mostra progetto Dante Ferretti, bellezza imperfetta, io e Pasolini. La mostra sarà inaugurata il 3 agosto a Gradara sino al 13 settembre. L'esposizione dei bozzetti dello scenografo maceratese, tre volte premio Oscar, raccontano una stagione irripetibile della cultura italiana. La mostra gode del patrocinio della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Comune di Gradara, Comune di Napoli, Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Si tratta di un evento unico nel suo genere, con l'esposizione di originali bozzetti scenografici che vengono confrontati con i fotogrammi sequenze dei film in una multivisione realmente immersiva. Ascoltiamo Dante Ferretti.
5: Lui si fidava di me e mi dava carta bianca e io facevo tutto quanto. Chiaramente mi dava carta bianca, però ne parlavamo sempre di quello che dovevamo fare. E lui mi ha insegnato molto e poi lui si fidava moltissimo di me, tanto è vero che li ho fatti tutti. Io prego sempre Pasolini, che è quello che mi ha dato la possibilità di fare quello che ho fatto fino adesso, che ho fatto 95 film e ho preso 175 premi, fra cui tre Oscar, io, tre mia moglie, e 176 Oscar inglesi, BAFTA, i Nastri d'argento, i Nastri d'oro.
4: Inaugurata ieri la Casa di Comunità di Civitanova, ma già attiva a pieno regime con i suoi servizi territoriali erogati all'utenza, secondo un modello sociosanitario definito diffuso, che organizza funzionalmente le attività sia all'interno della Casa della Comunità che del poliambulatorio distrettuale già esistente, garantendo assistenza H24, integrando medici di base, infermieri, specialisti e servizi sociali. Alla presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e di numerose autorità politiche intervenute, la cerimonia di inaugurazione si è svolta all'ingresso della struttura territoriale di Via Abruzzo. Si apre questa nuova casa della comunità di Civitanova Marche, ha detto il presidente Acquaroli. Siamo in linea con una programmazione che è molto più ampia per strutture che nei prossimi mesi andremo a rendere pienamente operative e che serve a ricostruire quella sanità del territorio fondamentale per dare le risposte di prossimità, per decongestionare il pronto soccorso, per dare appropriatezza anche alle strutture ospedaliere che devono essere principalmente rivolte alle acuzie. L'opera è finanziata per un importo totale di 3.800.000 euro, di cui 1.050.000 con fondi PNRR Missione 6, mentre 2.750.000 con fondi regionali.
3: Il taccuino.
4: Macerata racconta il giro di boa oggi con il terzo giorno di programmazione da segnalare alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi, in caso di maltempo alla Galleria degli Antichi Forni, l'irresistibile fascino del fallimento con Dario Ferrari e il suo L'idiota di famiglia, introduce Francesco Rapaccioni. Alle 21.15 all'Orto dei Pensatori l'attrazione sarà con La vita che brucia di Edoardo Camurri, filosofo, giornalista, scrittore e autore televisivo, considerato uno dei più brillanti divulgatori culturali italiani. Sabato 4 luglio alle 21.30 il TAU Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico promossa da Regione Marche, AMAT, Ministero della Cultura e da 15 comuni del territorio, fa tappa al Teatro Romano di Falerone con Arianna e Teseo, uno spettacolo irresistibilmente comico nel quale Tiziana Foschi e Antonio Pisu riscrivono il mito di Teseo e Arianna. Un fine settimana all'insegna della lirica, riparte infatti domani la rassegna La brevità, gran pregio, dedicata alla valorizzazione dell'opera lirica come patrimonio culturale condiviso, con particolare attenzione alla recente iscrizione dell'opera lirica italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Si inizia con la presentazione delle prime tre opere in programma al Macerata Opera Festival: Nabucco, Il Trovatore e Il Barbiere di Siviglia, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio al foyer del Teatro Persiani di Recanati, con inizio alle 18.30. Corridonia ospita una tappa ufficiale di Miss Italia, il concorso di bellezza e talento più celebre e longevo del paese, guidato da Patrizia Mirigliani. L'evento si terrà domani, venerdì 3 luglio, a partire dalle 21.40 nella frazione di Colbuccaro. Civitanova si prepara a celebrare il prestigioso riconoscimento della bandiera blu con un programma che unisce solennità e innovazione. Sabato 4 luglio alle 18.30 presso il Club Vela si terrà la cerimonia istituzionale. Domenica 5 luglio dalle 17 alle 23 la spiaggia Le Onde sul lungomare nord si trasformerà nel palcoscenico del Bombonera Beach Party. Special guest sarà Blind, uno dei rapper più seguiti e autentici della scena musicale italiana contemporanea. L'ingresso è libero.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-30 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
6: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi,

0: Ilaria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: La vera non si vede nei momenti facili. Si vede quando tutto fa male, quando niente va come dovrebbe, quando sarebbe così semplice lasciare andare. È lì che si capisce di che pasta è fatto un uomo.

Santiago aggancia il pesce il primo giorno, ma il pesce non sale in superficie. Tira, trascina la barca verso il largo, lontano dalla costa, sempre più lontano. E Santiago tiene la lenza, con le mani, con le spalle, con tutto il corpo. Passa la prima notte così, poi il secondo giorno, poi la seconda notte, poi il terzo giorno comincia e la lenza tira ancora. Le mani gli sanguinano, tagli profondi che il sale del mare tiene sempre aperti. Un crampo gli blocca la mano sinistra per ore, non passa. Lui la guarda come se fosse una cosa separata da lui, come se non gli appartenesse, e le parla. Apri, apri, ti dico, ho bisogno di te. Mangia poco, qualche pesce crudo che riesce a tirare su con l'altra mano, un po' di acqua. Dorme in frammenti di minuti, senza mai mollare la lenza, con la schiena appoggiata alla prua. E continua a parlare con il pesce. Gli dice, sei il più grande che io abbia mai visto. Ti rispetto come non ho rispettato quasi nessuno. Ma non ti lascerò andare, non posso. C'è qualcosa di commovente e di grandioso insieme in questa ostinazione. Non è la forza del muscolo, quella Santiago non ce l'ha più da anni. È la forza di chi sa che questo è il momento, quello che definirà tutto il resto, quello che dirà, una volta per tutte, chi è stato. Un vecchio contro un pesce enorme, in mezzo al mare, senza nessuno a guardare. E tuttavia, non è mai sembrata una storia piccola. La parola di oggi di Pagine d'Estate è forza. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con la prosecuzione di questa storia.

polizia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Pubblicata questa mattina la nota vaticana che sancisce la scomunica dopo l'ordinazione vescovile dei lefebvriani ieri in Svizzera. La Russia colpisce in modo pesante Kiev, 17 i morti, decine i feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la possibilità di produrre i missili Patriot. Stati Uniti e Iran, i colloqui vanno avanti in modo separato, 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 a Gaza, 21.000 i bambini uccisi. Dopo l'ondata di caldo arrivano i temporali, non mancano i disagi al nord, fenomeni di forte intensità causano danni. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la nota vaticana. Dopo le ordinazioni di ieri in Svizzera, sancito lo scisma. Paolo Fucili.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati, a sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina pesantissimo il raid russo su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, 17 le persone morte, decine quelle ferite. Elena Seno.
4: È l'attacco più massiccio su Kiev dall'inizio della guerra, a dirlo il sindaco della capitale che ha decretato per domani un giorno di lutto. Il bilancio dell'offensiva russa della notte su tutta l'Ucraina è di 17 morti, 90 feriti. Di fronte a raid così pesanti, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Una priorità assoluta questa per l'Ucraina, secondo Zelensky, che ieri da Dublino per l'avvio del semestre europeo dell'Irlanda aveva avvertito la popolazione di preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, poi arrivato nella notte. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kallas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni verso entità che sostengono il sistema militare industriale russo. Le parole di condanna da sole, ha scritto sui social, non fermeranno gli attacchi su Kiev. Droni ucraini hanno intanto preso di mira per la seconda volta in una settimana una raffineria di petrolio a Kosovo. È uno dei più importanti impianti della Federazione Russa. Elena Seno, linea allo studio.
1: Vertice NATO, dossier Ucraina più che mai in primo piano. Per la pagina politica da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Eccoci Ugo, buongiorno. Soldi all'Ucraina, sì, ma con riserve. Nel vertice a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto, Tajani e Giorgetti sul tavolo delle spese militari, in particolare anche gli impegni verso Kiev presi nell'ultimo vertice NATO, il tutto alla vigilia di un nuovo summit dell'Alleanza Atlantica. La posizione italiana sarebbe quella di rispettare gli accordi ma procedere anno per anno senza impegni biennali. Dubbi italiani avrebbero messo in allarme le altre cancellerie europee. Nel summit della settimana prossima Meloni rincontrerà il presidente americano Trump dopo gli scontri del G7 francese a provocare la crisi, soprattutto la decisione del governo di negare alcuni voli delle basi americane in Italia. Il ministro della difesa Crosetti in aula ha spiegato che ci sono sempre stati rispettati gli accordi con Washington. Da febbraio scorso ci sono stati 518 voli nelle basi di Sigonella e Aviano, rapporti con gli Stati Uniti tuttavia che restano centrali nella politica estera italiana, e questa sera a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza, forte la presenza di ministri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Colloqui separati tra Stati Uniti e Iran in cerca dell'accordo per il Golfo. Pierluigi Vito.
6: Si è concluso a Doha il primo round di colloqui separati portati avanti dai mediatori di Qatar e Pakistan con le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato a metà giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri qatarino, Alan Sari, i primi incontri hanno portato a progressi positivi. Tuttavia, la delegazione iraniana avrebbe contestato le presunte violazioni dell'articolo 1 del memorandum, che prevede la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, con chiaro riferimento agli attacchi di Israele in Libano contro Hezbollah. La Casa Bianca continua a ostentare sicurezza di raggiungere i propri obiettivi, ovvero l'apertura dello stretto di Hormuz e lo stop definitivo al nucleare iraniano. Le parti in causa hanno deciso di istituire entro 24 ore un canale di comunicazione diretto e di redigere un documento con le criticità dell'intesa per avviarne l'esame punto per punto. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: 1000 giorni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre e da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Sì, buongiorno. Prima scendere in piazza lo hanno fatto alle 6:29 di questa mattina, all'ora indelebile nella memoria degli israeliani in cui scattò il brutale attacco di Hamas il 7 ottobre 2023, esattamente 1000 giorni fa. 1000 giorni di fallimento si leggeva sui cartelloni dei manifestanti davanti al Parlamento israeliano, e tutta la giornata sarà scandita da marce ed eventi nei luoghi simbolo del massacro e dell'attuale governo, organizzati dal Consiglio di ottobre, composto da familiari delle 1200 vittime, da ex ostaggi e da tanti attivisti. Chiedono una commissione di inchiesta indipendente, chiedono a Netanyahu di assumersi le responsabilità, cosa che lui non ha mai fatto ed è in calo di consensi nelle ultime settimane. Gli israeliani non vogliono, almeno più della metà degli israeliani secondo i sondaggi, non vogliono che Netanyahu si ricandidi alle elezioni previste fino a ottobre, anche perché quella vittoria totale, che è un po' il mantra usato dal premier in questi 3 anni di logorante guerra, non c'è stata su nessuno dei tanti fronti di fatto ancora aperti: Iran, Libano, Gaza, dove nel 60% di striscia occupata l'esercito israeliano c'è un cumulo di macerie dove sono morti, ha denunciato oggi Save the Children. In 1000 giorni 21.000 minori, 800.000 sono i minori sfollati che vivono in rifugi di fortuna. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ed ora il terremoto in Venezuela con Alessio Orlandi.
8: A una settimana dal devastante terremoto che ha piegato il Venezuela si scava ancora tra le macerie. I soccorritori sono al lavoro per estrarre una guardia giurata dai calcinacci di un edificio crollato. L'uomo, 43 anni, è rimasto intrappolato nella sua cabina in un centro commerciale a Catia la Mar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal sisma del 24 giugno. A complicare le operazioni è arrivata anche la pioggia che, hanno avvertito i medici, può far crescere il rischio di diffusione di epidemie. Intanto si aggrava ancora il bilancio delle vittime, quasi 2.300 i morti, ancora migliaia le persone disperse, oltre 11.000 i feriti. L'anima del Venezuela è lacerata dalle perdite umane causate dai devastanti terremoti. Le parole della presidente Delcy Rodriguez, che ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Proprio la presidente ha insignito la missione di soccorso italiana della medaglia di eroe del Venezuela. La consegna dell'onorificenza è avvenuta all'aeroporto di La Guaira, poco prima del rientro in Italia del contingente dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei funzionari della Farnesina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La storia di un soccorritore, Luigi Ferraiuolo.
9: Si chiama Carlos Cienfuegos Morales e il suo 64esimo compleanno lo ha passato sotto le macerie a Caracas, in Venezuela. Barba bianca, kefi al collo per proteggersi dalla polvere. I suoi abiti sono perennemente imbiancati.
10: Tengo 54 anni di servizio e il giorno di oggi compio 64
9: anni. Ho festeggiato 54 anni di servizio aiutando le persone in Venezuela, spiega Cienfuegos. Ha cominciato a 10. È una leggenda del soccorso mondiale in materia di terremoti. È il capo dei Topos, le Talpe, uno dei team di ricerca e soccorso nati nel 1985, in seguito al terremoto che rase al suolo Città del Messico, provocando oltre 10.000 vittime. All'inizio erano pochi volontari, ora sono oltre 200 esperti super specializzati. Cienfuegos è intervenuto in ogni angolo del mondo, ma anche in Italia, all'Aquila, dove arrivò 24 ore dopo il sisma. Ero con i vigili del fuoco, aggiunge Cienfuegos. Ci hanno aperto il loro cuore. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'AFA lascia spazio ai temporali. Antonella Mazzateruel.
11: Dopo il gran caldo e le precipitazioni, ieri ad essere coinvolto è stato il nord, oggi sotto la pioggia sono le regioni centrali e meridionali. A Roma, svegliata da tuoni e fulmini, si registrano disagi alla circolazione a causa di allagamenti e per la caduta di alberi sulle strade, e sul nord della capitale soffiano forti raffiche di vento fino a 90 km orari. Il Dipartimento della Protezione Civile colora gran parte della penisola in giallo, il primo livello di allerta per temporali e frane, e di arancione il secondo gradino di allarme, l'Emilia Romagna e il Veneto. Ma nelle regioni settentrionali il sole tornerà a splendere con il trascorrere delle ore e il tempo verso sera migliorerà anche al centro-sud. Intanto, con il calo delle temperature per l'ingresso dell'anticiclone delle Azzorre, la penisola sta respirando. Da ieri ad oggi, su 27 città monitorate dal Ministero della Salute, è crollato da 22 a 2 il numero di quelle in bollino rosso per il caldo. Nella giornata odierna solo Catania e Reggio Calabria rimangono avvolte dall'AFA. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Gabriele Mileti per la parte tecnica. È tutto per il GR delle 13 da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, lettere.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da diverse settimane Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Nel giugno del 1940, mentre Mussolini dichiarava guerra al mondo, usciva questo romanzo di un giovane giornalista, Dino Buzzati. La guerra qui si attendeva invano, nella speranza che desse un senso al destino degli ufficiali e dei soldati mandati a presidiare una fortezza al confine di uno stato imprecisato. Il deserto dei Tartari è una disperata parabola sulla vanità dell'esistenza, e questo romanzo rischiò così, per un paradosso della storia, di essere contrabbandato per un libro guerrafondaio, tanto più che la prima traduzione europea in tedesco apparve nel 1942 nella Vienna nazista. Ma il messaggio di questo romanzo era così inequivocabile da scongiurare qualsiasi malinteso. La fortezza Bastiani, affacciata su un deserto che secondo la leggenda era stato un tempo sede delle scorrerie delle orde dei Tartari, altro non è che per il giovane Buzzati una metafora dello sperperare vanamente la propria esistenza nell'attesa di qualcosa che non arriverà mai. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Un palo è piantato sul ciglio del gradone che taglia longitudinalmente la pianura del nord, a neppure un chilometro di distanza dalla fortezza. Di là, fino al cono roccioso della ridotta nuova, il deserto si stende uniforme e compatto, così da permettere alle artiglierie di procedere liberamente. Un palo è confitto sull'orlo superficiale dell'avvallamento. Singolare segno umano che si vede benissimo anche a occhio nudo dalla sommità della ridotta nuova. Fin là sono arrivati gli stranieri con la loro strada. Il grande lavoro è finalmente compiuto, ma a che terribile prezzo! Il tenente Simeoni aveva fatto un preventivo. Aveva detto 6 mesi, ma 6 mesi non sono bastati per la costruzione. Né 6 mesi, né 8, né 10. La strada è ormai finita, i convogli nemici possono scendere dal settentrione al galoppo serrato per raggiungere le mura della fortezza. Dopo non resta che attraversare l'ultimo tratto, poche centinaia di metri su un terreno liscio ed agevole. Ma tutto questo è costato caro. 15 anni ci sono voluti, 15 lunghissimi anni che pure sono corsi via come un sogno. A guardarsi attorno niente sembra mutato, le montagne sono rimaste identiche, sui muri del forte si vedono sempre le stesse macchie, ce ne sarà anche qualcuna di nuova, ma di dimensioni trascurabili. Uguale il cielo, uguale il deserto dei Tartari se si accettua quel palo nerastro sul ciglio del gradone e una striscia diritta che si vede e non si vede secondo la luce, ed è la famosa strada. 15 anni per le montagne sono stati meno che nulla, e anche ai bastioni del forte non hanno fatto gran male, ma per gli uomini sono stati un lungo cammino, sebbene non si capisca come siano passati tanto presto. Le facce sono sempre le stesse pressappoco, le abitudini non sono mutate, né i turni di guardia né i discorsi che gli ufficiali si fanno ogni sera. Eppure a guardare da vicino si riconoscono nei volti i segni degli anni. E poi la guarnigione è stata ancora diminuita di numero. Lunghi tratti di mura non vengono più presidiati e vi si accede senza parola d'ordine. I gruppi di sentinelle sono distribuiti nei soli punti essenziali. Si è deciso perfino di chiudere la ridotta nuova e di mandarci soltanto ogni 10 giorni un drappello per ispezione. Tanto poca importanza dà ormai il comando superiori alla fortezza Bastiani. La costruzione della strada nella pianura del nord, infatti, non è stata presa sul serio dallo Stato Maggiore. Alcuni dicono che è una delle solite incongruenze dei comandi militari, altri dicono che alla capitale sono certo meglio informati. Evidentemente risulta che la strada non ha nessuno scopo aggressivo. Non c'è del resto disponibile altra spiegazione, benché persuada poco. La vita alla fortezza si è fatta sempre più monotona e solitaria. Il tenente colonnello Nicolosi, il maggiore Monti, il tenente colonnello Matti sono andati in pensione. Il presidio è adesso comandato dal tenente colonnello Ortiz. E anche tutti gli altri, tranne il caposarto Prosdocimo, che è rimasto maresciallo, sono avanzati di grado. Una bellissima mattina di settembre, ancora una volta Drogo, il capitano Giovanni Drogo, risale a cavallo la ripida strada che dalla pianura mena alla fortezza Bastiani. Ha avuto un mese di licenza, ma dopo 20 giorni già se ne ritorna. La città gli è oramai diventata completamente estranea. I vecchi amici hanno fatto strada, occupano posizioni importanti e lo salutano frettolosamente come un ufficiale qualsiasi. Anche la sua casa, che pure Drogo continua ad amare, gli riempie l'animo quando lui ci ritorna di una pena difficile a dire. La casa è quasi ogni volta deserta, la stanza della mamma è vuota per sempre. I fratelli sono perennemente in giro, uno si è sposato e abita in una diversa città, un altro continua a viaggiare. Nelle sale non ci sono più segni di vita familiare, le voci risuonano esageratamente. E aprire le finestre al sole non basta. Così Drogo ancora una volta risale la valle della fortezza ed ha 15 anni da vivere in meno. Purtroppo egli non si sente granché cambiato. Il tempo è fuggito tanto velocemente che l'animo non è riuscito a invecchiare.
E per quanto l'orgasmo oscuro delle ore che passano si faccia ogni giorno più grande, Drogo si ostina nell'illusione che l'importante sia ancora da cominciare. Giovanni aspetta paziente la sua opera che non è mai venuta. Non pensa che il futuro sia terribilmente accorciato. Non è più come una volta quando il tempo a venire gli poteva sembrare un periodo immenso, una ricchezza inesauribile che non si rischiava niente a sperperare. Eppure un giorno si è accorto che da parecchio tempo non andava più a cavalcare sulla spianata dietro alla fortezza. Si è accorto, anzi, di non avere nessuna voglia e che negli ultimi mesi, chissà da quanto esattamente, non faceva più le scale di corsa a due a due. Sciocchezze, ha pensato. Fisicamente si sentiva sempre lo stesso. Tutto stava a ricominciare. Non c'era neppure dubbio. Una prova sarebbe stata ridicolmente superflua. No, fisicamente Drogo non è peggiorato. Se riprendesse a cavalcare e a correre su per le scale, sarebbe benissimo capace. Ma non è questo che importa. Il grave è che lui non ne sente più voglia, che lui preferisce dopo colazione starsene a sonnecchiare al sole piuttosto che scorazzare su e giù per la spianata sassosa. È questo che conta. Solo questo registra gli anni passati. Oh, se ci avesse pensato, la prima sera che fece le scale a un gradino per volta. Si sentiva un po' stanco, è vero. Aveva un cerchio alla testa e nessun desiderio della solita partita a carte. Non gli venne il più lontano dubbio che quella sera fosse molto triste per lui. Che su quei gradini, in quell'ora precisa, terminasse la sua giovinezza. Che il giorno dopo, per nessuna speciale ragione, non sarebbe più ritornato al vecchio sistema. E neppure dopodomani, né più tardi né mai. Adesso, mentre Drogo, meditando, cavalca sotto il sole per la ripida strada e la bestia, già un po' stanca, va al passo, adesso una voce lo chiama dall'altra parte della valle. «Signor Capitano!» sentì gridare e, voltatosi, scorse sull'altra strada, dalla parte opposta del burrone, un giovane ufficiale a cavallo. Non lo riconobbe, ma gli parve di distinguere i gradi di tenente. Pensò che fosse un altro ufficiale della fortezza che ritornava, come lui, da una licenza. «Che cosa c'è?» domandò Giovanni, fermatosi dopo aver risposto al saluto regolamentare dell'altro. Che motivo poteva avere quel tenente per chiamarlo, in quella forma fin troppo disinvolta? Non rispondendo, l'altro: «Cosa c'è?» ripeté Drogo, a voce più alta, stavolta leggermente risentita. Dritto in sella, l'ignoto tenente fece portavoce delle mani e rispose con tutto il fiato: «Niente! Desideravo salutarla!» Parve a Giovanni una spiegazione stupida, quasi offensiva, da lasciar pensare a uno scherzo. Ancora una mezz'ora di cavallo fino al ponte, poi le due strade si univano. Che bisogno dunque c'era di quelle esuberanze da borghese? «Chi è là?» gridò di rimando Drogo. «Tenente Moro!» fu la risposta. O meglio, questo fu il nome che al capitano sembrò di capire. «Tenente Moro?» si domandò. Alla fortezza non c'era nessun nome di quella fatta. Forse un nuovo subalterno che veniva a prendere servizio? Solo allora lo capì con dolorosa risonanza dell'animo il ricordo del lontanissimo giorno in cui per la prima volta egli era salito alla fortezza, dell'incontro col capitano Ortiz proprio nello stesso punto della valle, della sua ansia di parlare con una persona amica, dell'imbarazzante dialogo attraverso il burrone. Esattamente come in quel giorno, pensò, con la differenza che le parti erano cambiate e adesso era lui, Drogo, il vecchio capitano che saliva per la centesima volta alla fortezza Bastiani, mentre il tenente nuovo era un certo Moro, persona sconosciuta. Capì Drogo come l'intera generazione si fosse in quel frattempo esaurita, come lui fosse giunto oramai al di là del culmine della vita, dalla parte dei vecchi, dove in quel giorno remoto gli era apparso di trovare Ortiz. E a più di 40 anni, senza aver fatto nulla di buono, senza figli, veramente solo nel mondo,
Giovanni si guardava attorno sgomento, sentendo declinare il proprio destino. Vedeva roccioni incrostati di cespugli, canaloni umidi, lontanissime creste nude accavallatisi nel cielo, l'impassibile faccia delle montagne e dall'altra parte della valle quel tenente nuovo, timido e spaesato, che si illudeva certo di non restare alla fortezza che pochi mesi e sognava una brillante carriera, gloriosi fatti d'arme, romantici amori. Batté con una mano il collo della sua bestia, che voltò indietro la testa amichevolmente, ma certo non lo poteva capire. Un nodo stringeva il cuore di Drogo. Addio, sogni del tempo lontano. Addio, cose belle della vita. Il sole splendeva limpido e benevolo agli uomini. Un'aria vivificante scendeva dalla valle. I prati mandavano buon profumo. Voci di uccelli accompagnavano la musica del torrente. Una giornata di felicità per gli uomini, pensò Drogo. E si stupiva che nulla differisse in apparenza da certe meravigliose mattine della sua giovinezza. Il cavallo riprese il cammino. Mezz'ora dopo, Drogo vide il ponte dove si congiungevano le strade. Pensò che fra poco avrebbe dovuto mettersi a parlare col tenente nuovo ed ebbe un senso di pena. Perché adesso che era finita la strada, gli stranieri erano scomparsi? Perché uomini, cavalli, carri avevano risalito la grande pianura fin dentro le nebbie del nord? Tutto quel lavoro per niente? Effettivamente le squadre dei terrazzieri furono viste allontanarsi ad una fino a ridiventare minuscoli puntini visibili soltanto col cannocchiale, come 15 anni prima. La via era aperta ai soldati. Avanzasse l'armata adesso ad assaltare la fortezza Bastiani. L'armata invece non fu vista avanzare. Attraverso il deserto dei Tartari rimaneva solo la striscia della strada, singolare segno di ordine umano nell'antichissimo abbandono. L'armata non scese all'assalto. Tutto parve lasciato in sospeso, chissà mai per quanti anni. Così la pianura rimase immobile, ferme le nebbie settentrionali, ferma la vita regolamentare della fortezza. Le sentinelle ripetevano sempre i medesimi passi da questo a quel punto del cammino di ronda, uguale il brodo della truppa, una giornata identica all'altra, ripetendosi all'infinito, come soldato che segni il passo. Eppure il tempo soffiava, senza curarsi degli uomini passava su e giù per il mondo mortificando le cose belle, e nessuno riusciva a sfuggirgli, nemmeno i bambini appena nati, ancora sprovvisti di nome. Anche il volto di Giovanni cominciava a coprirsi di pieghe, i capelli diventavano grigi, il passo meno leggero. Il torrente della vita lo aveva gettato ormai da una parte, verso i gorghi periferici, benché in fondo non avesse neppure 50 anni. Drogo naturalmente non faceva più servizio di guardia, ma aveva un ufficio proprio al comando, attiguo a quello del tenente colonnello Ortiz. Quando calavano le tenebre, lo scarso numero degli uomini di guardia non bastava più a impedire che la notte si impadronisse della fortezza. Vasti settori di mura erano incustoditi e di là penetravano i pensieri del buio, la tristezza di essere soli. Come una sperduta isola era infatti il vecchio forte, attorniato da territori vuoti. A destra e a sinistra le montagne, a sud la lunga valle disabitata e dall'altra parte la pianura dei Tartari. Rumori strani, come non mai, risuonarono nelle ore più alte, attraverso i labirinti delle fortificazioni, e il cuore delle sentinelle si metteva a battere. Da un'estremità all'altra delle mura correva ancora il grido «Allerta! Allerta!», ma i soldati facevano grande fatica a trasmetterselo, tanta distanza separava l'uno dall'altro. Drogo assistette in quei tempi alle prime angustie del tenente Moro, come a una fedele riproduzione della propria giovinezza. Anche Moro da principio era rimasto spaventato, era ricorso al maggiore Simeoni che sostituiva in un certo modo il Matti, era stato persuaso a rimanere 4 mesi, aveva finito per restare invischiato.
E qui ci fermiamo per oggi. Gli schemi si ripetono anno dopo anno, decennio dopo decennio nella fortezza Bastiani. E questo è tragicamente visibile anche nella vita di tutti noi, probabilmente, se ci fermassimo a guardare onestamente e spietatamente. Tanti sono gli schemi che ci portiamo avanti e molto il tempo che a volte sperperiamo aspettando cose che non accadono. Vi do appuntamento a domani per riprendere la nostra lettura del Deserto dei Tartari. Ci avviciniamo lentamente alla conclusione. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao! Come

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fouad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Scomunicati le Lefebvriani dopo le ordinazioni di ieri senza mandato pontificio.
2: I vescovi lefebvriani sono scomunicati. A sacerdoti e fedeli va il monito severo a non aderire allo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X. Il dicastero per la dottrina della fede risponde così oggi dal Vaticano con un decreto alle ordinazioni episcopali di ieri a Decon in Svizzera senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa. Anche sacerdoti e diaconi della fraternità e chiunque vi aderisca non solo partecipando di tanto in tanto a celebrazioni e attività sono scismatici, spiega poi una nota. I sacramenti amministrati dai lefebvriani sono illeciti e matrimoni e confessioni anche invalidi. Chi vuole tornare alla piena comunione con la Chiesa sarà accolto con sincero affetto. A questo la Chiesa si adopera dai tempi addirittura di Paolo VI e la speranza, commentava ieri il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin, non è ancora persa.
3: Che nonostante quanto è avvenuto oggi, ecco, si possa riprendere il dialogo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In Ucraina pesanti bombardamenti nella notte su Kiev, è salito a 18 il bilancio delle vittime, una novantina i feriti, tra gli obiettivi colpiti un pronto soccorso dove stazionavano delle ambulanze. La Russia ha lanciato nella notte 70 missili e 500 droni, dice il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario per la politica estera europea Kaya Kallas ha annunciato che proporrà oggi nuove sanzioni contro la Russia. In Venezuela si continua a scavare fra le macerie, si cerca di salvare un uomo ancora vivo a 8 giorni dal sisma, una guardia giurata di 43 anni è rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava nella zona costiera di La Guaira. Squadre di soccorso da 7 paesi hanno lavorato per 3 giorni per raggiungerlo. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo, trasferita nel carcere di Pezzaro. Il delitto è avvenuto dopo una violenta lite. I sospetti della polizia si sono subito indirizzati sulla donna. Mi ha aggredita, mi sono difesa, ha detto la donna agli inquirenti. È un 67enne arrestato e portato in carcere per tentato omicidio aggravato ad Avola, in provincia di Siracusa. I fatti risalgono al 10 giugno scorso, quando si è consumato l'aggressione al culmine di una lite in strada. Il 67enne ha colpito ripetutamente con un'ascia l'attuale compagno dell'ex moglie. La pronta reazione della vittima e l'intervento di alcuni passanti ha fermato l'aggressore. Il ferito è stato portato subito al pronto soccorso. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: al nostro appuntamento che vedrà ospite Daniel D'Agrezzo nello spazio interviste, ma partiamo.
1: Ora musica story.
0: 1998.

Fabi con Max Gazzè nel 1998 cantavano questa canzone durante l'estate. Oggi ad aprire Ora Musica, Profumo d'estate è invece il titolo del nostro singolo al primo ascolto, nuovo singolo di Paolo Belli.

0: intervista. Vorrei amarti come meriti, questo è il titolo del singolo del quale voglio parlarvi oggi con il suo protagonista Daniel D'Agrezio, nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica. Ben trovato Daniel.
1: Ciao Riccardo, grazie.
0: Allora, vorrei amarti come meriti, singolo estratto da un album.
1: Sì, sì, esatto.
0: Ecco, l'album deve uscire?
1: No, l'album è già uscito, è uscito lo scorso 18 marzo, quindi ormai sono 2 mesi.
0: Che si chiama Le mie cinque fasi, giusto?
1: Esatto, sì, sono un po' capra nel fare i calcoli. 3 mesi, sì.
0: Le mie cinque fasi è il titolo dell'album.
1: Ecco, esattamente.
0: Raccontaci un po' cosa c'è dentro, perché leggo dalla tua biografia che praticamente questo album segnala anche un tuo ritorno alla musica, nel senso di progetto autoriale, musica tua, perché ti sei dato molto anche a live, organizzazione di eventi, insomma artista 360 gradi.
1: Ma sì, guarda, diciamo che sì, ufficialmente si può dire che è un ritorno al progetto autoriale, ma per me è quasi lo considero quasi un debutto, perché in realtà le cose autoriali che avevo fatto in passato erano sempre singoli.
0: Sì. Adesso li hai rimessi tutti insieme, sono dentro questo disco?
1: No,
0: questo è un disco proprio nuovo, i singoli
1: tutto
0: sono
1: nuovo. Esatto, cioè io facevo singoli così, ma poi tipo l'ultimo lo feci nel 2019. Quindi ne avevo fatti uscire una volta ogni tanto quando era, ma non avevo, come dire, la, non dico la costanza, non avevo mai pensato a un progetto unico, grosso.
0: E com'è stato dopo 7 anni dall'ultimo singolo avere questa idea? 7 anni oggi, poi già c'è stata l'anticipazione del disco prima e via, no? Però la decisione di creare un progetto così, anche perché oggi molti l'album, quando io faccio la domanda, farai un album, dicono no, vado avanti a singolo dopo singolo.
1: No, sì, certo. Allora, in realtà non è neanche stata una vera e propria decisione, semplicemente io dal 2019 poi ho iniziato a fare proprio i lavori di cui hai parlato anche tu, ho lavorato molto negli eventi, nella direzione artistica, diciamo che sono stato abbastanza, cioè ho sempre lavorato nella musica, ma sono stato abbastanza
0: dietro le quinte,
1: sì, ma anche assorbito da dinamiche sempre legate alla musica, però che sono diventate molto lavorative, sì, più che un modo di esprimermi, non so come spiegarlo, una forma di espressione. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, che l'estate scorsa sono stato abbastanza male, sia a livello fisico che emotivo, ho avuto un periodo un po' difficile e mi sono ritrovato a casa e ho avuto tanto tempo da solo con me stesso, e questo album è nato principalmente da degli scritti, che è stata una cosa totalmente contraria a come ho sempre composto di solito, perché prima io facevo nascere prima la musica, sì, e poi ci cacciavo dentro le parole. Invece a sto giro mi ritrovavo quasi ogni giorno a scrivere su fogli le cose che provavo, tanti tipi di sentimenti, finché mi sono reso conto che avevo un sacco di fogli in mano che parlavano tutti di cose diverse, cioè sembravo un Daniel in uno e un Daniel in un altro, e alla fine mi sono reso conto che stavo documentando proprio una trasformazione, e allora lì ho detto scriviamoci un album, ma non era voluto, cioè,
0: ma sono le cose più belle quelle nate così,
1: sì,
0: sono spontanee. Vorrei amarti come meriti è il brano che noi adesso andiamo ad ascoltare, poi sì, avremo modo di risentirci per altri capitoli, perché è interessante questo fatto che ogni brano è a sé praticamente.
1: Sì, praticamente.
0: E questo è molto interessante. Daniel D'Agrezio oggi qui a Ora Musica, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Daniel da Grezio, oggi nostro ospite Ora Musica per parlarci di questo suo singolo Vorrei amarti come meriti.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.
2: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità, finalone di trasmissione oggi con novità al primo ascolto come quella che abbiamo appena ascoltato e come la prossima che andiamo ad ascoltare, Max Susakan.

0: Susaken.
1: Max Susaken, Gandolfo Quercia, con questo brano dall'aria estiva, oggi qui novità a Ora Musica. E a chiudere, a proposito d'estate, c'è una nuova versione di Luglio col Bene che ti voglio, e a farla è Fran Bé.

0: luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Frambè, ovvero Francesco Imbesi, DJ, che ha realizzato questo nuovo progetto per l'estate. È tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale corredato di interviste, oggi facciamo riferimento alla mostra Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, io e Pasolini. È stata appena presentata in regione, in realtà verrà inaugurata a Gradara il 3 agosto prossimo e potrà essere visitata fino al 13 settembre. Beh, stiamo parlando di un grande evento per le Marche, per questo insomma anche questa presentazione in regione. L'universo visionario di Pierpaolo Pasolini, che rivive attraverso le opere di Dante Ferretti, grande scenografo maceratese. Protagonisti della mostra progetto Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, io e Pasolini. La mostra sarà inaugurata, dicevamo, il 3 agosto a Gradara fino al 13 settembre. L'esposizione dei bozzetti dello scenografo tre volte premio Oscar raccontano una stagione irripetibile della cultura italiana. La mostra gode del patrocinio della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Comune di Gradara, Comune di Napoli, Centro Studi Pierpaolo Pasolini. È un evento unico nel suo genere, con l'esposizione di originali bozzetti scenografici che vengono confrontati con i fotogrammi sequenze dei film in una multivisione realmente immersiva. Ricordiamo che lo scenografo premio Oscar, attraverso la propria arte, racconta il sodalizio umano e professionale che lo legava a Pasolini, iniziato da giovanissimo sul set del Vangelo secondo Matteo, dove fu aiuto scenografo, attività che continuò con Uccellacci ed Uccellini ed Edipo Re. Nel 1970 Ferretti firmò la sua prima scenografia nel Medea di Pasolini, che da quel momento lo volle sempre al suo fianco fino all'ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma. Passiamo subito alle interviste. La prima appunto con Dante Ferretti, a seguire Francesca Pantaloni, assessore regionale al bilancio, Filippo Gasperi, sindaco di Gradara, e infine David Migliozzi, curatore appunto della mostra.
9: Perché bellezza imperfetta?
10: Perché la bellezza non è mai perfetta, guardate me che mi dicono che sono bellissimo e invece potete, come potete vedere, è un po' difficile da dimostrarlo.
9: Anche Pasolini, no? Era un personaggio imperfetto, comunque un grande genio, no?
10: Pasolini era un genio assoluto. Io ho fatto tutti i suoi film e ci siamo sempre dati di lei e lui non parlava solo con me, non voleva parlare con nessun altro, si fidava solo di me. Ho fatto dal primo, dal Vangelo secondo Matteo, fino a Salò e poi è morto, poverino. Tant'è vero che quando è morto mi hanno mandato l'avvocato Marazzitta, ha detto guarda vai a vedere il posto lì vicino a Ostia e dove l'hanno ammazzato, vedi di prendere, cerca di capire come è possibile. Io sono andato lì, ho visto tutto, che c'erano addirittura tutti i segni fatti dai poliziotti, addirittura i rilievi delle macchine che passavano così. Allora ho capito lì che proprio l'avevano proprio, infatti l'avevano proprio ammazzato.
9: Quindi c'è questo legame speciale, diciamo, no? E quindi c'è questa mostra che lo racconta. Sì. E lei ha saputo interpretare, no, quello che Pasolini voleva rappresentare attraverso i suoi film.
10: Sempre tutto quanto. Lui si fidava di me e mi dava carta bianca e io facevo tutto quanto. Chiaramente mi dava carta bianca, però ne parlavamo sempre di quello che dovevamo fare e lui mi ha insegnato molto e poi lui si fidava moltissimo di me, tanto è vero che li ho fatti tutti.
11: Senta, è vero che ancora prega in chiesa per i suoi cari e per aver fatto la morte di Pasolini?
10: Certo, io sempre lo faccio. Io prego sempre Pasolini, che è quello che mi ha dato la possibilità di fare quello che ho fatto fino adesso, che ho fatto 95 film e ho preso 175 premi, fra cui tre Oscar, io, tre mia moglie, e 176 Oscar inglesi, BAFTA, i Nastri d'argento, i Nastri d'oro.
9: Il cinema che cos'è?
10: Il cinema è qualcosa di meraviglioso, solamente che adesso con una nuova generazione è un cinema che mi interessa di me. Io ho fatto 9 film con Martin Scorsese, per cui non è che ho fatto 6 film con Fellini, tutti quelli con Pasolini, con Petri, Ferreri, Cavani, ma come li ricordo, basta
12: Tim Burton, Brian De Palma,
10: con Tim Burton, Brian De Palma,
12: Anthony Minghella, Martin Brest,
10: ecco,
12: grandi della storia del cinema.
10: Ecco qua, e io ho visto, a sto punto mi trovo qui ad Ancona. No, ma la cosa bella, io sto qui benissimo qui a Ancona, perché Ancona ho fatto i primi miei 2 film e mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere.
9: E adesso ci torna con Ancona Capitale della Cultura 2028.
10: E certo, e spero anche che, come mi hanno promesso, che faranno un museo dove io saranno messe tutte le mie opere che riguardano poi il mare.
13: Assessore Pantaloni, cosa significa per le Marche ospitare una mostra del genere, di tale valore?
14: È una mostra importantissima che dà lustro alla nostra regione e che dà una grande visibilità, un'opportunità proprio di valorizzare l'ambito culturale della nostra regione anche in un'ottica innovativa. Una mostra da un tema importante, la bellezza imperfetta, che proprio fa riflettere, perché in una società dove si punta alla perfezione, spesso costruita e non reale, invece la bellezza va vista proprio anche nel lato dell'imperfezione e in cui però va valorizzata quello che è l'aspetto più importante, su cui proprio in sintonia con la regione Marche, che è l'autenticità, una regione autentica, una regione vera, e diciamo questa un po' mostra con il tema è in sintonia, ma è una mostra dove si celebra un sodalizio tra due grandi persone che hanno, diciamo, ben saputo valorizzare e rappresentare la nostra nazione, e qui un ringraziamento al nostro conterraneo per, diciamo, il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo di valorizzazione della cultura e della scenografia.
13: Sindaco, che significa per il suo comune ospitare questa mostra così eccezionale?
15: Beh, siamo davvero onorati di essere il primo comune che dà l'avvio a questo progetto incredibile che celebra due maestri, due geni del cinema, dell'arte italiana, come Dante Ferretti e come Pasolini. E per noi è davvero un onore, non solo, e certifica un nuovo progetto che abbiamo iniziato 2-3 anni fa, che è l'avvio, diciamo, del nuovo centro civico, di un museo civico, un museo che si affianca alla Rocca di Gradara, che è già, insomma, è un museo statale e è famoso da tanto tempo, ma abbiamo deciso di aprire un nuovo centro di cultura, un hub rivolto all'arte in senso generale, ma anche all'arte contemporanea e anche al cinema. Quindi ospitare nel nostro museo civico e anche nella Rocca, perché sono contestuali i due luoghi, questa straordinaria mostra, per noi vuol dire davvero avere puntato, diciamo, su una valorizzazione del nostro borgo, che va a diversificare anche i nostri flussi turistici, quindi puntando portando anche un turismo che viaggia anche per mostre d'arte. Devo ringraziare di cuore la Regione Marche, presidente Acquaroli, la dirigente Daniela Tisi, per aver supportato questo progetto dall'anno scorso, insomma, che ne parliamo, e anche perché insomma, per valorizzare un genio marchigiano come maestro Ferretti, insomma, sono davvero orgoglioso di che questo progetto parta proprio da Gradara.
16: Questa mostra è una mostra incredibile, raccontiamo per la prima volta questo straordinario rapporto tra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti, che insomma, uso le parole di Leonardo DiCaprio, lo scenografo più emblematico della nostra epoca, probabilmente il più grande scenografo della storia del cinema. La cosa molto interessante è che Dante Ferretti comincia giovanissimo a lavorare con Pierpaolo Pasolini sul set del Vangelo secondo Matteo, siamo nel 1964. Questo film riceverà la prima nomination, la nomination all'Oscar per le migliori scenografie, e Dante Ferretti...
17: Questo signore è il mio biografo.
16: Esatto, biografo di Dante. Il Vangelo secondo Matteo riceverà la nomination all'Oscar per le migliori scenografie, e Dante Ferretti considererà questa nomination la prima delle 11 che in seguito avrà. Pasolini, sappiamo, era un profeta e guardava, come dire, aveva una lungimiranza unica, aveva capito che quel giovane scenografo aveva un talento straordinario, e la storia gli ha dato ragione. In questa mostra per la prima volta esponiamo 30 bozzetti che raccontano di questo rapporto straordinario, di film che hanno fatto e fanno ancora la storia del cinema, perché parliamo del Vangelo secondo Matteo, Uccellacci Uccellini con Totò nel 66, Edipo Re. Poi con Medea Dante Ferretti firmerà la sua prima scenografia, andrà avanti con la trilogia della vita, il Decameron, i racconti di Canterbury e il Fiore delle Mille e Una Notte, fino all'ultimo film, Salò 1975. Sappiamo che questo rapporto Ferretti-Pasolini si è interrotto perché ahimè la notte del 1° novembre fu brutalmente ammazzato Pasolini. Chissà se non fosse accaduta quella tragedia, quanti altri capolavori ci avrebbero regalato questi due geni.
18: Perfetto, bene. E è itinerante la mostra?
16: Vai, diciamo questo.
18: Ecco. Sì, una mostra itinerante. Allora, da dove si parte e dove arriva?
16: Allora, questa mostra comincia da Gradara, proprio perché siamo nelle Marche. Nelle Marche è cominciata la carriera di Dante Ferretti, e ancor prima è nata la vita di questo nostro straordinario concittadino. E come concepiva Pasolini, no? Pasolini ragionava, penso ad esempio alla trilogia della vita, e questa mostra è stata concepita come una trilogia espositiva. Infatti, partendo dalle Marche, appunto la terra del maestro Dante Ferretti, arriverà a Roma. Roma sappiamo quanto è stata importante anche per Pierpaolo Pasolini, e proseguirà a Napoli. Questa è la trilogia di partenza. Poi è una mostra talmente importante che ovviamente adesso stiamo ragionando sulla possibilità di portarla in tanti altri posti, ma stiamo valutando ovviamente con i produttori della mostra, gli ideatori, ma diciamo, ecco, l'entusiasmo è tantissimo, perché potete immaginare, per la prima volta raccontiamo attraverso dei bozzetti inediti di questo rapporto straordinario che ha fatto la storia del cinema, cioè quello tra Pierpaolo Pasolini e il suo scenografo di una vita, Dante Ferretti.
19: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
20: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Marche. Infinita cultura.
3: Ben ritrovati a tutti voi, amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi, le manifestazioni, gli appuntamenti nel nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la stagione 2026-2027 al Teatro Rossini di Civitanova Marche. Presentata infatti quella nuova stagione promossa dal Comune di Civitanova Marche, dall'azienda Teatri di Civitanova e dall'AMAT, con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura. Un cartellone, quello civitanovese, di grande qualità artistica, capace di coniugare il richiamo dei grandi protagonisti della scena italiana con produzioni di prestigio, nuovi allestimenti e testi che interrogano il nostro tempo. 8 sono gli appuntamenti in abbonamento a partire dal 7 novembre e 2 fuori abbonamento, per una stagione che si preannuncia davvero interessante, in cui si vanno a intrecciare letteratura, grandi storie, musica, danza e contemporaneità. Ad inaugurare la stagione il 7 novembre ci sarà l'anteprima nazionale di Assassinio sull'Oriente Express, in residenza di allestimento proprio a Civitanova Marche, il celebre capolavoro di Agatha Christie nell'adattamento di Kel Ludwig e con la regia di Roberto Valerio. E vedrà Claudio Greg Gregori in Nepale e l'infallibile Hercule Poirot alle prese con uno dei casi più celebri della letteratura gialla. Un thriller teatrale elegante e avvincente che trasformerà il celebre viaggio sull'Oriente Express in una profonda riflessione sul rapporto tra verità, giustizia e responsabilità collettiva. Ecco quali sono gli altri appuntamenti della stagione. Il 17 e il 18 novembre Luca Zingaretti sarà il protagonista di Marco Polo e le città invisibili, spettacolo liberamente tratto al capolavoro di Italo Calvino, del 50° anniversario della pubblicazione del libro. L'adattamento di Edoardo Erba e la regia di Giuseppe Di Pasquale trasformano l'universo poetico delle città invisibili in un intenso confronto fra immaginazione e potere, offrendo una lettura sorprendentemente contemporanea dell'opera calviniana. Il 19 e il 20 gennaio, con l'esclusiva regionale invece di Educazione Sentimentale, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Giuseppe Fiorello. Attraverso il racconto La vita di un uomo comune, lo spettacolo affronterà con ironia e profondità i modelli culturali della mascolinità e le contraddizioni di un'educazione sentimentale che continua a interrogare la società contemporanea. A febbraio invece, il 24, è l'appuntamento con Stefano Accorsi, protagonista di Nessuno, le avventure di Ulisse, testo di Emanuele Aldromandi con l'adattamento e la regia di Daniele Finzi Pasca. Una rilettura poetica e sorprendente del mito omerico, che restituisce questa volta un Ulisse fragile e profondamente umano, in un viaggio teatrale dove l'epica incontra l'intimità e la memoria. Il 9 marzo invece ci sarà Scheda Bianca, spettacolo tratto dal romanzo Saggio sulla lucidità di Saramago, con Rocco Pavareo, diretto da Serena Senigallia in esclusiva regionale. Una parabola politica e civile di straordinaria attualità, che racconta la crisi della democrazia attraverso una vicenda surreale e inquietante, sospesa tra ironia e incanto. Il 1 aprile Teatro Rossini accoglierà Amélie, il musical, spettacolo ispirato al celebre film Il favoloso mondo di Amélie, con Giulia Ottonello protagonista e la regia di Eugenio Contenti. Il musical condurrà il pubblico in una Parigi sognante e poetica, dove piccoli gesti e grandi emozioni diventeranno un inno alla gentilezza, alla fantasia e all'amore. Il 16 aprile Amanda Sandrelli e Giulio Scarpati, diretti Antonio Zavatteri, guideranno il cast di Cari Genitori, grande successo della drammaturgia francese contemporanea firmata Emmanuel e Armel Patron, una commedia brillante e pungente che, tra colpi di scena e situazioni esilaranti, indagherà i rapporti familiari, gli affetti e il delicato equilibrio tra sentimenti e interessi. Chiuderà invece la stagione Le nostre donne con Luca Bizzari, Enzo Pagi e Antonio Zavatteri, diretti di Alberto Giusta, quindi una commedia raffinata che indagherà i temi dell'amicizia, della verità, delle relazioni di coppia. Accanto a questi però la stagione Rossini di Civitanova Marte proporrà anche due appuntamenti fuori abbonamento. 16 ottobre Giorgio Pasotti e il quintetto Saverio Mercadante rendono omaggio a Ennio Morricone con Ennio Morricone La musica senza tempo, quindi in un viaggio tra le parole e musica che andrà a ripercorrere le colonne sonore indimenticabili. Il 28 dicembre invece spazio alla danza con Il lago dei cigni, interpretato dalla Russian Classical Ballet, e il capolavoro di Tchaikovsky tornerà in scena con tutta la sua forza evocativa tra virtuosismo tecnico, eleganza coreografica e la magia senza tempo della storia di Odette e Siegfried. E anche per questa volta è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

giovedì 2 luglio ricco di grandi classici, un altro con cui abbiamo aperto ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate, questo di Cat Stevens, datato 1967. Allora, datato 2026, l'anno che stiamo vivendo e trascorrendo insieme, ma soprattutto è una ricetta che può valere per qualsiasi estate, molto fresca e arriva direttamente dal nostro chef, perché quando si abbandonano per un attimo le classifiche, da chartman il nostro Sabrino D'Alessandro in regia si trasforma in chefman. E quindi che cosa ci propone oggi? Un finger food velocissimo da fare, ovviamente a quadrotto, con anguria, feta, cipolla e menta, e anche sopra un'oliva nera, e poi ve lo mangiate così in un sol boccone. L'oliva, mi raccomando, denocciolata, perché se ve lo mangiate in un boccone con l'oliva con dentro il nocciolo rischiate, diciamo, grosso. E quindi ripetiamo: anguria, feta, cipolla e menta, oliva nera sopra, per questo finger food velocissimo per l'estate, direttamente dal nostro Sabino in regia. Anche voi, se avete qualche ricetta veloce e sfiziosa da condividere con i nostri ascoltatori e con tutti noi, mandatela a diretta at radioinblu.it. Noi siamo qui fino alle 16, tra poco anche le classifiche in versione light. Ci occuperemo di cinema con i 5 film più visti in Italia.

E ci siamo giustamente chiesti, ma come è riuscita già da poco con Elizabeth Taylor, la sua ultima canzone del suo nuovo album? Taylor Swift ne ha sfornato un altro di singolo, New It and New You, che fa parte invece di una colonna sonora, quindi è uscito quasi in contemporanea al precedente singolo questa canzone, perché fa parte della colonna sonora del nuovo Toy Story, attualmente al cinema. E a proposito di cinema, parliamo di questa classifica dedicata ai 5 film più visti nel nostro paese secondo il box office nazionale di Cinetel. Al numero 5 troviamo ancora l'Horror Obsession, che continua a macinare incassi anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa. Qualcuno l'ha visto, ha parlato, ha gridato quasi al miracolo per una piccola produzione americana che, insomma, con 4 soldi, diciamo così, è riuscita a incassare tantissimo in tutto il mondo. Al numero 4 troviamo la fantascienza di Spielberg con Disclosure Day, film che scende rispetto a settimana scorsa ma comunque rimane nella top 5 questa produzione Universal. Entriamo nella top 3, dove al numero 3 abbiamo Sotto le aspettative Supergirl, che si conferma un grande successo di Warner più o meno nel nostro paese, diciamo più o meno, perché il debutto è stato deludente al botteghino internazionale. DC Studios non sembra intenzionata a modificare i propri piani per questo nuovo universo dei supereroi di cui fa parte appunto Supergirl insieme al cugino Superman. In questa intervista concessa al New York Times, il CEO della DC Studios ha riconosciuto che il film, con Millie Halcock protagonista, non ha soddisfatto comunque le aspettative al box office, ma ha assicurato che lui, James Gunn e Warner restano pienamente convinti della visione a lungo termine per questo marchio cinematografico. Ha incassato appena 68 milioni di dollari a livello globale nei suoi primi 4 giorni di programmazione, 38 milioni che arrivano dal mercato nordamericano, 30 milioni da quello internazionale, quindi numeri ben al di sotto delle aspettative per uno dei film più chiacchierati dal punto di vista action e anche degli effetti speciali, che non si praticamente non si sono risparmiati

0: a deliziare i fan fedelissimi che rimarranno seduti appunto in sala, ci sarà anche una scena a metà dei titoli di coda, più o meno seguita poi infine da una scena post credit, si chiamano così quelle scene che arrivano proprio al termine dei crediti finali. E sebbene diciamo queste scene non siano fondamentali, lo diciamo chiaramente, per la trama già raccontata in Toy Story, queste scene extra sono imperdibili per i fan di lunga data di questa saga cinematografica e offrono anche alcuni indizi su cosa potrebbe anche accadere in futuro, perché secondo me i produttori, visto il grande successo, penseranno di sfornare un sesto capitolo quasi sicuramente in futuro. Tra poco vi racconteremo qual è il film più visto in Italia e quindi negli ultimi 7 giorni al box office. Si accettano scommesse, o finalmente possiamo dire che ci sono i film per famiglie, cartoni animati, film che mettono d'accordo grandi e piccoli, e ne parleremo anche per quanto riguarda la prima posizione. C'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

canzone di Wham che ci trasmette allegria fin dal titolo, è un titolo che sa di libertà, Freedom 1986. E a proposito, arriva una canzone che vi abbiamo già fatto ascoltare inizio di questa settimana come anticipazione della classifica di Blue 2000, dei più programmati, che poi insomma vi racconteremo nel weekend alle classifiche dell'estate con i successi attuali, ricordandoci anche del passato, mi raccomando, perché parleremo anche delle classifiche dell'estate di tanto tanto tanto tempo fa. Ma attenzione, questa è un'anticipazione, una nuova entrata nella nostra chart di Blue 2000 che riascoltiamo volentieri oggi. Il nuovo singolo di Raven Lini, non è da sola ma insieme a Dominic Fike, Reputation.

sono i nostri dischi in Blu 2000 che vi accompagnano anche per tutta l'estate, in questo caso il nuovo di Sombre, fenomeno underground, che è diventato uno degli artisti emersi dopo l'uscita del suo album di debutto, che gli ha garantito veramente un successo mondiale, e quindi lo riascolterete spesso durante l'arco di tutta questa settimana. In questo giovedì pomeriggio vi stiamo raccontando anche quali sono i film più visti al cinema nella nostra mini classifica del giovedì dedicata al box office italiano. Siamo arrivati alla vetta, dove troviamo un altro film per famiglie. Dopo il già citato Toy Story numero 5 al secondo posto, troviamo il ritorno dei Minions con i mostri, in questo caso Minions and Monsters, il titolo del film americano della Universal, che è la storia che si svolge circa 40 anni prima degli eventi del primo Minions del 2015. Mi perdonerete, ma io non sono riuscito a vedere per intero nessun film dei Minions. Ho visto qualche frame, ho fatto qualche fotogramma, qualche immagine, ma non ho mai visto per intero un film dei Minions. Nella Hollywood delle origini, tra cineprese rumorose, set improvvisati, anche il passaggio epocale dal muto al sonoro, c'è questo gruppo di Minions che si ritrova nel cuore dell'industria cinematografica americana, affascinato dalla nascente magia del grande schermo. Ci saranno avventure, disavventure, disastri, i protagonisti finiranno per girare un monster movie, ma qualcosa andrà storto, e da qui appunto ci sono i mostri in questa saga, ennesimo capitolo, al numero uno questa settimana, il film più visto in assoluto nel nostro paese, ma credo che anche a livello internazionale si difenda benissimo. E tra poco continueremo a parlare di cinema, lo facciamo con i recentissimi Nastri d'Argento che sono stati assegnati, parleremo anche di musica per uno dei film di punta dell'ultima stagione cinematografica, che ha ottenuto anche il Nastro d'Argento per la migliore canzone in assoluto nel nostro paese. Alle 15.34 vi ricordo un po' di dritte anche per seguirci attraverso il DAB, c'è anche il canale digitale terrestre 728, e mi raccomando, usate anche la nostra mail e soprattutto la nostra app per raggiungerci in questo pomeriggio in streaming. L'app è Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove ci sono le finestrelle proprio dedicate direttamente alla nostra programmazione, sia in Blu 2000

0: Ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
1: Ai consiglieri, un saluto alla Giunta, al Sindaco e ai tanti cittadini presenti qua in sala consiliare e a tutti coloro che ci ascoltano da casa. Eravamo al secondo punto all'ordine del giorno, all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Dobbiamo procedere all'appello.
2: Berardinelli Giorgia, Blara Sin Andrea, Bravi Marco, Caldarelli Marco, Caproli Claudio, Castiglioni Pier Francesco, Cicarea Alberto, Cicconi Silvia, assente, Contigiani Ninfa, Copparoni Laura, Di Tuccio Sandro, Domizi Tommaso, Fortuna Laura, Iommi Silvano, Lattanzi Michele, Laviano Laura, assente, Leombruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco, Montaguti Sandro, Palermo Antonella, Palermo Matteo, scusate, Pantana Debora, Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, Perticarari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, Tombesi Alberto, Verdicchio Alice, Virgili Paolo. Quindi abbiamo 31 presenti e 2 assenti.
1: Bene, con 31 presenti e 2 assenti la seduta è valida. Prima di procedere col punto c'è la prenotazione della consigliera Pantana. Prego.
3: Grazie Presidente. Se posso fare una dichiarazione.
1: È possibile la dichiarazione di voto? E...
3: è certo, per tutti, certo, certo. Cioè,
1: assolutamente, come da tutti i punti questa... che possono essere inseriti all'ordine del giorno.
3: Non ho consigliere Ricotta. Non è un privilegio, ho i privilegi. Grazie. Grazie per la possibilità di poter fare questa dichiarazione di voto oggi. Signor Sindaco, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, a nome del mio gruppo che è Macerata Unica, oggi dopo una lunga ed importante condivisione e se vogliamo confronto in quest'aula che per me è stata l'aula che... e a portare una nuova pagina della nuova storia della città. Lunedì parlavo ai cittadini, oggi parlo ai miei colleghi e colleghe consigliere comunali con le quali vorrei condividere con voi un percorso personale ma allo stesso tempo politico che oggi appunto il gruppo di Macerata Unica condivide. L'espressione che è stata in qualche modo palesata lunedì scorso nei confronti del Presidente e della nomina del nuovo Presidente del Consiglio nella figura di Francesco Luciani. Francesco Luciani è fondamentalmente una persona che ha dato sempre molto di se stesso su tante cose. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo appena arrivato a Macerata e il suo... e l'aspetto che ha sempre colpito di Francesco è sempre stato quello del rigore, della, e del rispetto delle istituzioni, un po' così come l'altro giorno il collega del gruppo Di Tuccio, sì, scusatemi, aveva un po' detto. Quindi siamo di fronte ad una nuova stagione che ci porta, secondo me, a poter condividere tutti quanti insieme, maggioranza ed opposizione, un percorso che ci dà la possibilità di dare quella spinta a questa nostra città, perché ognuno di noi viene eletto perché ha preso la fiducia dei cittadini, ma soprattutto si propone con la voglia e il coraggio, soprattutto dico oggi anche il coraggio, di dare una risposta concreta alle istanze dei cittadini. Quindi potremo farlo tutti quanti insieme, e devo chiudere, tutti quanti insieme. E io, il mio ringraziamento va un po' a tutti, va ai partiti di maggioranza che oggi hanno condiviso il percorso di Macerata Unica e hanno capito quanto era importante questo nostro percorso. Ringrazio il sindaco, l'espressione del sindaco che è della Lega, del partito, della lista civica della Lega, ma soprattutto di tutti i nostri, come dire, amici che hanno capito l'importanza del nostro centro, della nostra essere partiti tutti insieme e stare tutti quanti insieme. Quindi vi ringrazio di cuore e ribadisco che da parte nostra c'è la disponibilità di votare, mi auguro che sia una donna da parte dell'opposizione, condividere con chiunque nominativo vorrà dare l'opposizione la nomina del vicepresidente, auspicando, come dire, che possa essere una donna, perché un po', ecco, un po' di parte sì, lo sono. E quindi chiudo, scusate se sono stata un po' lunga, ci tenevo un po' a ribadire questo concetto, e quindi ringrazio tutti, veramente ringrazio i miei colleghi di maggioranza per avermi dato la possibilità di poter dare alla mia lista, ma soprattutto al centro, questa possibilità. Quindi grazie.
1: Grazie consigliera Pantana, vi prego di rimanere nei tempi, prego consigliere.
4: Sapere, siccome
1: Picotta,
4: qui la consigliera ha fatto delle dichiarazioni come se fosse una semplice consigliera, tutti abbiamo letto sul giornale che sarà la futura assessora, devo sapere se il sindaco c'ha da farci delle comunicazioni di modifica rispetto alla delibera che ci ha prospettato di comunicazione di composizione della giunta. Perché se no giochiamo a carte coperte facendo finta che non sappiamo quello che tutti sappiamo. Perché io oggi vedo una consigliera che vota quando già è assessore, o lo sarà tra poco, e allora ce lo dica, sindaco. No, adesso lo voglio sapere se è già assessore o se lo... me lo voglio sapere adesso però.
1: Consigliere Ricotta, consigliere Pantana è seduta al posto di consigliere. Prego la parola al consigliere Caldarelli, vi prego di mantenere i tempi.
5: Cercherò di essere estremamente rapido, grazie al consigliere per tranquillizzare le coronarie del consigliere Luciani. Faccio presente che aderisco alla proposta di Deborah Pantana. Però devo fare un paio di osservazioni. Articolo 7, Presidenza del Consiglio. Comma 1, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale sono eletti con votazioni successive e separate tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3 dei componenti. Qualora dopo il secondo scrutinio tale maggioranza non venga raggiunta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente e il Vicepresidente non possono essere scelti entrambi nell'ambito della maggioranza. Qual è la ratio della norma, che credo sia importante ricordare? Questa è un'elencazione manifestamente preferenziale, cioè che cosa predica il regolamento? Che ci sia un accordo sulla figura del Presidente, che ci sia perlomeno una condivisione iniziale, perché il Presidente, come ha più volte ricordato anche nella presentazione il consigliere Luciani, ha un ruolo di garanzia. Indicare i 2/3 come quorum necessario presuppone l'adesione di almeno una parte della minoranza. E a quanto mi risulta questa condivisione preventiva non c'è stata per niente. C'è un secondo passaggio, dopo la seconda votazione, dalla terza in poi, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. anche in questo caso dalla terza in poi non è stato espresso un presidente. A cosa serve la terza? Serve ad evitare un ostruzionismo della minoranza, che non c'è stato perché non c'è stata condivisione precedente, ma non c'è stata neanche condivisione all'interno della maggioranza. Quindi segnalo, ribadendo la mia fiducia personale a Francesco Luciani, questo piccolo vulnus ad un aspetto importante del regolamento comunale che riguarda le garanzie di tutti. Seconda cosa, molto rapida, è girata voce di minacce, di dimissioni, eccetera. Allora, devo far presente che nessuno ha minacciato dimissioni con me, quindi lo so per sentito dire, io non ho avuto modo di sentire di recente nessuno, neanche il primo cittadino, quindi potrebbe anche essere una circostanza così semplicemente amplificata, ma non vera. Però anche questa, se fosse vera, non mi fa piacere per tre motivi. Il primo è che il Presidente del Consiglio è un organo all'interno di un altro organo, perché non è semplicemente uno che fa parte dell'organo del Consiglio Comunale, ma un organo a sé stante con funzioni sue precipue, per cui credo che nell'ottica del rispetto dell'autodeterminazione del Consiglio Comunale è bene non interferire tra ruoli politici. È chiaro che il primo cittadino è anche consigliere comunale e va benissimo che esprima una sua posizione riguardo al Presidente. Va un po' meno bene che agganci certe scelte al fatto che si elegga o non si elegga una determinata persona, credo per rispetto dell'organo consiliare. Secondo motivo, in generale non mi piacciono le minacce, non mi piacciono i ricatti, non mi piacciono le lamentazioni, specie quando lo stesso obiettivo si può raggiungere serenamente parlando. Quindi lo ritengo assolutamente inutile. Terzo motivo, non vorrei cominciare questa consigliatura con una serie di forzature, il che renderebbe tutto piuttosto complicato. La condivisione e il dialogo sono per la politica assolutamente necessari, se no ci sono attività estremamente dignitose, come ricamare a tombolo, per esempio ad Offida c'è una scuola, c'è una tradizione di ricamo a tombolo, che richiedono una minore necessità di discussione, collaborazione e condivisione. Se uno fa politica, forse è bene delle cose parlarne. Quindi, per quanto mi riguarda, e chiudo, personalmente ritengo che non vorrei partire con giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa e lunedì minaccia di dimissioni. Penso che sarebbe piuttosto pesante per questo Consiglio Comunale. Ritengo che sia importante avere a mente quello che dicevano i latini, anche per un approccio ragionevole alle cose: sic transit gloria mundi. Grazie.
1: Grazie consigliere. No, per favore. Grazie consigliere, la parola al consigliere Cicarè.
6: Sì, grazie presidente.
1: Prego consigliere.
6: Io partirei e concluderei dal concetto di dignità che abbiamo attraversato lunedì e che attraversiamo oggi. La dignità dell'assessore Piccioni, no, forse ancora non posso chiamarlo ex, sicuramente ex consigliera Piccioni, che per decisioni prese sopra la sua testa, dopo aver lavorato con risultati che noi riteniamo negativi, ma comunque con dedizione, per 5 anni viene fatta fuori in questo modo. Al suo posto c'è la consigliera, da quello che sappiamo, Pantana, non ancora assessora Pantana, che la sostituisce. Per quali motivi? Io sono curioso di attendere le dichiarazioni del sindaco per capire quali saranno le motivazioni. Sicuramente avrà una competenza in materia ambientale superiore rispetto all'assessore Piccioni, che da commercialista probabilmente ne aveva poca. Sicuramente la giunta, questa amministrazione, sarà più moderata ora, avrà una caratterizzazione più moderata, con la Piccioni che se ne va.
1: Consigliere, prego lei e tutti i consiglieri di rimanere sulla dichiarazione dei voti, di voto più possibile, grazie.
6: Sì, sì. Guardi, vado avanti, parlo della dignità e rientro sul tema, Presidente, del consigliere Luciani, che oggi credo verrà eletto. Consigliere Luciani che ha, lo dico con sincerità, ha lavorato egregiamente come Presidente del Consiglio Comunale nella scorsa consigliatura, che non meritava il trattamento a cui è stato sottoposto lunedì e che, come ha detto il consigliere Cardarelli poco fa, verrà ora eletto con delle caratteristiche, con una maggioranza che non gli darà quella autorevolezza che è necessaria in un consenso come quello delle istituzioni che frequentiamo. La dignità del sindaco che, prestato alla politica, che non fa parte della politica, brava persona, un sindaco che fa fuori un proprio assessore per mantenere il posto. Ora, il consiglio a questo punto non perde la dignità, invece, perché il consiglio avrà questo compito di sottoporre e segnalare alla città quello che avviene qua dentro, quello che è avvenuto e quello che avverrà con una maggioranza di questo tipo. La dichiarazione di voto, per quanto mi riguarda, è di astensione rispetto a quello che ci riguarda come strato comune, è di astensione rispetto alla nomina, elezione del consigliere Luciani, se come da annunci verrà lui proposto come Presidente del Consiglio. Grazie.
1: Grazie, per ora il consigliere Pantanetti.
7: Allora, buonasera a tutti i consiglieri.
1: Mi dicono perché ha parlato per mozione d'ordine, quindi è cancellata la prenotazione.
7: Se il consigliere vuole, se il consigliere Rigotta vuole, gli cedo la parola prima. No, no. Presidente, posso?
1: Prego, sì.
7: Vi rimette a zero il tempo, anche se sarò telegrafico, per evitare problematiche poi successivamente, grazie.
1: Considero allora, io i 10 secondi, no, 40 secondi, via.
7: Grazie, Presidente, generosissimo. Allora, innanzitutto un saluto a tutti. Preliminarmente vorrei ringraziare il consigliere Caldarelli, professor Caldarelli, per il suo intervento in merito alla ratio del nostro regolamento, che è un elemento fondante in tutta la discussione che noi ci siamo approcciati a fare lunedì e che continuiamo oggi. Il dato oggettivo, lo dico senza voler polemizzare con nessuno, e c'è stata un'autoreferenzialità da parte di questa maggioranza che ha escluso a priori qualsiasi tipo di apporto, di contributo, di contatto con questa minoranza. Noi siamo stati semplici spettatori di uno show che è andato in onda, che ci ha riportato anche sulla ribalta delle cronache nazionali, che ci ha fatto fare una figura, tutto, io, diciamo, eufemisticamente criticabile. Siccome siamo in dichiarazione di voto, dico che il nostro gruppo si asterrà, non parteciperà, si asterrà nel senso voterà scheda bianca, cioè l'astensione in questo senso, anche perché il voto è segreto, nell'ottica che non ci è stato permesso di contribuire nella nomina del futuro presidente, in considerazione a quello che diceva Caldarelli, cioè la nomina di questo soggetto che è rappresentante dell'intero consiglio non può prescindere da una dialettica complessiva tra minoranza e opposizione. Per quanto mi riguarda, laddove fosse il consigliere Luciani il vostro candidato, sono felice, ho avuto modo di conoscerlo e abbiamo avuto rapporti di collaborazione in precedente consigliatura, quindi nulla questio sulla persona, ma anche il rispetto della dignità delle persone. Noi abbiamo assistito a 4 votazioni con delle scene criticabili, ripeto, criticabili, dove in qualche modo si lede anche la dignità del soggetto che viene candidato. Cioè, il povero Luciani oggi mi auguro che venga eletto, ma è stato l'oggetto del contendere, l'uomo sacrificabile e ora non più sacrificato. Di questo ne sono contento personalmente. Tuttavia non ci potete chiedere, non possiamo partecipare alla vostra votazione, perché il Presidente del Consiglio che oggi viene eletto o verrà eletto è il Presidente della maggioranza. La minoranza non si può in nessun modo confondere o condividere questa scelta, che è una prerogativa vostra, è una vostra responsabilità. Tali motivi ci portano a dire che noi procederemo con il voto di scheda bianca.
1: Grazie, consigliere Pantanetti. Consigliere Alberto Tombesi, prego.
8: Buonasera a tutti, signor Presidente, signore della Giunta, signor Sindaco e signori consiglieri. Si dice che questi siano stati giorni spiacevoli. Per me sono stati giorni molto piacevoli, piacevolissimi, perché si è determinata una situazione di riequilibrio necessario. Quindi quando c'è riequilibrio si è felici, si è cercato di tamponare una situazione di prepotere e quindi di riportare tutto a normalità per quanto è possibile. Per cui invito formalmente il sindaco e quindi anche la giunta a fare attenzione alla filiera, al collegamento importante che deve esserci, indispensabile, fra sindaco, giunta e consiglio, altrimenti i giochi non tornano. Vorrei ribadire, ho fatto una battuta io dicendo che non se ne abbia a male il consigliere Luciani, che la carica, come fosse stata, scusate il termine, è un termine del codice civile, come fosse stata una vendita di cosa altrui. La carica di presidente è una funzione ed un organo, un ufficio necessario, che è prerogativa del Consiglio. Mi sta anche bene che questa figura sia oggetto, insieme a tutte le altre situazioni, di una trattativa corretta, informata, ma non si può far finta che poi questo non comporti un malcontento generale in assenza di comunicazioni, di informazioni, di necessario collegamento. Nessuno vive da solo. Noi siamo qui per controllare l'attività della Giunta e del Consiglio, e sarà un'attività di controllo severa, rigorosa, perché dico sempre che sono molto più rigoroso e severo verso la mia parte politica anziché verso l'avversario. Perché i cittadini hanno votato per noi, quindi il rigore deve essere sempre necessario. Io, quando ho assunto il servizio in ufficio, ho giurato fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione, nell'interesse dell'amministrazione, per il pubblico bene, e pertanto sento forti questi valori e dobbiamo esercitarli con disciplina e onore. Vorrei ricordare anche questa cosa, e tralascio altri eventi spiacevoli che mi sono personalmente capitati, che non debbono più succedere. E qualcuno sa di cosa forse sto parlando o a cosa sto pensando. Io sono un soggetto libero, nel senso che sono iscritto a un partito per la prima volta in vita mia, perché quando sono stato consigliere del Movimento Sociale e dell'Alleanza Nazionale non sono mai stato iscritto, è la prima volta che mi sono iscritto, però sono sempre libero in questo senso: prima viene la mia coscienza, poi viene il rispetto della legge, poi viene il partito, perché mi auguro che il partito sia rispettoso delle coscienze e della legge, quindi è un trinomio inscindibile, questo deve essere fondamentale. Vorrei ricordare, come ho fatto in altri momenti, al consigliere Luciani, e sono rispettosissimo dell'Arma dei Carabinieri, se penso che mia sorella è stata prefetto della Repubblica, quindi la educazione alle istituzioni, alla forma, che è anche sostanza, è stata sempre un momento di educazione da parte dei nostri genitori. Vorrei però dire al consigliere Luciani che noi votiamo il consigliere Luciani in quanto consigliere comunale, persona stimabile, non in quanto carabiniere, Questo vorrei ribadirlo. Questa è una cosa fondamentale. Poi il consigliere Luciani, persona stimabile, consigliere e anche carabiniere. Questo deve essere fondamentale.
1: Prego,
8: un saluto, ho finito, un saluto diciamo particolare, anche se assente, alla ex assessora e amica Piccioni, che è stata un po' l'agnello sacrificale di tutta questa vicenda nata in modo non corretto. Quindi dobbiamo camminare su un binario di correttezza, di lealtà. Questo sindaco se lo ricordi sempre.
1: Grazie consigliere. La parola al consigliere Narciso Ricotta, prego.
4: Sì, dunque, oggi la maggioranza ha trovato un accordo su Luciani, dopo quanto accaduto lunedì, che insomma ha ridicolizzato la nostra città per tutta la regione ed anche oltre. L'accordo passa sul fatto che la consigliera Pantana, che lunedì era contraria a Luciani, oggi ha ricevuto un bel assessorato, a discapito, lei palladina delle donne, cara Debora, a discapito di un'altra donna, buttata fuori dalla giunta, senza spiegargli il perché. Atto amministrativamente illegittimo, illegittimo, lei tranquillamente si prende la sua poltrona ed oggi siamo tutti con Luciani. Questo è. Lei sindaco ci cambia la giunta prima ancora di presentarcela. Il prossimo punto, per questo prima le ho fatto quell'intervento, è che lei oggi ci presenta una giunta che sa che non è, perché in quella delibera c'è ancora scritto Piccioni. E tutti sappiamo che stiamo facendo una farsa, perché ci sarà Pantana. E questa è un vilipendio delle istituzioni, come diceva prima il collega. Non è un comportamento serio. E lei si è piegato a questi ricatti per le poltrone. Ha perso la sua dignità in questo modo. Non ha tenuto la schiena dritta. Ha detto: se non basta Luciani mi rimetto. Invece un bel accordo, siamo tutti contenti. Però mamma Lega non lascia indietro a nessuno. Da Piccioni, con la quale ci siamo combattuti tante volte in questa sala, oggi mi obbliga a mostrargli solidarietà per come è stata trattata. Però mamma Lega non dimentica nessuno. Il sindaco di Recanati,
1: da Piccioni, ricordo anche lei di rimanere nella dichiarazione.
4: Sto sul tema, per Bacco sto sul tema. Il consigliere, il sindaco di Recanati, in cui alle scorse amministrative, a sostegno di cui la Piccioni si era candidata senza essere eletta, ha già ricompensato la Piccioni con una nomina a revisore dei conti della Stea. E quindi siamo tutti contenti adesso. Allora io chiedo a questo consiglio: c'è qualcun altro che reclama un posto? Abbiamo finito con i posti? Possiamo andare avanti finalmente? È vergognoso quello che state facendo. Avete la volta scorsa aumentato gli assessori a 9, il massimo consentito, che in questa città è un'esagerazione. Le indennità sono aumentate a dismisura. Si parla adesso, sindaco, anche di un capo di gabinetto. Quanto deve costare questa amministrazione alla città per uno spettacolo indegno come questo? Quanto deve pagare un cittadino per voi?
1: Sì,
4: quindi
1: il tempo.
4: Ho terminato. Noi non abbiamo partecipato lunedì a questa pagina brutta del Consiglio Comunale. Io è la quinta volta che siedo qui. Non ho mai visto una sceneggiata come questa. A una pagina brutta non abbiamo partecipato lunedì e non partecipiamo nemmeno oggi votando scheda bianca.
1: Grazie consigliere. Michele Lattanzi, consigliere Lattanzi, prego.
7: Sì, ma anche io sarò breve perché condivido gli interventi fatti adesso da Ricotta, quello che ha detto Luciano Pantanetti. Io e l'amico Alberto, quello che volevo dire è questo, che qui non soltanto la Piccioni ha perso la dignità, e anche io esprimo solidarietà, l'ho conosciuta pochi giorni fa durante la campagna elettorale, ma ha perso dignità la politica. Quello che diceva Ricotta è vero.
9: Io sto qui dal 1993, ho saltato l'ultima amministrazione Parcaroli, ma mai è successa una cosa del genere. Mi ricordo l'elezione della Pogliaghi, di Fazzi, di Maulo, anche di Gergo, del centrodestra. Ma quello che ricordava Calderelli è vero, c'è stata sempre una copartecipazione da parte della minoranza. Oggi a noi avete negato questo diritto, ma soprattutto lo avete negato alla città, perché noi siamo amministratori come voi, amministriamo la città, la parte, diciamo, la minoranza, ma sempre di città e di cittadini parliamo. E tutto questo perché? Perché un partito, e lo voglio sottolineare, come la Lega, che è un partito che è esterno alla tradizione maceratese, perché questo sindaco lo dobbiamo dire, lei si fa guidare da due soggetti che non sono nemmeno maceratesi, e che la Lega è un partito che niente ha a che fare con la nostra tradizione, che è una tradizione cattolica, democratico-cristiana. L'altro giorno siamo stati tutti a commemorare Ciaffi, che è una personalità rispettabilissima, la tradizione laica, la tradizione socialista e anche quella comunista, direi io. Ma la Lega non c'entra niente, la Lega è questo, spartizione di potere, un partito razzista, di questo stiamo parlando. E no, è un partito razzista, è un partito razzista. E voi maceratese che state con la Lega non si capisce perché ci state, state con la Lega solo perché avete il 30%, capito?
10: Non alzi la voce, consigliere.
9: Voi,
10: la prego di non alzare la voce.
9: No, alzo la voce.
10: Non deve alzare la voce in questa assise.
9: E quindi, no, io non ho insultato nessuno. Ho detto semplicemente che la Lega è un partito razzista.
10: No, non si deve permettere.
9: Non ho detto che lei è razzista. Ok? E quindi è la prima volta al 1993. Manca il senso istituzionale, caro Cardarelli. Questo è vero, ma questo però lei lo sapeva, perché lei è stato assessore con l'amministrazione Carangini, e dopo due mesi era assessore con l'amministrazione Parcaroli. Quindi adesso non facciamo tutti, scusate il termine, le verginelle. Era questo, no? L'argomento che lei tirava fuori. Quindi avete superato la soglia della dignità, e comunque avete superato uno scoglio oggi, ma la sponda, sindaco, è lontana, è molto lontana. E vedremo in questi mesi se vincere significa avere ragione. Io non credo che sia questo qui. Vincere non significa sempre avere ragione, e le settimane prossime lo dimostreranno. Comunque il nostro voto è voto di astensione.
10: Grazie consigliere Iommi. Prego.
11: Grazie presidente. Non voglio alimentare ulteriormente o stare a questo clima improprio in un momento totalmente diverso. Qui non si tratta di dibattere sulla questione, è la seconda, come dire, chiamata per nominare ed eleggere un presidente, che quindi dobbiamo proseguire. È come dire il ballottaggio che abbiamo vissuto anche noi: al primo turno, diciamo, il centrodestra perde, al secondo vince. Ecco, questo è il ballottaggio che facciamo oggi, dove sostanzialmente il nostro stimato presidente Luciani sarà eletto. Questa è la dichiarazione di voto. Io non la devo fare perché so che Forza Italia l'ha fatta la volta scorsa, quindi non devo aggiungere niente. Devo solo precisare, poiché la volta scorsa è stato detto Iommi assente ingiustificato, e questa ingiustificazione è finita anche sui giornali, voglio dire che non era ingiustificato, perché io poi ho inviato quasi immediatamente un certificato medico, quindi ero assente, come dire, per malattia e non per strategia, eccetera. Dopodiché io condivido totalmente quello che ha detto Caldarelli, perché il discorso è quello, cioè sul ruolo del Consiglio Comunale, la funzione del Presidente del Consiglio Comunale, non il Presidente della maggioranza del Consiglio Comunale. Condivido assolutamente da sempre l'idea della centralità dei consiglieri comunali rispetto a tutte le altre posizioni. Se non c'è dialogo, confronto, non il racconto, non la narrazione, ma la costruzione, la condivisione, cioè del processo di costruzione del progetto, amministrativo, perché quello che tiene insieme la coalizione non sono i simboli di per sé, ma è il programma. Quindi intorno al programma ci deve essere, come dire, il coinvolgimento totale di tutto il Consiglio Comunale, ma soprattutto della maggioranza del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali, qui qualcuno ha citato Ciaffi, ha fatto una grande battaglia storica sul ruolo quando ha fatto la legge, diciamo, sulla l'elezione diretta del sindaco, essendo prima ancora che un democristiano un vero liberale, perché questa era la sua formazione. Io basta, voglio solo, non la voglio portare troppo per le lunghe, ma qualcuno ricorderà che il padre di Ciaffi, Ferdinando Ciaffi, grande avvocato, in quest'aula noi festeggiamo proprio in questi giorni l'82esimo anno della liberazione della città, no? In quest'aula impose ad un tenente maggiore dell'esercito statunitense, che non era un asburgico, Pasquale La Fiorella, no? Che con un atto, come dire, mafioso, chiamiamolo così, governava questa città, dando la stura a un mercato nero per salvare dalla fame la città. Cioè riesce a far venire camion dal sud, riempiendo la città di taniche.

0: Non la dobbiamo perdere, cioè non dobbiamo perdere questa cultura del dialogo, della condivisione, mettendo al centro il Consiglio Comunale. Niente Grazie. Giochi di palazzo, niente giochi della conferenza dei dirigenti, tutto deve essere confrontato e discusso. Questa Grazie, è l'esperienza che ho fatto e la raccomandazione per andare avanti. Perché si vince il ballottaggio, ma si può perdere la guerra finale di questa. Grazie.
1: Grazie consigliere Iommi. Parola consigliera Verdicchio.
2: Grazie presidente e innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Rompo il ghiaccio con questo mio primo intervento, sicuramente molto amaro. Come già anticipato dai miei colleghi consiglieri, il nostro voto di astensione oggi è giustificato dallo spettacolo indegno che avete offerto alla nostra città. L'interesse di alcuni e le spartizioni che ci sono state hanno purtroppo prevalso sul bene comune, sul bene dei cittadini, e avete di fatto calpestato coloro che sono andati a votare. Io vorrei concludere questo mio breve intervento dicendo che, come mi è stato riferito dal mio predecessore Roberto Cherubini, il consigliere Luciani ha svolto in passato un ottimo lavoro da presidente perché imparziale. Quindi a lui rivolgo i miei complimenti. Grazie.
1: Grazie consigliera. Non ci sono altri interventi. Procediamo con la quinta chiamata per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Prego, prego segretario. I scrutatori sono gli stessi. Ah, è assente Cicconi. Consigliere Petticarari. Prego, segretario.
3: Berardinelli, Giorgia.

Blarasin Andrea. Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni per Francesco. Cicarè Alberto. Cicconi Silvia.

0: Era assente. Contigiani ninfa. Copparoni Laura. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso.
1: Ci sta.
0: Luciani Francesco.
2: Eccomi di qua, posso passare?
0: Sì.

0: Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Carari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
1: Scrutatori, per favore. Consiglieri Pesci Leombruni, Perticarari.

0: poi facciamo i gruppi.
1: Sì.
2: Bianca. Luciani F. Luciani. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Lanciani. Luciani F. Bianca. Luciani. Luciani. Luciani Francesco. Luciani. Bianca. Luciani F. Luciani Francesco. Luciani. Francesco Luciani. Luciani. Luciani F. Luciani. Bianca. Francesco Luciani. Luciani F. Bianca. Luciani. Bianca. Francesco Luciani. Bianca. Luciani F.
0: Conteggiamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici.
2: Lanciani proprio.
0: Allora, 11 bianche.
3: 6
0: Luciani. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Luciani, una nulla.
4: Questa in realtà la volontà c'è, cioè qui è proprio un errore, non è un se, una volontà di contraddistinzione. Però decide
0: cambia poco, però il Lanciani. Cioè, io lo vorrei far, lo vorrei punire perché
5: è stato Lanciani. Ma ci sarei a picchiarlo sotto.
1: Allora l'esito dello spoglio con 11 schede bianche, una scheda nulla, 19 voti per Francesco Luciani, è eletto Presidente del Consiglio Francesco Luciani, cui facciamo le nostre congratulazioni e un augurio di buon lavoro.

0: Invito il Presidente, finiti i saluti, a prendere posto.
1: Fate un applauso a Andrea.
2: Presidente,
1: innanzitutto fatemi salutare un attimo. Manca la scheda.

0: Allora, grazie. Allora, è stato più emozionante dell'altra volta. L'altra volta presi 30 su 33, questa volta non so quanti ne ho presi, 19. E voglio ringraziare comunque in primis il sindaco che ha voluto fortemente questa scelta, forse sulla base di quello che è successo i 5 anni precedenti, sul fatto che io mi sia comportato sempre in un determinato modo con i consiglieri comunali. Per chi mi conosce sa come ho lavorato e come voglio lavorare, perché per me, l'ha detto Silvano prima e l'ha detto anche Marco Caldarelli, che saluto affettuosamente, che il consigliere comunale è la parte più importante di un'amministrazione comunale, perché è il controllo di quello che in questo caso la giunta, l'organo di governo, fa. Quindi per me il consigliere comunale viene prima di tutti. Fatemi ringraziare la mia lista, che è una lista fatta di persone che hanno lavorato e hanno portato a questa amministrazione il 6,35 e poteva magari avere qualcos'altro, invece si sono adeguati ad avere una figura istituzionale come me. Io non mi voglio dilungare, perché voglio salutare pure l'amico Luciano Pantanetti, con cui io ero vice quando lui era presidente del Consiglio e ho avuto un rapporto meraviglioso in 5 anni. Quindi voglio dire, all'interno di questa amministrazione ci sono delle figure che sanno cosa significa amministrare, sanno cos'è la cosa pubblica, e io dico sempre questo: l'arma mi ha forgiato in un determinato modo, ma oggi è stato eletto Francesco Luciani come consigliere comunale. Io poi dopo, come lavoro, ovviamente ringrazio sempre la mia arma per come mi ha fatto diventare nell'arco, e vedo qua dei rappresentanti che fanno parte dell'amministrazione. Ovviamente ringrazio tutti i partiti, in questo caso di centrodestra, che hanno voluto fortemente che io fossi qua. Quindi grazie, grazie a tutti. Non ci sarà un consigliere comunale che rimarrà fuori, sia la minoranza che anche la maggioranza. Io oggi sono il presidente di tutti, a prescindere da dove sono stato eletto e chi mi ha votato per essere eletto. La mia filosofia è stata sempre questa, non la cambierò mai. Io sono una persona così, come mi vedete, con in un modo o in un altro, ma sono fatto così. Però la maggioranza la ringrazio fortemente, perché senza di loro oggi qui non ci sarebbe stato un presidente. Grazie, e facciamo il vicepresidente. Un saluto ai miei genitori che non sono potuti venire, da Lanciano. Grazie, visto che mi hanno pure votato Lanciano, quindi lo dico. Ah, volevo dire questo: Sandro l'ha detto prima, Silvano mi ha rubato la battuta, sono stato eletto al ballottaggio come te. Ecco, questo è quindi, il ballottaggio l'abbiamo fatto. Grazie.
1: Chiederei un 5 minuti di sospensione. La motivazione è perché se non è finita ancora la votazione e vorrei un attimino discutere.
0: Se nessuno è contrario, 5 minuti lo possiamo fare. Ok, 5 minuti di pausa, grazie.

tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. In blu. Radio Nuova, in blu. Ti ho guardato
1: forme. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in primo piano.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Macerata in blu, ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Castiglioni Pierfrancesco, Cicare Alberto, Cicconi Silvia, Contigiani Ninfa, Copparoni Laura, Di Tuccio Sandro, Domizi Tommaso, Fortuna Laura, Iommi Silvano, Lattanzi Michele, Laviano Laura, Leombruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco, Montaguti Sandro, Palermo Matteo, Pantana Debora, Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, Perticarari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, Tombesi Alberto, Verdicchio Alice, Virgili Paolo.
2: Perfetto, abbiamo 31 presenti.
3: Bene. Ok, no, non mi batte.
4: Bene, 31 presenti, la seduta è valida. Dobbiamo eleggere il vicepresidente. La proposta è quella che è stata fatta prima sul nome o la vuole rifare? Consigliere Ricotta, prego.
5: Tutto che prevede che la presidenza e la vicepresidenza non possono essere tutte in capo alla maggioranza, ma prevede l'articolo 7 dove come minoranza presentiamo come vicepresidente la candidatura della collega Ninfa Contigiani, che ha più consigliature alle spalle e quindi ha maturato la necessaria e più che sufficiente esperienza per sostituire il presidente qualora necessario. Questo quindi è l'invito che facciamo a tutta l'Assise a sostenere questa candidatura. Grazie.
4: Grazie al consigliere Ricotta. Bene, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa su questo? No. Ok, allora iniziamo la votazione della vicepresidenza.
1: Berardinelli Giorgia,
3: allora, del sindaco la prima, okay.

0: solo tre, due la maggioranza e un'opposizione. Perché?
1: Blarasin Andrea. Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco. Cicare Alberto. Conticiani Ninfa. Copparoni Laura. Era assente.
2: Dove siamo?
1: Conticiani Ninfa. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. No, Leon Bruni. Leon Bruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Sì. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Caroli Sandro. Perticarari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tre. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
0: scrutatori chi sono? Pesci, leombruni e perticalati, giusto?
1: Sì.

0: Contigiani ninfa. Bianca. Bianca. Contigiani. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Contigiani. Bianca. Contigiani N. Bianca. Contigiani. Bianca. Contigiani. Bianca.
1: Questa c'è un segnetto, vabbè, la bianca.
2: È un errore.
1: Bianca.
0: Bianca. Bianca. Bianca. Bianca. Contigiani. Contigiani. Bianca. Bianca. Contigiani. Contigiani. Contigiani N.
3: Contiamo questo, non lo facciamo, no? 31 erano, no?
2: Sì, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
0: 11.
1: Quello dovrebbe essere 20.
0: 20. 20 bianche.
4: 20
1: bianche.
5: A esito della votazione, 20 schede bianche, 11 con la consigliera Contigiani. Dobbiamo fare la seconda votazione. Sì. Allora, iniziamo con la seconda votazione. Segretario, se chiama i consiglieri comunali, se fate un po' di silenzio in fondo, grazie, grazie. Prego.
6: Berardinelli Giorgia.

0: Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco. Cicare Alberto. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Tituccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano.
1: Sì, tra uno e l'altro.
0: Lattanzi Michele. Leombruni Romina. Simone.

0: Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Luciani. Montaguti Sandro. Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Paccaroli Sandro. Ticarari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
1: Hanno scritto che non si vede.

Allora, gli scrutatori, manca il consigliere Pesce, non c'è, se me lo cercate.

0: abbastanza bene, capisci?
1: Siamo un po' igienici.
2: Favore Contigiani, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Bianca, Contigiani ninfa, Bianca, Bianca, Bianca, Contigiani, Bianca, Contigiani, Bianca, Bianca, Contigiani, Contigiani, Contigiani, Bianca, Bianca, Contigiani, Bianca, Bianca, Contigiani, Bianca, Contigiani, nulla, Ursula von der Leyen.
3: Ho scritto bene.
2: Leyen.
3: Ho scritto bene.
2: Bianca, scusami, Bianca, Bianca, Contigiani,
1: no, non le contà.
2: Come prima 11 20 19 1 11 19 1
3: ok, grazie.
4: Bene, esito della seconda votazione, 11 per la consigliera Contigiani, 19 bianche, una nulla. Dobbiamo fare la terza, adesso basta il quorum ovviamente di 17 preferenze.
3: Berardinelli, Giorgia.

0: Blarasin Andrea. Bravi Marco. Caldarelli Marco.
1: No, leggete la. No, sono due votazioni separate.
0: Leggete la delibera.
2: No, sto facendo già.
3: Io già mi vedo.
4: Quella lì ti serve.
0: Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco. Cicare Alberto. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. Lattanzi.
1: comunque mi dicono che sul sito funziona in previsione di ora.
0: Leombruni Romina. Livi Simone.
3: Spero che la commissione dei giudici popolari non ci voglia più. Sono due
0: Lorenzini Tommaso.
3: Già mi sono portato un po'.
0: Luciani Francesco.
3: Come puoi dire?
1: Come dire chi va più bene al papà e a mamma.
0: Montaguti Sandro.
1: Streaming, solo lo streaming si vede.
0: Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Parcaroli Sandro. Perti Carari Andrea.
3: Abbiamo trovato anche il giorno di consiglio, già fatto, già siamo avanti.
0: Pesci Paolo.
5: Sempre con salvo sbaccia, vinca pure vinca.
0: Procaccioli Alessandra.
5: Ringrazio,
3: lo so, tu ringraziami che non ti ho creato problemi.
1: Domani sindaco devi stare in barca, però
0: io non decido. Ricotta Narciso.
5: Abbiamo via 3-4 giorni questa settimana. Ma non mi piglia. Noi ci siamo spesi tutte le sere.
3: Da quando è che c'ha quello?
0: Tittarelli Gianluca.
5: Io non dico che penso. Boh, ci devo pensare.
1: Non sai che non
5: devi gestire.
0: Tombesi Alberto.
6: Thank you.
0: Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
3: È finito, vero?
0: Sì.
3: Spegni.
6: Vai. Bene, abbiamo finito gli scrutatori. Consigliere Pesce. Grazie.

0: Sta cadendo.
1: Vai, vai.
2: Tienimi quello del ferro sotto.
0: Sì, lo sto tenendo, infatti. Sono una donna.
3: Ancora, ancora. Vai,
1: non
3: a posto.
1: È bella questa.
0: Vai, no,
1: certo.
3: Leva.
0: No, nel senso che sono attenta.
3: Questo è durato 40 anni.
1: Solo?
3: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
1: 10 e 11.
3: Vai!
0: Inizia! E via!
3: Contigiani! Contigiani! Pantanetti! Pantanetti! Contigiani! Contigiani! Pantanetti! Pantanetti! Contigiani, Contigiani, Pantanetti, Contigiani, Pantanetti, Copparoni, Contigiani, Contigiani, Pantanetti, Contigiani, Copparoni. Pantanetti, Pantanetti, Pantanetti, Pantanetti, Pantanetti Luciano, Pantanetti, Pantanetti, Pantanetti, Pantanetti, Pantanetti, Contigiani. Pantanetti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici contigiani. Due copparoni. 17 pantanetti. 18 pantanetti.
4: Bene, esito dell'ultima votazione. 11 per la consigliera Contigiani, 18 per il consigliere Pantanetti, 2 per la consigliera Copparoni. Dichiaro eletto vicepresidente il consigliere Pantanetti. Prego. Facciamogli un applauso.
5: No. Allora. Allora, ringrazio, non so se definirla stima o provocazione, questo decidetelo voi. Per il voto, tuttavia non ho modo, maniera e politicamente non ritengo che possa essere la carica di vicepresidente, quindi scusatemi ma sono costretto a rifiutare, ringraziando comunque l'intero Consiglio Comunale. Quindi presidente, vado avanti con le votazioni.
6: Serietà di chi non fa i giochetti, bravo. E non si presta che giochetti, è una persona seria, non è come di tu essere la seria. La seria non ce la
7: primo. L'altra volta c'era del gombo, c'eravamo stime del gombo. Se c'è stima di qualcuno, voti quel.
6: Ma se non accetta.
7: Vabbè, però io te la posso vedere la stima.
4: Bene, allora dobbiamo. Consigliere Pierfrancesco, dai. Ok. Bene, prendiamo atto che il consigliere Pantanetti non ha, ovviamente. Prego. Un attimo che dobbiamo.
5: Chiedo cortesemente, copiando il mio collega Castiglioni, un momento di sospensione per trovare una sintesi a questa problematica. Grazie.
8: Sono pienamente d'accordo.
4: Sono pienamente d'accordo, 5 minuti di pausa.

0: nuova Macerata in blu, ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre e incontri.

0: Il 18 luglio, qui allo Sferisterio di Macerata, andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
6: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buon estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
7: Radio Nuova Pubblicità, chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
19: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
19: Io invece sì.
20: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
19: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
23: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù. farmi male in tutti i sensi soltanto

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Ucraina, pesanti attacchi su Kiev, almeno 20 le vittime. Zelensky chiede agli Stati Uniti le licenze per produrre i Patriot di difesa. Venezuela, dopo 8 giorni dal sisma, è stato estratto vivo dalle macerie un uomo di 43 anni e sale a oltre 2200 morti il bilancio delle vittime. A Milano oggi funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto la scorsa settimana durante un inseguimento. Buonasera da Antonella Mitola. Il Dicastero per la dottrina della fede definisce atto di natura scismatica l'ordinazione ieri di 4 vescovi lefevriani, decretata la scomunica. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Il decreto che sancisce la scomunica dei vescovi scismatici della Fraternità San Pio X è arrivato oggi a firma del prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez, e dei due segretari, monsignor John Kennedy e monsignor Armando Matteo. Un atto annunciato che giunge a 24 ore dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Lefebvre, senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Ciò che è accaduto ieri a Decon in Svizzera di fatto pone i due vescovi consacranti, Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay, e 4 che hanno ricevuto la consacrazione episcopale, fuori dalla comunione cattolica. Insieme a loro anche sacerdoti appartenenti alla Fraternità San Pio X, mentre i fedeli laici sono da ritenersi scomunicati solo se aderiscono formalmente alla Chiesa scismatica. Il Dicastero ha pubblicato anche una nota esplicativa in cui si ripercorre la dolorosa vicenda dai tempi di San Paolo VI fino agli ultimi tentativi di scongiurare lo strappo di quella che Papa Leone ha chiamato la tunica di Cristo nella lettera inviata al superiore della fraternità tradizionalista il 29 giugno. Ma la violazione del diritto canonico ha configurato il delitto di scisma, una disobbedienza che costituisce il rifiuto pratico del primato romano. Tra gli avvertimenti, la comunicazione al popolo di Dio che l'amministrazione dei sacramenti, della penitenza e del matrimonio da parte dei presuli lefebriani non sono validi, come la raccomandazione di astenersi dal partecipare alle celebrazioni e attività promosse dalla fraternità. Rimangono aperte le porte per chi vorrà tornare in piena comunione con Roma. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La scomunica cosa significa per i cattolici? Sentiamo Don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, al microfono di Paolo Fucili.
3: Cos'è la scomunica e perché un cattolico dovrebbe temerla?
4: La deve temere perché significa essere fuori dalla comunione, dalla comunione con la Chiesa. Non riguarda solo chi magari compie dei gesti particolari di rottura, ma anche chi aderisce a questi gesti.
3: Cosa non può fare uno scomunicato nella Chiesa?
4: Non può partecipare alla comunione eucaristica, per esempio, né agli altri sacramenti. Ciò che invece deve fare è più importante, cioè deve convertirsi.
3: Con lo scisma lefevriano il rischio di scomunica c'è anche, quindi non solo per i vescovi, ma anche per i fedeli laici.
4: Perché aderisce ovviamente convintamente, poi nella coscienza delle persone penso che non può andare nessuno, no?
1: Agli esteri, massiccio attacco russo la notte scorsa su Kiev. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. Sentiamo Vito De Torre.
5: L'inferno su Kiev, decine di missili e centinaia di droni, più pesanti.

0: Macerata in blu, ci ricollegheremo in diretta con il consiglio comunale di Macerata.
1: Ardinelli Giorgia, Lara Sinandrea, Bravi Marco, Caldarelli Marco, Caproli Claudio, Castiglioni Pierfrancesco, Cicarea Alberto, Cicconi Silvia, assente, Contigiani Ninfa, Copparoni Laura, Di Tuccio Sandro, Domizi Tommaso, Fortuna Laura, Iommi Silvano, Lattanzi Michele, Laviano Laura, Leombruni Romina, Livi Simone, Lorenzini Tommaso, Luciani Francesco,
2: presente.
1: Montaguti Sandro, presente. Palermo Matteo, Pantana Debora, presente. Pantanetti Luciano, Parcaroli Sandro, Perticanari Andrea, Pesci Paolo, Procaccioli Alessandra, Ricotta Narciso, Tittarelli Gianluca, Tombesi Alberto, Verdicchio Alice, Virgili Paolo.
3: 31 presenti, 31 presenti.
2: Bene, Paolo.
4: Bene, 31 presenti, 2 assenti. La seduta è valida. Consigliere Perticalari, prego.
5: Buonasera a tutti, anche da chi ci segue a casa, che il mio intervento è fondamentalmente per i colleghi consiglieri e anche per tentare di spiegare da chi ci segue a casa questa impasse che si è creata, che è avvilente per l'istituzione. Lo chiariamo subito, nessuno di noi vuole un assessorato per essere eletto vicepresidente del Consiglio e credo che la vicepresidenza sia una figura che per regolamento deve essere a scapito della minoranza e sia una figura appunto a favore della minoranza. Una figura di garanzia appunto, è una figura appunto che dovrebbe essere condivisa certamente, ma in primis dalla minoranza, e la minoranza ha espresso una sua preferenza chiara, costante. Tengo a precisare che la prima impasse sul nome di Luciani di lunedì e delle prime votazioni non era certamente dipesa dalla volontà della minoranza, ma semmai dalle lotte interne della maggioranza, quindi una ripicca, una vendetta, non so se sia così, sul nome di Ninfa Contigiani la vedo come una mossa di bassa politica nel caso. E a differenza della presidenza, mi suggerisce il collega Ricotta, per esempio, non ha nemmeno il gettone di presenza, l'indennità per la carica di vicepresidenza, appunto perché è una figura di garanzia. Concludo dicendo, io preannuncio che chiunque fosse eventualmente nominato del gruppo consigliare del Partito Democratico e votato come Presidente del Consiglio rinuncerebbe alla carica. E tengo a precisare che matematicamente, se ognuno di noi, cosa che credo e ritengo, farà la stessa cosa, questa assise verrebbe bloccata. Poi ognuno si prende le proprie responsabilità, ognuno si prende le proprie responsabilità, noi qui non facciamo giochetti, nella nostra autonomia abbiamo indicato una personalità che reputiamo la più adatta. Se vogliamo continuare a stare qui fino alle 10 di sera e bloccare la nomina, il giuramento del sindaco, non so che c'è, la comunicazione degli assessorati, eccetera, eccetera, noi abbiamo dimostrato con i nostri voti sia per Luciani sia per la vicepresidenza del Consiglio la nostra compattezza, la nostra volontà. Adesso la palla sta a voi. Noi, gruppo PD, preannunciamo appunto, come detto, che rinunceremo a qualsiasi altro nome all'incarico se emergesse un altro nome a differenza di Ninfa Contigiani. Grazie.
4: Grazie al consigliere Perticalare. Il consigliere Michele Lattanzi, prego.
2: Ma molto brevemente, io volevo fare un appello ai consiglieri comunali di maggioranza, cioè ha già, mi ci metto anche io, abbiamo dato come istituzione in questi due giorni di consiglio comunale un'immagine negativa della politica. Anche alle ultime comunali c'è stata un'astensione intorno al 44-45%. Allora, per le persone che ci stanno ascoltando, i cittadini che sperano che questa amministrazione e tutti noi amministratori prima o poi riusciamo a risolvere i problemi che ormai atavici che la città, faccio un appello a votare per Ninfa Contigiani. Cioè, qui le categorie della politica devono ritornare. Cioè, io adesso non voglio fare esempi più clamorosi, Pietro Ingrao, uno dei più grandi comunisti del dopoguerra, è stato votato dalla Democrazia Cristiana, al Partito Liberale, lo stesso Lilde Iotti. Facciamo un passo in avanti, cioè ritorniamo alla politica. Poi dopo i personalismi, mettiamoli da parte. Qui c'è la minoranza che ha diritto per statuto, per legge, per regolamento, alla figura del vicepresidente, che tra l'altro è una figura del tutto, sì, importante per carità, ma secondaria rispetto al presidente. Votiamo, votate il nome che vi abbiamo indicato. Tra l'altro è una donna, credo che sia anche questo, diciamo, un segnale da dare alla città, visto che il presidente è Luciani, uomo, votiamo una donna, il nome che facciamo è quello di Ninfa Contigiani e cominciamo a parlare dei problemi reali della città.
4: Grazie al consigliere Michele Lattanzi. La consigliera Deborah Pantana, prego.
6: Grazie presidente, neopresidente. Caro Ricotta, che non c'è sul banco, mi dispiace adesso perché avrei voluto. Eccolo là vicino alla finestra. Vicino al segretario. Innanzitutto ti ringrazio e ringrazio la minoranza per aver accolto il mio appello di prima nel voler presentare una donna. Perché comunque è un segnale importante, perché rappresenta tra l'altro tutto un mondo, tutto maceratese, che viene in qualche modo data quella giusta dignità. Volevo solo fare un inciso, se posso, Ricotta, se hai tempo e voglia di starmi a sentire un minuto, su quello che hai detto prima. Caro Ricotta, non gli interessa. Per niente. Quindi presenti una donna, ma non ti interessa una dichiarazione di voto a favore di una donna? No, io ti chiedo un'attenzione particolare, Ricotta. Primo per la mia storia, perché forse sono purtroppo sono molto contenta dei miei 55 anni e credo che sono 35 anni che ho speso a favore delle donne. Forse tu non lo sai, ma io sono stata quella che si è inventata la marcia per la vita, forse tu non lo sai, ma io sono quella che si è inventata un'associazione che conta quasi 2000 donne in giro per le Marche, forse tu non lo sai, ma sono una di quelle. È un fatto personale, è un fatto personale, Ricotta, è un fatto personale, poi mi rispondi.
4: Consigliera Pantana, allora.
6: Mi devi rispondere.
4: Consigliera Pantana, rimaniamo sul te, è una dichiarazione di voto su un'elezione.
6: Perché non riesco a finire?
4: È perché è...
6: Non sto parlando con te, non sto parlando con te. Ma non sto parlando con te.
4: Diamo rispetto.
6: No, ma tra l'altro
4: all'aula.
6: È sempre lo stesso modo, questo modo, qui sempre, sì, di non far parlare le donne. Cioè, io devo finire una dichiarazione di voto e poi dirai quello. No, ma lascia perdere le cose. Allora, una storia personale che in qualche modo mi porta ad essere contenta del fatto che la minoranza abbia presentato una candidatura femminile, sulla quale non lo so se ci sarà quella convergenza utile, perché comunque sia, come si diceva prima bene, avete detto voi come oratori molto, come dire, eccellenti, molto migliori di me, non sempre la condivisione poi è la strategia che in qualche modo ci può aiutare, se non appunto fatta di dialogo, di portare alla luce quella che è la vera natura del ruolo della vicepresidente.
4: È finito il tempo.
6: È finito il tempo. Concludo dicendo, anch'io ho fatto la vicepresidente e sono stata onorata di volerlo fare, quindi sono contenta se sarà eletta una donna. E di questo ringrazio la minoranza e ringrazio Michele per la proposta che hai fatto.
4: Grazie, grazie alla consigliera Deborah Pandana. Io dico questo perché ci sono passato io questi giorni. Quando c'è un nome che rimane in ballo è brutto, quindi non c'è, è una cosa brutta. Quindi io chiedo, visto che anche adesso votiamo, poi se non dovesse uscire ci fermiamo e cerchiamo di trovare una quadra per cercare di arrivare a una soluzione condivisa. Quindi ve lo dico per un'esperienza che ho passato io questi giorni, quindi l'abbiamo vissuto tutti qui dentro. Io lo dico

0: Il presidente Luciani, ho avuto modo di constatare la sua imparzialità, la sua come dire, capacità e terzietà, e non è piaggeria. Ora io non c'ho niente contro qualcuno, però mi specchio io stesso come coordinatore di un partito a Macerata, non vorrei mai sedere lì, perché sarei il primo ad essere insicuro sulla mia imparzialità. Quindi un coordinatore di un partito, secondo me, è in poco indicato a sedere lì. E nel momento in cui noi chiediamo qualsiasi altro nome, non ci si può dire che forziamo la mano. Chi forza la mano siete voi, imponendoci qualcuno che ha un ruolo forte all'interno di un partito, fortissimo, a livello maceratese. Quindi no, è un consigliere, tra i tanti consiglieri ce n'è uno, come da questa parte ce n'è uno che è un coordinatore di un partito, da quella parte ce n'è una che io apprezzo, che stimo, una professoressa stimata, però che è coordinatore di partito. Quindi io questo lo voglio chiarire, non è un'antipatia verso la professoressa, la professoressa Contigiani, che tra l'altro ha avuto come maestro il mio fratello, quindi so che vale, però, mi dispiace, ma c'è questa, secondo me, cosa che ci impedisce di farlo. D'altra parte, cercare di dire che noi vogliamo forzare la mano, quando serviva un voto non ce l'avete riconosciuto, e adesso dovremo tutti quanti convergere sull'unico voto, l'unico nome che dite voi, quando ce ne avete 20 su cui scegliere, mi pare. Vabbè, scusate, mi pare che stava di maggioranza. quindi diciamo, non ci si può chiedere questo. Io qui, tra l'altro, sono pensionato, ci posso stare anche fino a domani. Io voglio ricordare il consigliere Mario Crucianelli, che una volta, ancora non c'era il contingentamento dei tempi, parlò per 2 giorni consecutivi. Non mi mette paura, ma 2 giorni non andò nemmeno a mangiare, a dormire. Stette qui e parlò, anche da su, seguitò a parlare. Quindi a noi non ci mette paura di passare altri 20 giorni qua dentro. Consigliere, ma tanto, Francesco, su quello che vi dico io, bisogna...
1: Grazie. Grazie. Beh, se non ci sono altri interventi possiamo... Chi è che voleva parlare? Qualcuno? No. Quindi possiamo iniziare con la votazione. Segretario, chiama dei consiglieri per votare.
2: Berardinelli Giorgia.
3: Questa è la quinta?
2: Sì, no, la quinta.
3: La quinta o la quarta?
2: La quarta come seconda votazione, sì, come dice. Sì, la quarta come dice. La quinta votazione in assoluto. Ma la quarta come... Blarasin Andrea. Bravi Marco. No, Blarasin.
3: Blarasin. Andrea.
2: Caldarelli Marco.
4: I presidenti si votano all'unanimità.
3: Oggi sì,
4: e Luciani deve essere eletto in una vita.
2: Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco.

0: Castiglioni. Cicare Alberto. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano. Lattanzi Michele. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco.
1: Sto scherzando.
0: Montaguti Sandro.
2: Thank you.
0: Palermo Matteo. Pantana Debora. Pantanetti Luciano. Barcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Perticarari Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
2: Ti ci metti via la prova, eh? Io ti ci metti via la prova. Lo faccio male.
3: Segretario, come che
4: io muoro.
3: Ci potevo adesso.
4: Io muoro.
5: Bene, chiedo agli scrutatori di venire lo scranno della presidenza per l'esito del voto.

0: questa consigliatura cioè,
1: se tutti i consigli so così a io cioè. Ma sì che era meglio ci vediamo ora
0: cominciamo
1: era più caldo
2: per favore Conticiani Cicconi Conticiani Copparoni Conticiani Cicconi Conticiani Cicconi Conticiani Cicconi Conticiani Cicconi Conticiani Cicconi Conticiani Cicconi Conticiani 15 no 19 15 Conticiani 15 Cicconi e uno Copparoni.
3: Esito della votazione 15 la consigliera Contigiani, 15 consigliere Cicconi, la consigliera Cicconi e uno la consigliera Copparoni. Volete sospendere o proseguiamo? Proseguiamo, ok. Sesta votazione, giusto segretario? Quinta votazione.
4: Berardinelli Giorgia.
5: Sì.
4: Prego. Lara Sin Andrea.
6: Andrea.
4: Bravi Marco. Caldarelli Marco. Caproli Claudio. Castiglioni Pierfrancesco.
3: Castiglioni, Pierfrancesi, devi votare. Devi votare.
5: Questo potrebbe essere la soluzione.
3: Paolo, un minuto.
6: No, io con l'ultimo minuto.
4: Cicarea Alberto. Contigiani Ninfa. Copparoni Laura. Di Tuccio Sandro. Domizi Tommaso. Fortuna Laura. Iommi Silvano.
7: Se voi non avete le vostre divisioni,
5: dalla prima scomposizione,
4: allora questo è.
5: Io però devo essere
4: bravo.
7: No, però non lo siamo discutendo.
4: Lattanzi Michele. Leombruni Romina. Livi Simone. Lorenzini Tommaso. Luciani Francesco. Montaguti Sandro. Palermo Matteo.
8: La presenza invece ai figli della decadenza basta.
9: Le missioni di datori sono
4: Pantana Debora.
8: L'appello della salute.
4: Pantanetti Luciano.
10: Scusa Ric, ricordi come si chiamava la corrente quella della prima di giugno che non è stata prevista nella squadra?
4: Parcaroli Sandro. Perticarari Andrea. Pesci Paolo. Procaccioli Alessandra. Ricotta Narciso. Tittarelli Gianluca. Tombesi Alberto. Verdicchio Alice. Virgili Paolo.
2: Nominato, dimesso.
1: Non è prevista l'accettazione.
2: Però le dimissioni sì.
1: Ci ho provato
11: fino a via.
2: Allora. Dodici,
12: 9.
2: 10.
13: 10.
12: Non può essere 12.
13: No, non può essere.
2: C'è una scheda in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Adesso è qua.
12: Okay. Non ci fosse strati, scusate, le chiedo perdono.
13: Dopo la ventesima
12: è pesante, il gesto è pesante.
2: Che c'è scritto? Vussarello. Vussarello. Nulla. Contigiani. Bianca. Contigiani. Copparoni. Copparoni. Contigiani. Cicconi. Contigiani. Bianca. Contigiani. Contigiani. Nulla. Cicconi. Contigiani. Lo faccio 5-5. Copparoni. Cicconi. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Cicconi. Ninfa. Contigiani. Contigiani. Contigiani. Contigiani. 20.
12: Quelle erano 15.
2: 20, 20.
12: Ok,
2: quindi contavo queste, fai prima. Due nulle.
12: 22, 24.
3: Do l'esito della votazione.
12: 28, perfetto.
2: Okay. 20.
3: Allora. 20 voti per la consigliera Contigiani che viene eletta vicepresidente. Un attimo di silenzio per cortesia. Posso parlare? Posso parlare. Stiamo eleggendo il vicepresidente, mi sembra una cosa istituzionale, quindi un po' di silenzio. Consigliera Contigiani eletta vicepresidente del Consiglio Comunale con 20 voti. Due voti Bussanulli, due bianchi, tre copparoni e quattro la consigliera Cicconi. Consigliera Contigiani, congratulazioni. Lasciamo la parola al vicepresidente del Consiglio Comunale. Prego.
14: Allora, intanto mi sento di ringraziare la dinamica democratica che anche con queste, diciamo, modalità che possono stare nel gioco è arrivata a una conclusione. Ringrazio di sicuro tutti, colleghe e colleghi, perché appunto abbiamo insieme del lavoro da fare. Ringrazio in particolar modo la mia, diciamo, compagine che ha dimostrato di darmi fiducia anche solo presentandomi e poi rimanendo ferma sulla mia persona. Ringrazio in modo particolare Luciano Pandanetti che ha dato un esempio di limpidezza e di generosità, e mi sento di dire che abbiamo fatto un passo avanti piccolino, non tanto per me, ma perché abbiamo in questo modo fatto un altro pezzetto per poter poi cominciare a lavorare insieme e rispondere ai bisogni di questa città. Quindi mi sento di poter dire che sicuramente rispetterò le istituzioni, credo di non aver mai avuto un dubbio in vita mia, e sono sicura che lo sappiamo tutti. Grazie.
3: Grazie alla consigliera Contigiani. Bene, proposta di delibera. Ah, l'immediata eseguibilità dobbiamo votare. Della delibera, ovviamente.
15: Il voto elettronico.
3: Facciamo col voto elettronico, sì. Ci abbiamo il voto elettronico. Dobbiamo ringraziare allora al consigliere Ricotta che fece questa cosa. Prego, votate.

0: Bene, esito della votazione: 30 consiglieri presenti, 30 consiglieri hanno votato all'unanimità. Bene, proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 24/6/2026, oggetto giuramento del sindaco. Sindaco, a te la parola.
1: Siamo arrivati al giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana.

0: mi è andata una fascia sul collo. Va bene, volevo fare due parole, però siamo andati anche lungo e poi adesso ci siamo calmati finalmente, perché sennò avevo detto anche a Ricotta volevo dire due parole, ma le volevo dire il prossimo consiglio magari, però dato che ci siamo calmati volevo dire, agganciarmi anche a quello che ha detto anche la Condiciani adesso, nel senso che qui stiamo perché siamo stati votati dai cittadini, siamo su una sala del consiglio che è la stanza più importante della politica di Macerata. Dobbiamo rispondere ai cittadini che ci hanno votato, quindi come ho fatto in 5 anni e mezzo, e voi potete darmi questa testimonianza, soprattutto anche della minoranza, io sono stato un sindaco che ho cercato di non attaccare mai nessuno, di non parlare mai di nessuno, di non dire cose cattive che tante volte invece escono e vanno sui giornali. Questo dobbiamo, è la mia politica di continuare a fare. Quindi avremo dei contrasti di sicuro, perché la politica è anche quello, non è che se no avevamo solo una maggioranza. Però ci sono tante cose, delle volte, che io voterei anche per la minoranza e vorrei che anche la minoranza votasse quelle cose per la maggioranza. Perché è così che si deve fare la politica. Io ho una condizione nella politica del fare, di andare avanti, di fare tante cose, meno politiche, meno cose cattive e meno attacchi anche sulla persona personali. Quello fa brutto, non deve essere così. Facciamo 5 anni e facciamo vedere che Macerata ha un consiglio che può essere d'esempio per tutta Italia. Io farò questo. Grazie a voi tutti.
1: Grazie sindaco, siccome la delibera successiva è la composizione della giunta, quindi lascerei la parola al sindaco e prosegue con la delibera numero 40. Prego sindaco.
0: Allora, va bene?
2: No, dopo, prego sindaco.
0: Allora, sapete benissimo che ci sono 5 assessori uomini e 4 donne. Ho Francesca D'Alessandro, assessora alle politiche sociali e pari opportunità. Andrea Marchiorri, assessore ai lavori pubblici. Barbara Antolini, assessore al bilancio e alle partecipate. Lorella Benedetti, assessore alla cultura e all'istruzione. Paolo Renna, assessore alla sicurezza e alla polizia locale. Giuseppe Romano, assessore al commercio. Riccardo Sacchi, assessore al turismo, sport e grandi eventi. Pier Francesco Tasso, assessore al servizio amministrativo, politica giovanile e famiglia. Oggi alle 11 mi è arrivata sul tavolo la comunicazione dell'assessore all'ambiente che ha rassegnato le proprie dimissioni. Provvederò con successivo atto nelle prossime ore alla nomina della successione, sempre una donna, all'assessore all'ambiente. Gli ha dato l'emissione, ma non lo devo dire, l'assessore all'ambiente è comunque Oriana Piccioni.
1: Grazie sindaco. Bene. Consigliere Perticalari, prego.
3: No, solo per...
1: Silenzio un attimo.
3: Per sottolineare un errore che veramente... Noi stiamo votando, a parte le dimissioni e la Piccioni curiose sul timing, stiamo votando una delibera in cui non appare il nome dell'assessore.
1: Non votiamo, questa non è una delibera che va non
3: bene,
1: votiamo, perché
3: è
1: sono solo delle semplici comunicazioni.
3: Una comunicazione in
1: sono
3: cui
1: non... delle comunicazioni,
3: ho
1: non
3: capito,
1: è
3: una comunicazione, una delibera. No, cioè delibera. Sì. Non è che è. Proposta di deliberazione numero 40. Delibera di prendere atto della comunicazione del sindaco in ordine alla composizione della giunta nelle persone dei signori D'Alessandro, Marchiori, Antolini, Benedetti, Piccioni, che è andata come è andata a finire, Paolo Renna, Giuseppe Romano, Riccardo Sacchi. Tasso? Cioè, ma come si fa? Vabbè, se dopo sei anni ancora non ha imparato che quello che dice conta, ma fino a un certo punto. C'è una delibera, non c'è un assessore.
4: Gli uffici, va bene? Sì, gli uffici hanno già chiarito che un errore materiale è avvenuto con il copia e incolla.
3: Auguri Pierfrancesco.
1: Adesso passiamo alla delibera numero 41, che è la nomina della commissione elettorale e comunale. Allora, io già mi sono fatto dare dei nominativi perché servono due della maggioranza e uno della minoranza, due supplenti della maggioranza e un supplente della minoranza per quanto riguarda la commissione elettorale che poi va votata. Allora, gli effettivi sono il consigliere Bravi e il consigliere Palermo, i supplenti consigliere Montaguti e il consigliere Di Tuccio. Per quanto riguarda la minoranza è il consigliere Domizzi effettivo e la consigliera Verdicchio supplente, giusto? Dico bene? Ok, se siete tutti d'accordo la votiamo. Un attimo solo.

Ovviamente io ho comunicato i nominativi perché così facciamo prima, ma vi daremo i biglietti per segnare i nominativi, sempre segreto però siccome abbiamo detto che iniziamo in questo modo, come ha ribadito anche la vicepresidente del Consiglio Comunale, ci siamo avvantaggiati con l'accordo tra maggioranza e opposizione sui nominativi, semplice.

Allora, ricordo a tutti che bisogna votare un solo nome, un solo nome, e i nominativi abbiamo detto gli effettivi prima e poi i supplenti. Per la commissione elettorale sono uno per i supplenti, Bravi e Palermo che sono gli effettivi, e Domizzi che è per la parte dell'opposizione, ok? La maggioranza deve votare la metà. Sì, la metà.

0: Berardinelli, dai, dopo riraccogliamo, dai, li metti dentro. Passa con l'urna.
1: Poi questa va a votare.
0: Vai, ci siamo?
1: Ci siamo?
0: Ce l'abbiamo tutti.
1: 25, o è uscito qualcuno, qualcuno non ha votato. Stanno là.
2: Siamo tre.
0: Siamo tre. Quanti siamo allora? Tocca fare la chiamata. Quanti c'è?
3: 5 c'è la
1: mattina. Siamo 30.
0: Quanti siamo? Chi è che manca?
1: Siamo? Chi manca?
4: Allora, uno manca sicuro, perché...
1: Chi manca?
4: Allora, dobbiamo essere 30.
1: 30, sì.
4: Sì, 28.
1: Chi manca,
4: chi
1: raga?
4: Chi è che non ha votato?
1: Chi è che non ha votato? Dai, chi è che non ha votato? Due.
0: No, il sindaco.
1: Il sindaco, eccolo.
5: Chi è che non ha votato?
1: Sì. Chi è che non ha votato dei consiglieri?
4: Pandanetti? Mi pareva votato.
2: Bandanetti.
1: Luciano? Stava a fumare sicuro, Dai, vota.
6: Vediamo se mi impara.
1: Col segretario adesso facciamo una squadra imbattibile, ci mettiamo sotto la mano.
0: Ti tocca richiamarli un nuovo? No, tocca richiamarli un nuovo. La prossima facciamo la chiamata.
4: Alla fine se ce n'è un nemmeno.
0: Devo solo sapere chi è assente.
4: Chi è assente?
0: Ci siamo 30, vai. Andrea, dai.
7: Siamo 30, dovremmo essere 30.
0: Ci riusciamo.
4: Ne faccio tre mucche. Domizi, Palermo,
8: eccoli.
4: Bravi. Palermo.
8: No.
9: Chiudi per carità.
4: Palermo. Domizi. Bravi. Domizi, Tommaso. Palermo. Bravi. Palermo. Palermo, bravi, Domizi, Palermo, Domizi, Domizi. Bravi. Domizi.
8: Ci sta uno che li piega sempre.
4: Palermo. Palermo. Bravi. Penna rossa. E dai, Domizi. Palermo. Palermo. Domizi. Domizi. Domizi. Bravi. Palermo.
8: Io prendo bravi. 3, 4, 5, 6, 7 bravi. 7 bravi. 7 bravi. E ragazzi, danno per
9: 11. 12 Palermo.
4: 11 Domizi.
9: E 11. Cerchiamo di giù. Giusto?
4: Sì. Lascio qui.
9: A tra poco.
4: Tu sei
9: dove ti porta. Io sono perché.
1: Dito della votazione sulla commissione elettorale. 7 voti il consigliere Bravi, 12 voti il consigliere Palermo, 11 voti il consigliere Domizi che sono eletti. Adesso dobbiamo fare per questi sono gli effettivi, adesso dobbiamo fare per i supplenti la stessa identica cosa, rifacciamo uguale,
9: Bravi. Voi dovete fare un bravo. Vai, scusa, Viduccio e Montanù. Viduccio e Montanù. E loro invece che video me lo fanno solo loro. Stavo qua, dai, senza che facciamo niente. Passate gli spoglietti e lo facciamo. Più veloce. I supplenti, questi sono i supplenti.
0: Cioè sono infettivi se dovesse
9: per il lavoro Sandro vota chi è? No, non si chiama. Sandro Vittuccio, pure.
1: No,
9: da dove l'hai visto?
1: No,
9: e non fa neanche male.
1: No,
9: no,
1: no,
9: no, no, no,
1: no, no,
9: no, no,
0: quante
1: Tutti? Avete notato tutti? Perdonate. Se no Andrea giustamente non la fa più. Sono a bordo.

0: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
1: Manca uno.
0: Francesco, Francesco.
1: Francesco, manca uno.
0: Francesco, suona tanto. Suona tanto perché uno manca.
2: Aspetta.
3: Devono essere 29.
1: Allora sono 29. Perfetto.
2: Privato.
0: Privato. Ma più a destra.
1: Cominci con quella testa simpatica, la abbiamo sempre in questa maniera.
0: Sì, tu.
1: No, di Duccio stava dalla parte nostra.
0: No. Chi è questo?
2: Di Duccio. Non lo so.
1: Lui o io?
2: Di Duccio. Di Duccio. Montaguti, Di Tuccio, Di Tuccio,
0: no, va bene, va bene.
2: Verdicchio,
1: sta bene, eh?
2: Verdicchio, Montaguti. Verdicchio, Di Tuccio, Verdicchio, Di Tuccio.

0: Di Tuccio.
1: No, non va bene, vai.
0: Verdicchio.
2: Si sta bene?
0: Verdicchio. Montaguti. Verdicchio. Di Tuccio. Verdicchio. Di Tuccio.

0: Verdicchio, Montaguti, Verdicchio, Di Tucci.
1: È stato un piacere.
2: C'è ancora un altro. C'è un altro.
3: Esito della votazione. Allora, per i sostituti 8 voti Montaguti, 11 Verdicchio, 10 Di Tuccio. Questi sono i supplenti. Adesso c'è l'immediata eseguibilità della delibera, sempre con no, perché il
4: verde. Vai. Votate verde. Tutti verde. Sì, sì, c'è bisogno. Mancano 4 persone che devono votare. Mancano 2. 1. Chi manca? Di Francesco Mano. 29. Allora, ci siamo, bene. 41. Bene, esito.
5: Se vedete la poltrona per la laggiù sicura, è da male.
3: Esito della votazione, 29 presenti, 29 favorevoli. Ultima delibera, la 42, è la nomina dei componenti della commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. Allora, qui abbiamo anticipato i tempi e qui non ci sono supplenti, sono due della maggioranza e uno dell'opposizione. Solo due? Uno e uno? Uno e uno, ok. Allora, la

0: Caccioli per la maggioranza e Cicarè per la minoranza, va bene? Ok, adesso passiamo col solito fogliettino e facciamo questo. Noi votiamo Procaccioli.
1: L'ultimo voto.
2: L'ultimo.
1: Questo è l'ultimo.
3: Hanno scritto secondo i messaggi c'è un solo il calendario lo facciamo su. È la prima cosa che facciamo fino a dicembre.
4: Sbagliato?
3: Questa
4: non è
3: detto che allora facciamo le 26, però poi fa
4: partire.
3: Ecco, ci stai quello che no, ci stai.
5: Ci siamo.
6: Adesso tocca a te, l'ultima la legge, tu
7: sì.
6: Dai.
5: Sì, per forza. Ti messe due nel tutto posto, non c'è tutte, sì, non
7: sì, grazie.
3: Stavolta 30.
5: Perché è tornato?
6: 31?
5: È tornato. 30. È tornato. Me ne pare meno di prima.
6: Ok, perfetto.
5: E vabbè.
6: Via.
5: Allora. Cicarè. Cicarè. Procaccioli. Procaccioli A. Procaccioli. Procaccioli. Procaccioli. Scusate. Cicarè. Cicarè. Cicarè Alberto, Procaccioli, Procaccioli, Cicarè, Procaccioli, oddio,
7: Procaccioli,
5: oddio, Procaccioli. Procaccioli, Alessandra Procaccioli,
6: arrabbiati,
7: io mi...
5: No, non è lui, Procaccioli.

0: Oddio.
1: Procaccioli.
0: Procaccioli. Alessandra Procaccioli.
2: Cigarette.
0: 19 Procaccioli.
3: Eccolo qua, è andata.
0: Grazie. Ringrazio.
3: Grazie.
4: Allora, 19 la consigliera Procaccioli, 11 la consigliere Cigarè. Perfetto. Quindi sono stati. Prima di andare via dobbiamo votare l'immediata eseguibilità di questa delibera, poi lasciate le tessere attaccate, non ve le portate, così almeno la segreteria glielo dici al...
5: Sta firmando con la firma digitale.
6: Non sei, io ho la macchina di
5: sotto. No, no, no, tu vai, facciamo noi, dai.
7: Votate. Vai.
4: Grazie, 30 su 30. Grazie a tutti. Salutiamo chi è che ci ha ascoltato e ha avuto la pazienza in tutti questi giorni. Rinnovo le congratulazioni alla consigliera Contigiani, che è la mia vice, e sono contento. Grazie a tutti. Gli scrutatori, non andate via, ci vediamo al prossimo consiglio comunale, che sarà per fine luglio. Fine luglio, ok? Grazie a tutti.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario.

Antonio Bonifazi, domenica 5 Luca Bacchetti, venerdì 3 luglio alle ore 16 pomeriggio insieme con gli amici della terza età, domenica 5 luglio dalle 17 quarantesima rievocazione storica.

Azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della tribù.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e al suo debutto in Italia Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
0: Gruppo medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Nel nostro spazio di approfondimento di informazione locale, corredato di interviste, oggi facciamo riferimento alla mostra Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, io e Pasolini. È stata appena presentata in regione, in realtà verrà inaugurata a Gradara il 3 agosto prossimo e potrà essere visitata fino al 13 settembre. Beh, stiamo parlando di un grande evento per le Marche, per questo insomma anche questa presentazione in regione. L'universo visionario di Pierpaolo Pasolini, che rivive attraverso le opere di Dante Ferretti, grande scenografo maceratese. Protagonisti della mostra progetto Dante Ferretti, Bellezza imperfetta, io e Pasolini. La mostra sarà inaugurata, dicevamo, il 3 agosto a Gradara fino al 13 settembre. L'esposizione dei bozzetti dello scenografo tre volte premio Oscar raccontano una stagione irripetibile della cultura italiana. La mostra gode del patrocinio della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Comune di Gradara, Comune di Napoli, Centro Studi Pierpaolo Pasolini. È un evento unico nel suo genere, con l'esposizione di originali bozzetti scenografici che vengono confrontati con i fotogrammi sequenze dei film in una multivisione realmente immersiva. Ricordiamo che lo scenografo premio Oscar, attraverso la propria arte, racconta il sodalizio umano e professionale che lo legava a Pasolini, iniziato da giovanissimo sul set del Vangelo secondo Matteo, dove fu aiuto scenografo, attività che continuò con Uccellacci ed Uccellini ed Edipo Re. Nel 1970 Ferretti firmò la sua prima scenografia nel Medea di Pasolini, che da quel momento lo volle sempre al suo fianco fino all'ultimo film, Salò o le 120 giornate di Sodoma. Passiamo subito alle interviste. La prima appunto con Dante Ferretti, a seguire Francesca Pantaloni, assessore regionale al bilancio, Filippo Gasperi, sindaco di Gradara, e infine David Migliozzi, curatore appunto della mostra.
8: Perché Bellezza imperfetta? perché la bellezza non è mai perfetta. Guardate me che mi dicono che sono bellissimo e invece potete, come potete vedere, è un po' difficile da dimostrarlo.
9: Anche Pasolini, no? Era un personaggio perfetto, comunque un grande genio, no?
8: Pasolini era un genio assoluto. Io ho fatto tutti i suoi film e ci siamo sempre dati del lei, e lui non parlava solo con me, non voleva parlare con nessun altro, si fidava solo di me. Ho fatto dal primo, dal Vangelo secondo Matteo, fino a Salò, e poi è morto, poverino. Tant'è vero che quando è morto mi hanno mandato l'avvocato Marazzitta, ha detto: guarda, vai a vedere il posto lì vicino a Ostia, e dove l'hanno ammazzato, vedi di prendere, cerca di capire come è possibile. Io sono andato lì, ho visto tutto, che c'erano tutti i segni fatti dai poliziotti, addirittura i rilievi delle macchine che passavano così. Allora ho capito lì che proprio l'avevano proprio, infatti l'avevano proprio ammazzato.
9: Quindi c'è questo legame speciale, diciamo, no? E quindi c'è questa mostra che lo racconta. Sì. E lei ha saputo interpretare, no, quello che Pasolini voleva rappresentare attraverso i suoi film.
8: Sempre, tutto quanto. Lui si fidava di me e mi dava carta bianca e io facevo tutto quanto. Chiaramente mi dava carta bianca, però ne parlavamo sempre di quello che dovevamo fare, e lui mi ha insegnato molto, e poi lui si fidava moltissimo di me, tanto è vero che li ho fatti tutti.
10: Tanto è vero che ancora prega in chiesa per i suoi cari e per aver fatto la morte di Pasolini.
8: Certo, io sempre lo faccio. Io prego sempre Pasolini, che è quello che mi ha dato la possibilità di fare quello che ho fatto fino adesso, che ho fatto 95 film e ho preso 175 premi, fra cui tre Oscar, io, tre mia moglie, e 176 Oscar inglesi, BAFTA, i Nastri d'argento, i Nastri d'oro.
9: Il cinema che cos'è?
8: Il cinema è qualcosa di meraviglioso, solamente che adesso, con una nuova generazione, è un cinema che mi interessa di me. Io ho fatto 9 film con Martin Scorsese, per cui non è che ne ho fatto uno. Ho fatto 6 film con Fellini, tutti quelli con Pasolini, con Petri, Ferreri, Cavani, ma come li ricordo, basta
11: vedere. Tim Burton, Brian De Palma.
8: Con Tim Burton, Brian De Palma.
11: Anthony Minghella. Martin Brest.
8: Ecco,
11: grandi della storia del cinema.
8: Ecco qua. E io, ha visto, a sto punto mi trovo qui ad Ancona. No, ma la cosa bella, io sto qui benissimo qui a Ancona, perché Ancona ho fatto i primi miei 2 film e mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere.
9: E adesso ci torna con Ancona Capitale della Cultura 2028.
8: E certo, e spero anche che, come mi hanno promesso, che faranno un museo dove io saranno messe tutte le mie opere che riguardano poi il mare.
12: Assessore Pantaloni, cosa significa per le Marche ospitare una mostra del genere, di tale valore?
13: È una mostra importantissima che dà lustro alla nostra regione e che dà una grande visibilità, un'opportunità proprio di valorizzare l'ambito culturale della nostra regione, anche in un'ottica innovativa. Una mostra da un tema importante, la bellezza imperfetta, che proprio fa riflettere, perché in una società dove si punta alla perfezione, spesso costruita e non reale, invece la bellezza va vista proprio anche nel lato dell'imperfezione in cui però va valorizzata quello che è l'aspetto più importante, su cui proprio in sintonia con la regione Marche, che è l'autenticità, una regione autentica, una regione vera, e diciamo questa un po' mostra con il tema è in sintonia, ma è una mostra dove si celebra un sodalizio tra due grandi persone che hanno, diciamo, ben saputo valorizzare e rappresentare la nostra nazione, e qui un ringraziamento al nostro conterraneo per, diciamo, il lavoro che ha svolto e che sta svolgendo di valorizzazione della cultura e della scenografia.
12: Sindaco, che significa per il suo comune ospitare questa mostra così eccezionale?
14: Beh, siamo davvero onorati di essere il primo comune che dà l'avvio a questo progetto incredibile che celebra due maestri, due geni del cinema, dell'arte italiana, come Dante Ferretti e come Pasolini. E per noi è davvero un onore, non solo, e certifica un nuovo progetto che abbiamo iniziato 2-3 anni fa, che è l'avvio, diciamo, del nuovo centro civico, di un museo civico, un museo che si affianca alla Rocca di Gradara, che è già, insomma, è un museo statale e è famoso da tanto tempo, ma abbiamo deciso di aprire un nuovo centro di cultura, un hub rivolto all'arte in senso generale, ma anche all'arte contemporanea e anche al cinema. Quindi ospitare nel nostro museo civico e anche nella Rocca, perché sono contestuali i due luoghi, questa straordinaria mostra, per noi vuol dire davvero avere puntato, diciamo, su una valorizzazione del nostro borgo che va a diversificare anche i nostri flussi turistici, quindi puntando anche a un turismo che viaggia anche per mostre d'arte. Devo ringraziare di cuore la Regione Marche, il presidente Acquaroli, la dirigente Daniela Tisi, per aver supportato questo progetto dall'anno scorso, insomma, che ne parliamo, e anche perché, insomma, per valorizzare un genio marchigiano come il maestro Ferretti, insomma, siamo davvero orgogliosi che questo progetto parta proprio da Gradara.
15: Questa mostra è una mostra incredibile, raccontiamo per la prima volta questo straordinario rapporto tra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti, che, insomma, uso le parole di Leonardo DiCaprio, lo scenografo più emblematico della nostra epoca, probabilmente il più grande scenografo della storia del cinema. La cosa molto interessante è che Dante Ferretti comincia giovanissimo a lavorare con Pierpaolo Pasolini sul set del Vangelo secondo Matteo, siamo nel 1964. Questo film riceverà la prima nomination, la nomination all'Oscar per le migliori scenografie, e Dante Ferretti...
16: Questo signore è il mio biografo.
15: Esatto, biografo di Dante. Il Vangelo secondo Matteo riceverà la nomination all'Oscar per le migliori scenografie, e Dante Ferretti considererà questa nomination la prima delle 11 che in seguito avrà. Pasolini, sappiamo, era un profeta e guardava, come dire, aveva una lungimiranza unica, aveva capito che quel giovane scenografo aveva un talento straordinario, e la storia gli ha dato ragione. In questa mostra per la prima volta esponiamo 30 bozzetti che raccontano di questo rapporto straordinario, di film che hanno fatto e fanno ancora la storia del cinema, perché parliamo del Vangelo secondo Matteo, Uccellacci Uccellini con Totò nel 66, Edipo Re. Poi con Medea Dante Ferretti firmerà la sua prima scenografia, andrà avanti con la trilogia della vita, il Decameron, i racconti di Canterbury e il Fiore delle Mille e Una Notte, fino all'ultimo film, Salò 1975. Sappiamo che questo rapporto Ferretti-Pasolini si è interrotto perché ahimè la notte del 1° novembre fu brutalmente ammazzato Pasolini. Chissà se non fosse accaduta quella tragedia, quanti altri capolavori ci avrebbero regalato questi due geni.
9: Bene. E è itinerante la mostra?
15: Vai, diciamo questo.
9: Ecco. Sì, una mostra itinerante. Allora, da dove si parte e dove arriva?
15: Allora, questa mostra comincia da Gradara, proprio perché siamo nelle Marche. Nelle Marche è cominciata la carriera di Dante Ferretti, e ancor prima è nata la vita di questo nostro straordinario concittadino. E come concepiva Pasolini, no? Pasolini ragionava, penso ad esempio alla trilogia della vita, e questa mostra è stata concepita come una trilogia espositiva. Infatti, partendo dalle Marche, appunto la terra del maestro Dante Ferretti, arriverà a Roma. Roma sappiamo quanto è stata importante anche per Pierpaolo Pasolini, e proseguirà a Napoli. Questa è la trilogia di partenza. Poi è una mostra talmente importante che ovviamente adesso stiamo ragionando sulla possibilità di portarla in tanti altri posti, ma stiamo valutando ovviamente con i produttori della mostra, gli ideatori, ma diciamo, ecco, l'entusiasmo è tantissimo, perché potete immaginare, per la prima volta raccontiamo attraverso dei bozzetti inediti di questo rapporto straordinario che ha fatto la storia del cinema, cioè quello tra Pierpaolo Pasolini e il suo scenografo di una vita, Dante Ferretti.
2: Dal 3 dal 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi,

0: Azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: è bella.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Bene, bene, bene, bene. Buonasera a tutti. Dopo essere stati assenti giovedì scorso per un problema mio personale, siamo ritornati qui in studio per trascorrere insieme a voi questa sera sino alle ore 22:30 con Amico Liscio. Poi andremo con il notturno con Franco e Anna Maria. Il nostro Nazareno è in ferie, perciò è mancante. Ma noi saremo qui lo stesso e vi terremo compagnia fino alle ore 24. Buonasera a tutti, buon ascolto. E purtroppo giovedì non ce l'ho fatta venire, ho avuto un problema fisico mio personale. E detto questo, cari amici, andiamo subito con che cosa? Con Meraviglioso Walzer. Eccolo qua, per iniziare il nostro appuntamento di questa serata.

abbiamo iniziato la grande con questo meraviglioso valzer, naturalmente viennese, con eleganza. Ora, amici, siamo qua a tenervi in compagnia questa sera. Lo so, c'è tante cose belle in televisione, c'è le partite, c'è tutto, ma noi siamo sempre qui e vi terremo sempre compagnia con le cosettine carine. C'è una canzoncina che dice: non siamo da soli. E certo, perché siamo tutti insieme e vediamo di che si tratta. Sono tutte canzoni arrivate ora, dopo pranzo. Sono tutte canzoni.

Bene, bene, bene. Era la voce di Elena Cavaglione, Cavarone, con la sua orchestra, no? È una cumbia pop, naturalmente. Ora andiamo con il passato. Ruggero Guido, con quella bella canzone famosissima, da 40 anni in su.

marito da 40 anni in su è l'amor, dopo aver fatto tante cose c'è rimasta quella che è l'amore. Andiamo dopo aver ascoltato da 40

40 anni su, un'altra bella canzoncina, sempre da Ruggero e Guido, dei famosi anni passati. Eccoci qua, allora andiamo con questo. Eccolo qua, un po' di fortuna, che ne dite, ce la vuole? Sì, io vi ci vuole in tutti noi un po' di fortuna.

canzoni interpretate da Ruggero e Guido con questa grande orchestra di alcuni anni fa, eh? Ora andiamo avanti di nuovo con l'orchestra di Matteo Tassi. Ci propone una bellissima baciata. Oh, cara, il titolo di questa canzone è...

Bene, bene, bene, bene. Oh, oh, oh, cara, una canzone nuova arrivata proprio in questo pomeriggio da questo album di questi grandi personaggi, è l'orchestra Matteo Tassi. Ora c'è per la nostra Giovanna di Trodica di Moravalle, anche questa nuova, nuova, dalla superstar Sergio Franchi e la sua fisarmonica. C'è una canzoncina, carissima Giovanna e Michele, che ti farà piacere ascoltarla. È soltanto strumentale, però è suonata magnificamente da questo grande fisarmonicista che è Sergio Franchi. Il titolo è Boccuccia di Rosa. E allora, da Giovanna di Trodica e Michele, la dedichiamo a Giovanna, che lei la gira a tutti gli ascoltatori che sono, diciamo, sintonizzati con noi. Eccola qua. Ciao Giovanna, buonasera.

Rosa, è suonata dalla fisarmonica di Sergio Franchi e la sua orchestra, e l'abbiamo dedicata a Giovanna di Troidica insieme al suo marito Michele, che augurava a tutti una felice serata e buon ascolto. Allora andiamo con un altro motivo, sempre dall'orchestra di Sergio Franchi, quel famoso tango delle capinere e poi capinera. Tango!

Rosso Varzellato. Questo è milioni di Arlecchino, meravigliosamente eseguito dalla fisarmonica di Sergio Franchi. Ora studiamoci la famosa Reginella Campagnola per tutti voi.

Bene, bene, bene, bene, ma mi è stato suggerito, Franco, ma lo trovi se così, così carine, così belle, che abbiamo ascoltate mille volte queste canzoni, ma così carine questa sera, non abbiamo ascoltate mai, perché questa sera è arrivato proprio questo volumetto e nel pomeriggio io ho fatto un bel ascolto e ho visto che sono cose meravigliose. E allora abbiamo ascoltato Regina delle Campagnole, Il Tango delle Capiniere, Migliori d'Arlecchino e poi La Boccuccia di Rosa. Ora andiamo subito con Motivo Bello. Sapete che vi farò ascoltare? Scusate, vi farò ascoltare La Madonnina dai Richard D'Oro. Ed ecco.

questa Madonnina dai Risso d'Oro, eseguita dalla fisarmonica di Sergio Franchi. Ora andiamo sempre con loro un altro paio di pezzi, perché sono bellissimi e veramente si stanno divertendo anche la gente che stanno nelle chalet a far cena. Mi è stato detto che stanno ascoltando queste belle canzoncine, questi bei brani, e le qualità non posso dirlo per non fare pubblicità. Allora andiamo con un bellissimo cha-cha-cha dal titolo Patricia alla Pez Prado. Eccola qua, sempre dalla fisarmonica di Sergio Franchi.

E abbiamo trasmesso Patrizia all'aperto, naturalmente seguita dall'orchestra di Sergio Franchi. Allora amici, le nostre trasmissioni Radio Nuova trasmette in 90 MHz oppure 96.9, quasi 97, perché la gente me l'hanno chiesto: ma dove trasmettere? Su 90 96.9. allora amici, o 90 o 96.9, questa è la nostra frequenza. E proseguiamo. E allora, perché questo motivo è veramente eccezionale, ascoltiamoci un altro bellissimo motivo al ritmo di mambo, che naturalmente il titolo è Baci, sempre seguito dall'orchestra di Sergio Franchi e la sua fisarmonica. E le dedichiamo ai nostri amici di Tolentino, Iole Valto, questo bellissimo motivo, e che saluta a noi, tutti gli ascoltatori. Baci e bacini, il titolo di questo motivo. Ciao Iole, ciao Valto, eccolo qua.

Eccole qua, le belle canzoncine che abbiamo presentato questa sera, musica da ballo con la fisarmonica di Sergio Franchi, che ci ha proposto questi meravigliosi motivi veramente eccezionali, conosciutissimi, ma in una maniera diciamo strumentati diversamente. Ritorniamo con le voci e ritorniamo con Matteo Tassi con la canzone Stai con me, Matteo Tassi.

Bene, bene, bene, bene. Ritorniamo con le bellissimi motivi e ascoltiamoci un motivo di 20 anni di Voca Sound, no? Hanno andato in onda. Dice: grazie a tutti gli artisti e a tutti i compositori che hanno fiducia in noi e a tutte le radio e i DJ che fanno ascoltare la nostra musica e a tutte le televisioni che trasmettono i nostri videoclip, tutta la gente della rete che condividono i nostri contenuti. Allora c'è da ascoltare la voce della grande orchestra di Mario Riccardi, Guerriero.

ascoltato Guerriero di Mauro Riccardi. Ora naturalmente proseguiamo con sempre queste belle richieste e andiamo ad ascoltare il ballo della mamma, un ballo di gruppo famosissimo, il ballo della mamma.

E dopo il ballo della mamma, esattamente, c'è un'altra bella canzone interpretata da una cantante che si chiama Morena Ciucci, come il mio cognome. Allora la canzone è Travolgimi. Bellissime canzoni che abbiamo scelto questa sera per tutti voi, con Travolgimi.

Eri una favola. Oggi con un'altra bella canzone, cari amici, ed eccoci qua, un cuore spezzato dal gruppo di

il giovane, naturalmente, cowboy. Proseguiamo, cari amici, e andiamo subito con l'ascolto di Tiburon Italiano.

molto belli questi brani, molto molto belli. Allora andiamo subito un altro motivo bello, eccoci qua con Roberto Madonia, Mi piaci.

0: Fisiomed, polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La stagione estiva è già iniziata, ma un imprenditore su 5 è ancora alla ricerca di personale qualificato per affrontare il periodo di maggiore afflusso. È il dato che emerge da un sondaggio promosso da Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, su un campione di imprese associate del settore ristorazione e accoglienza, che conferma come la difficoltà nel reperire manodopera resti una delle principali criticità del comparto. Secondo l'indagine, il 21% delle aziende non è ancora riuscito a completare il proprio organico. Le figure più difficili da trovare sono quelle di cucina e di sala, indicate dal 14% degli imprenditori del campione. Permangono inoltre difficoltà nel reperire pizzaioli e pasticceri o addetti ai prodotti da forno. Più contenuta la situazione per barman e baristi, anche se non tutte le imprese sono riuscite a coprire il fabbisogno necessario ad affrontare la stagione. Un quadro che Confartigianato giudica preoccupante perché evidenzia una difficoltà ormai strutturale che rischia di incidere sulla capacità delle imprese di rispondere alla domanda turistica proprio nel periodo più importante dell'anno. Ha destato grande impressione l'uccisione del 62enne Marco Pennesi, avvenuta ieri a Civitanova Marche, in un'abitazione sul lungomare nord. L'uomo sarebbe morto dissanguato dopo una coltellata al braccio e alcuni colpi con un oggetto al capo. L'uomo sarebbe morto intorno alle 15, molto prima che fosse scattato l'allarme dato dai vicini di casa, una famiglia pakistana che vive nella stessa palazzina e un appartamento di proprietà dello stesso Pennesi. Dopo aver sentito urla e visto il sangue nelle scale, avrebbero bussato alla porta dell'uomo per sentirsi rispondere da una voce femminile che tutto era a posto. Malgrado ciò hanno contattato i familiari e dopo un po' è arrivato il cugino, il quale ha trovato Marco pieno di sangue. Con lui c'era la compagna. Quest'ultima è la principale indiziata dell'accaduto, è stata portata in commissariato. È rientrato nelle scorse settimane il gruppo di cui hanno fatto parte i rappresentanti delle associazioni Sermir di Recanati e Sermit di Tolentino dalla missione umanitaria in Burundi e questa sera alle 21.15 alla biblioteca filelfica in Largo Fidi a Tolentino Don Rino Ramaccioni, Andrea Mosca, Francesca Orici, Sabrina Brandi, Maria Battistelli, Mauro Tanoni, Loredana e Stefano Lucinato racconteranno attraverso anche foto e video l'inaugurazione del centro sanitario materno infantile dedicato a Papa San Giovanni Paolo II nella diocesi di Gitega per rispondere ad una grave emergenza umanitaria nell'area più povera del mondo. Il centro è stato inaugurato il 9 giugno con una cerimonia alla presenza delle autorità civili e religiose locali. Il centro sanitario materno infantile di Gitega in Burundi, il paese più povero del mondo, è dunque stato aperto ed è nato il primo bimbo grazie al progetto del SERMIT, Servizio Missionario di Tolentino, in collaborazione con il SERMIR, Servizio Missionario Redentore Recanati, realizzato con la solidarietà di imprese, cittadini, dottori. Sabato 4 luglio alle 18 il Castello di Pitino tornerà ufficialmente ad aprirsi per accogliere cittadini, turisti e appassionati di storia, celebrando il completamento di un imponente e atteso intervento di restauro finanziato con i fondi stanziati nell'ambito del piano complementare per le aree colpite dal sisma, un programma voluto e promosso dalla struttura del commissario alla ricostruzione che ha previsto un complessivo di ben 1.675.000 euro. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di San Severino Marche segna il culmine di un percorso virtuoso volto alla salvaguardia, alla memoria e alla rinascita di uno dei complessi fortificati più iconici e panoramici del territorio. Dominando le colline settempedane con la sua inconfondibile torre intatta, il castello di Pitino non rappresenta soltanto un prezioso monumento medievale, ma il cuore identitario di un'intera comunità che si riappropria dei propri spazi simbolici. Il Consorzio Mastri Pellettieri di Tolentino promuove il Summer Camp gratuito Intelligenza Artificiale tra Artigianato, Industria e Futuro Digitale, rivolto agli studenti del secondo, terzo e quarto anno delle scuole superiori. Dal 13 al 26 luglio i partecipanti potranno vivere un'esperienza immersiva tra moda, creatività e nuove tecnologie nel settore fashion. Utilizzando l'intelligenza artificiale avranno la possibilità di creare un proprio brand, un accessorio in pelle con il supporto di professionisti e contenuti social e promuovere i propri prodotti. Il percorso si concluderà con una sfilata finale aperta al pubblico il 31 luglio, mentre l'evento di presentazione è in programma l'11 luglio. Il sindaco Mauro Sclavi e la vice sindaca Alessia Pupo hanno sottolineato il valore dell'iniziativa, che offre ai giovani l'opportunità di conoscere la tradizione artigianale locale e le nuove prospettive professionali del settore. L'universo visionario di Pierpaolo Pasolini rivive attraverso le opere di Dante Ferretti, protagoniste della mostra progetto Dante Ferretti, bellezza imperfetta, io e Pasolini. La mostra sarà inaugurata il 3 agosto a Gradara sino al 13 settembre. L'esposizione dei bozzetti dello scenografo maceratese, tre volte premio Oscar, raccontano una stagione irripetibile della cultura italiana. La mostra gode del patrocinio della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, Comune di Gradara, Comune di Napoli, Centro Studi Pierpaolo Pasolini. Si tratta di un evento unico nel suo genere, con l'esposizione di originali bozzetti scenografici che vengono confrontati con i fotogrammi sequenze dei film in una multivisione realmente immersiva. Ascoltiamo Dante Ferretti.
4: Lui si fidava di me e mi dava carta bianca e io facevo tutto quanto. Chiaramente mi dava carta bianca, però ne parlavamo sempre di quello che dovevamo fare. E lui mi ha insegnato molto e poi lui si fidava moltissimo di me, tanto è vero che li ho fatti tutti. Io prego sempre Pasolini, che è quello che mi ha dato la possibilità di fare quello che ho fatto fino adesso, che ho fatto 95 film e ho preso 175 premi, fra cui tre Oscar, io, tre mia moglie, e 176 Oscar inglesi, BAFTA, i Nastri d'argento, i Nastri d'oro.
3: Inaugurata ieri la Casa di Comunità di Civitanova, ma già attiva a pieno regime con i suoi servizi territoriali erogati all'utenza, secondo un modello sociosanitario definito diffuso, che organizza funzionalmente le attività sia all'interno della Casa della Comunità che del poliambulatorio distrettuale già esistente, garantendo assistenza H24, integrando medici di base, infermieri, specialisti e servizi sociali. Alla presenza del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e di numerose autorità politiche intervenute, la cerimonia di inaugurazione si è svolta all'ingresso della struttura territoriale di Via Abruzzo. Si apre questa nuova casa della comunità di Civitanova Marche, ha detto il presidente Acquaroli. Siamo in linea con una programmazione che è molto più ampia per strutture che nei prossimi mesi andremo a rendere pienamente operative e che serve a ricostruire quella sanità del territorio fondamentale per dare le risposte di prossimità, per decongestionare il pronto soccorso, per dare appropriatezza anche alle strutture ospedaliere che devono essere principalmente rivolte alle acuzie. L'opera è finanziata per un importo totale di 3.800.000 euro, di cui 1.050.000 con fondi PNRR Missione 6, mentre 2.750.000 con fondi regionali.
2: Il taccuino.
3: Macerata racconta il giro di boa oggi con il terzo giorno di programmazione, da segnalare alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi, in caso di maltempo alla Galleria degli Antichi Forni, l'irresistibile fascino del fallimento con Dario Ferrari e il suo L'idiota di famiglia, introduce Francesco Rapaccioni. Alle 21.15 all'Orto dei Pensatori l'attrazione sarà con La vita che brucia di Edoardo Camurri, filosofo, giornalista, scrittore e autore televisivo, considerato uno dei più brillanti divulgatori culturali italiani. Sabato 4 luglio alle 21.30 il TAU Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico promossa da Regione Marche, AMAT, Ministero della Cultura e da 15 comuni del territorio, fa tappa al Teatro Romano di Falerone con Arianna e Teseo, uno spettacolo irresistibilmente comico nel quale Tiziana Foschi e Antonio Pisu riscrivono il mito di Teseo e Arianna. Un fine settimana all'insegna della lirica, riparte infatti domani la rassegna La Brevità Gran Pregio, dedicata alla valorizzazione dell'opera lirica come patrimonio culturale condiviso, con particolare attenzione alla recente iscrizione dell'opera lirica italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Si inizia con la presentazione delle prime tre opere in programma al Macerata Opera Festival, Nabucco, Il Trovatore e Il Barbiere di Siviglia, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio al foyer del Teatro Persiani di Recanati, con inizio alle 18.30. Corridonia ospita una tappa ufficiale di Miss Italia, il concorso di bellezza e talento più celebre e longevo del paese, guidato da Patrizia Mirigliani. L'evento si terrà domani, venerdì 3 luglio, a partire dalle 21.40 nella frazione di Colbuccaro. Civitanova si prepara a celebrare il prestigioso riconoscimento della bandiera blu con un programma che unisce solennità e innovazione. Sabato 4 luglio alle 18.30 presso il Club Vela si terrà la cerimonia istituzionale. Domenica 5 luglio dalle 17 alle 23 la spiaggia Le Onde sul lungomare nord si trasformerà nel palcoscenico del Bombonera Beach Party. Special guest sarà Blind, uno dei rapper più seguiti e autentici della scena musicale italiana contemporanea. L'ingresso è libero.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-30 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com. Te ne vai
5: come non... Bene, bene, bene, bene. Riprendiamo l'appuntamento dopo aver ascoltato le notizie della sera. Sino alle ore 24 saremo insieme, fino alle 22.30 con Amico Liscio, poi notturno con le vostre, aspettando le vostre telefonate. Iniziamo subito con un motivo bello che vi farà piacere ascoltarlo. Eccolo qua.

0: Bene, bene, bene, bene. Questa è la nostra sigla del notturno del giovedì sera. Questa sera siamo in due, Franco e Anna Maria. Nazareno è in ferie, perciò è rimasto lontano dalla nostra città. Saremo qui per farvi compagnia, o con le belle cassettine da dirci, oppure con qualche bella canzone che manderemo in onda. Aspettando le vostre telefonate, il nostro numero è lo 0733 23 75 75. Da questo momento siamo liberi per parlare e comunicare con voi. Buonasera a tutti e buon ascolto sul nostro notturno di questa sera. Se non ci sono telefonate, manderò in onda una registrazione, poiché siamo sotto il periodo della trebbiatura, e vediamo chi c'è in linea. Vediamo un po', vediamo. Pronto?
1: Chi ci può essere? Il rombascatole.
0: Oh, nostro carissimo Benito.
1: No, io ho chiamato perché mi sento il dovere di chiamare per dialogare con voi.
0: Sì.
1: Mentre noi parliamo, c'è le persone che ci stanno ad ascoltare, esatto. E le intratteniamo, le cosiamo, insomma ascolta, fa il nostro dialogo, cioè ascolta il nostro dialogo e dopo giudicherà se è giusto o no. Ecco. Io ogni modo mi trovo contento, soddisfatto dell'estate, perché noi qui nella nostra zona siamo, è bello, siamo circondati di tante persone che vengono al mare.
0: Sapete organizzare anche delle bellissime cose vicino al mare, perché la stagione favorisce questo. Questo sì, vostro organizzare, questo nostro fare, no?
1: Sì, no, è bello il caldo, la gente che viene al mare ci fa piacere, perché certo. Quando è d'inverno o autunno o primavera siamo sempre quelli della nostra zona.
0: Esatto,
1: invece
0: certo.
1: Adesso siamo circondati di persone nuove,
0: da tanti turisti, no?
1: Turisti, sì, sì.
0: Avete tante organizzazioni, tante cosettine che create per far divertire la gente.
1: Allora, carissimo, cioè, la differenza è che magari uno, io per esempio sono un cittadino che sono abitato anche sulle grandi città, tipo certo, Bologna, per fatto di lavoro,
0: sì.
1: E allora mi trovo bene sia in quel periodo che stavo lassù per lavoro, o anche adesso che sto da qua, mi trovo lo stesso bene,
0: esatto,
1: tranquillo,
0: certo,
1: soddisfatto, certo. Anche adesso ci viene tanta gente, c'è qualcuno che magari gli dà fastidio, invece a me no, a me mi fa piacere. Viene sta gente, viene posteggiata la macchina nella via dove abito io, e mi fa molto piacere. So io con lo tacco che saluto, li saluto,
0: sì.
1: Sono arrivati, buongiorno a tutti, insomma tutti contenti.
0: Ma tu Benito, ma avevate anche la possibilità, né dietro si organizzava delle belle serate da ballo lì sulle riviere, tipo
1: sì.
0: Adesso mi ricordo i paesini, ma lì su in riviera, lì a San Tommaso, a quelle zone là si ballava quasi tutte le sere, noi ci recavamo da Macerata, venivamo a ballare lì,
1: sì, cioè
0: Casa Bianca,
1: le celeste, roba qua,
0: esatto, sì.
1: Gli intrattenimenti, e come dicevi tu, Casa Bianca,
0: esatto.
1: Queste località, però
0: io ricordo a Negliero, quando si organizzava, anche c'erano le feste dell'unità che duravano delle settimane, si mangiava il pesce.
1: Come no? No, erano feste più che altro istruttive, capito?
0: Esatto, sì, sì.
1: C'erano i discorsi, gli interventi di questo,
0: sì,
1: e quell'altro.
0: C'erano tante cose da fare. Vediamo chi c'è. Aspetta, Benito, andiamo in scena in linea. Pronto? Benito? No. Non c'è. È un falso allarme. Anna?
2: Sei stancato, tanto.
0: Non ti sento io come sulle cuffie.
1: No, io la sento.
0: La senti tu, Anna?
2: Tanto,
0: sei
2: stancato, aspettare.
1: La sento.
0: Io non la sento. Hai aperto la cuffia, Anna?
2: Ho fatto tutto, solo tu devi fare.
0: Non ti sento, va bene. Adesso mettiamo a posto.
1: No, va bene, niente, io ho chiamato.
0: Tu la senti?
2: Buonasera, Benito.
0: Sì.
1: No, la sento benissimo. La bella voce che.
2: Benito, ti saluto, buonasera, ti dico.
0: Oh, ecco. Adesso ti sento.
1: A te, il microfono. La sento meglio ancora, sì. Capito? Pare che mi sei arrivata vicino, capito?
0: Ecco, certo.
2: Ok.
0: Allora, vieni. E comunque stasera Nazareno non c'è perché sta in villeggiatura, e allora lo facciamo io e lei solo.
1: Sì. Beh, se fosse in ascolto lo salutiamo, perché.
0: Ma come no? Può darsi pure che più tardi.
1: A me mi conosce, e ti conosce. Sì. La signora lo stesso.
2: Io mi chiamo Anna Maria, no signora.
0: Beh,
1: oddio, il rispetto, signora. Maria,
2: non mi fai sentire vecchia, signora. Scherzo, dai.
1: Vabbè.
2: Benito, scherzo.
1: Lo so. Allora, io adesso saluto tutti quanti gli ascoltatori e rimango in ascolto finché non mi addormento.
0: Adesso farò. Sì, se non ho telefonate, manderò in onda. Siccome adesso è il periodo della trebbiatura e della cosa, no? Ma prima si faceva in un'altra maniera, si portava il grano in casa, no? Era molto più laborioso, molto più difficile.
1: Si faceva la serra nell'aia,
0: esatto.
1: Casa, poi venire la trebbia a trebbiare il grano.
0: Esatto.
2: Benito, io non l'ho mai vista sta cosa, mi dispiace.
1: Lei viveva
0: in città, capito?
2: Io non ero
0: quei
2: di
0: tempi.
2: Campagna, io ero cittadina.
1: Anna Maria, io ho fatto 10 anni il contadino, 32 lo ferroviere, e 34 anni sto lavorando con l'Inpis, capito?
2: Io ho fatto tanti anni a ricamatrice, poi sono stata alla Carità e poi sono andata alla radio. Sono stata in città, non sono andata mai in campagna.
1: I parenti
2: sono di campagna.
1: Io
2: ne conosco poco, capito?
1: Non mi vergogno.
2: Non è vergogna.
1: I genitori miei hanno fatto i contadini.
2: C'è da fare gli onesti, non c'è cosa che essere.
1: No, era anche un bel lavoro di campagna, si produce la roba genuina da mangiare.
0: Esatto.
1: Tante belle cose.
2: Va bene.
1: Il primo che la mangiava era il contadino, poi i successivi, Anna Maria, Franco.
0: Esatto. Noi sempre in seconda fila stavamo.
1: No, perché non eravate in campagna, ecco.
0: Io stavo lì in periferia, però mio padre faceva d'estate, conduceva i trattori che trasportavano le trebbie per battere il grano. Che io quello che vi farò adesso ascoltare, e ho vissuto quando avevo 8-9 anni. Perciò me lo ricordo come se fosse ieri il fatto del genere.
2: Invece a me, Benito, mi dispiace, ma io di campagna non ne capisco niente.
1: Però non va niente, se sempre non riuscì, signora, insomma, ecco.
0: Ma tu hai fatto il tuo lavoro, diciamo, in un'altra maniera, ma hai sempre lavorato.
1: Grazie a Dio, ringrazio il Signore, in campagna, ho fatto 32 anni ferroviere, è dal 92 che sono in pensione e vivo una vita tranquilla, felice, e soprattutto ho anche una bella famiglia, a cominciare dalla brava moglie. Ciao.
0: Sì, sì, sì. Bene, bene.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Allora,
0: rimanete sintonizzati perché ascolteremo quello che è capitato tanti anni fa.
2: Va bene, buonanotte.
0: Ciao Benito, rimani in ascolto, un saluto anche alla tua signora.
1: Grazie.
0: Ok, salutiamo Benito ed ora facciamo ascoltare questo brano, questa registrazione che io tanti anni fa feci per Nazareno qui, che faceva una trasmissione. Io facevo parte sempre di Radio Nova, ma lui mi disse: mi devi fare una registrazione di quello che accadeva durante il periodo della trebbiatura e la mietitura, perché lui insieme a Elisabetta Foglia e maestro Ciurgiola faceva una trasmissione che riguardava la campagna. Allora eccoci qua, vi farò ascoltare quello che è avvenuto realmente intorno a me per
3: prima volta in campagna. Dopo la mietitura si radunava tutto il grano sull'aia di casa e si aspettava il giorno della trebbiatura. Quando arrivava la trebbia, cioè la macchina da batte, la scala per fare il pagliaio, trainata da un trattore che a volte su certi posti, su strade ripide di colline, il trattore stesso non era sufficiente per trasportare tutta l'attrezzatura. Si doveva prendere e attaccare i buoi avanti il trattore stesso. E così si riusciva ad arrivare sul posto. Preparata e sistemata la trebbia, la scala, il trattore a posto giusto, si incominciava la trebbiatura del grano. E malgrado la fatica che era tanta, la polvere della paglia che respiravi, il dormire poco, e si riusciva quanto si poteva sopra i sacchi del grano. Come è successo a me? Perché mio padre, essendo un conduttore di trattori, mi si recava con sé ed io ho vissuto quella vita che per me, che ero piccolo, è stata affascinante. Malgrado questo era una festa. Perché era una festa? Perché si raccoglieva la fatica di un anno di lavoro e si assicurava le provviste che servivano per mangiare tutto l'anno. Le donne e le massaie addette alla cucina preparava il pranzo, si apparecchiava nei punti più riparati dal sole sotto gli alberi al fresco. Con le tovaglie lunghe e bianche si mettevano bicchieri, bottiglie di vino, piatti e brocchette d'acqua. Si mangiava per terra, si mangiava per pranzo gli moccolotti delle ovatte, così si erano classificati. Però alcuni contadini facevano anche gli spaghetti. Poi si mangiava l'uvocò, che era composto di ciambellotto, di pizza dolce e ciambelle. Ora vi descrivo gli ingredienti dello sugo per i moccolotti. Si metteva lardo, cipolla, cannella, pepe, sedano, carote, chiodi di garofano, fegato d'oca, crisci e frattaglie, teste e zampe sempre d'oca. Poi si aggiungeva nervetti e carne di vitello, ancora vino rosso, formaggio, pecorino grattugiato e conserva di campagna. Ora non si fa più la conserva in campagna. Si metteva a cuocere per 4 ore circa a fuoco lento, e così si amalgamava tutto quanto molto meglio. E poi si condiva i moccolotti e si serviva caldi a tavola. Per secondo si mangiava insalata fatta di pomodori e sedano. Poi si mangiavano pomodori arrosto, e oca arrosto. Credete, erano piatti prelibati. Le dosi non si può dire, perché a quei tempi si cucinava per 30-40 persone a secondo l'occorrenza. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Mentre i contadini mangiavano per terra, l'upatro e l'ufattò e le loro rispettive consorti e i loro figli mangiavano all'aperto, ma su di un tavolo ben apparecchiato, e mangiava anche qualche cosa di più rispetto agli operai, ai contadini. Comunque, questa era la vita di campagna e questa era la vita che si viveva durante il periodo della trebbiatura. Carissimi, spero che sia stato chiaro, e con questo vi saluto.
0: Allora dobbiamo fare Anna, dobbiamo fare un commento su quello che accadeva a quei tempi, no? Allora, tu hai vissuto in città, e sei stata una cittadina in campagna, non ti sei mai recata, e però si viveva così, era una vita di grande fatica a quei tempi, però c'era anche la felicità, perché si cantava anche delle strofelle che erano dette canto a batocco, perché i contadini, e quando mietevano, si mieteva con la faccetta, no? Cantavano delle strofelle, e quei contadini che abitavano la collina di fronte ripeteva le frasi, seguiva la canzone, seguiva il brano, no? E allora era, si chiamava canto a batocco. Ora non lo sa più nessuno che significa questo, non l'ha sentito più nessuno, perché la gioventù è cresciuta paurosamente con mezzi, che in agricoltura hanno levato tanto la fatica del contadino, perché i trattori moderni, oggi un trattore è computerizzato. Tu metti il computer, gli dici al trattore quello che deve fare, e lui ti puoi addormentare mentre lui lavora nel campo, avanti e dietro, e lui fa tutto da solo. Ci sono questi trattori che sono computerizzati al 100%, funzionanti. Comunque, se la gente sono in ascolto, se hanno piacere di dire in merito a queste cose che hanno vissuto anche loro, e possono tranquillamente fare il numero 0733 23 75 75. Detto questo, tu che ne dici, Anna? Puoi commentare?
2: Sì, ma tu mi stai sentendo a me?
0: Certo, ti sento perfettamente.
2: Prima ti ho detto 10 volte, non mi hai risposto mai.
0: Come?
2: Te l'ho detto anche prima, non mi hai risposto.
0: Che?
2: Non fa niente, dai. Io fango, non lo so quello che ci sta in campagna. Non lo so quello che si fa, io non ci sono mai andata.
0: No, urla un pochetto, ti metto un pochettino più basso. È troppo alta la cuffia.
2: Abbassa.
0: No, non dipende. Leva un pochettino di volume tuo.
2: Che te lo levo io il volume?
0: Bene, no. Bene, così. Vabbè. E se la gente non chiama, no? Certo, perché i tempi questa sera, no? Tra la partita di calcio, dei campionati del mondo di calcio, poi l'estate, che la gente esce ad andare a prendere un gelato, a andare al bar a fare una bibita, sì, giustamente a casa ci sono pochi. Ma andiamo in onda qualche bella canzoncina, tu che ne dici?
2: Va bene.
0: Se non abbiamo telefonate, mandiamo in onda anche.
2: Manda una bella canzone.
0: Allora mandiamo una bella canzone, naturalmente, e sempre estratto da di queste nostre cose che ci abbiamo. Ascoltiamoci un pezzo, vediamo un po'. C'è una telefonata in giro, vediamo. Pronto?
4: Pronto.
0: Oh, Marco, buonasera.
4: Franco, Anna Maria, buonasera. Sei in ascolto, Nazareno.
0: Nazareno,
4: dove si trova,
0: esatto, in villeggiatura,
4: ha avuto anche Nazareno. Ma bene, chi ve l'ha detto a voi che io guardo la partita, scusate?
0: Io no, io non l'ho detto, ho detto per la gente che sta a guardare i campionati del mondo.
4: Appunto.
2: Ma non
4: appunto.
2: Penso che Marco la guardi la partita, perché non è tanto,
4: no.
2: Non è tanto soddisfatto.
4: No, a me non mi piace proprio, quindi.
2: Manca a me. Manca
4: non
2: a
4: è
2: me,
4: una
2: Marco.
4: Questione di soddisfazione.
2: Io non la guardo mai.
4: Io sto qua pronto, ho ascoltato il vostro inizio. Saluto il ferroviere che abbiamo sentito poc'anzi e saluto la moglie del ferroviere e poi saluto Dario e Oriana, Cecilia, Anna dei Capelli Rossi, Rina, tutti gli ascoltatori. Elena di Venarotta che sarà senz'altro. Elena, fai qualche telefonata, fatti sentire.
0: Esatto.
4: Tutti praticamente.
0: E
4: poi un po' prima mi sono preparato pure una canzoncina.
0: Hai fatto bene, quello che noi aspettavamo.
4: Bene, e voi invece che cosa dite? Come state con tutto questo caldo che ci sta? Stasera fa fresco,
2: Stasera
0: sì, un pochettino è cambiato.
2: Ti prometto,
0: sì.
2: Marco, Franco, mi fa vedere un attimo. Marco, qui dentro non c'è freddo, qui dentro è sempre caldo.
0: Beh, qui dentro
4: è sempre caldo. Abbiamo ci sono le apparecchiature elettroniche
0: però non abbiamo l'aria condizionata, abbiamo i ventilatori a soffitto che l'abbiamo messi a uno, girano pianetto le pale,
4: sì, quelle vanno benissimo,
2: sì,
4: quelle vanno molto bene,
2: non fa niente, ti prometto.
0: E quanto è caldo,
4: comunque quelli funzionano, io pure a casa c'ho quelli e funzionano bene.
0: Come no? Dunque,
4: muovono l'aria. Allora, dici. Io potrei anche partire, che dici,
0: sì,
4: Franco?
0: Sì, sì, come no?
4: Vado, questa è una canzone che tu dovresti conoscere, perché sono certo che l'avrai anche suonata con il tuo clarino.
0: Sì, sì, dimmi.
4: C'ha qualche annetto. Vado.
0: Vai, tranquillo.

quando ti stringi a me. Quanto ti guardo in viso, ritrovo il paradiso.

ti stringi a me. Le tue pupille belle brillano come stelle quando ti stringi a me.

cosa ti posso dire?

0: mano come tutto il coro. Quando ti stringi a me. Poi qui c'è un finale che ho aggiunto io, eh. È stata una mia libertà.
1: Bene, bene.
0: Guardo nel cielo blu, passa una nuvoletta, ti chiama Paoletta. Sorride Paola Blu.
1: Ah, ecco perché, bella, bella. Bella, bella.
2: Bravo.
1: Bravo Marco.
2: Bravo Marco.
1: C'è la banda sera. Comunque la canzone la conoscevo, però da col clarinetto non lo so.
0: Forse mai. Cantata da Nat King Cole, anche Celentano l'ha cantata questa canzone, sì. E anche Caterina Valente.
1: Ecco, c'è una telefonata, Marco, sentiamo, c'è. Pronto?
0: Sì.
3: Pronto? Sì. Ragazzi, è caldo da voi?
1: È abbastanza.
3: Abbastanza, Franchetto, come va?
1: Bene, bene. Chi è Marisa?
3: Ma sei riconosciuto, volevo cambiare voce.
1: Marisa,
3: sempre devi 40 anni dai, ci conosciamo, più di 40 anni.
1: Esatto, da quando è che sto in radio? Ho conosciuto subito Marisa. Marco e Marisa di Montecosaro, questa
3: di Canova,
1: Santa Maria Apparente.
0: Santa Maria Apparente, no, non l'ho mai sentita questa amica ascoltatrice. Ciao, sì, Marisa, sì. Ciao.
3: Ciao, è che io non è che posso, chiamo sempre perché hai il telefono che mi sono più la nipote, vabbè, perché da parte là lo riesco fatto a piallo.
0: Ah, ecco. Ho capito.
2: Lei telefona sempre.
3: Vabbè, dico, fa un saluto a tutti quelli della radio.
0: Hai fatto bene, allora io ti lascio in compagnia di Anna Maria e di Franco.
3: Grazie.
0: Poi più tardi e mi ripreparo un'altra canzoncina, che dite voi?
3: Adesso sto in ascolto.
0: Va bene, c'ero pure prima con la radio,
3: però solo ti ho chiamato.
1: Bene.
0: Allora, buon proseguimento a tutti, ciao.
3: Anche a voi, ciao.
1: Salutiamo Marco. Allora Marisa,
3: amore mio,
1: ti ricordi i primi tempi?
3: Mamma mia, quanti pranzi siamo arrivati a casa del diavolo con la buona Maria Teresa,
1: esatto. Siamo stati a Porto San Giorgio con l'aereo.
3: Ah, dappertutto, fermo, a Capodarco, là.
1: Sì.
3: Dappertutto siamo stati.
1: Una volta abbiamo vinto anche per premio un ombrellino.
3: E no.
1: Mi ricordo
3: di tutto, guarda, adesso non posso scappare più perché il zampo non mi fa scappare.
1: Lo so.
3: E allora scordo sempre la radio, ripenso a tutti voi, sia la buona Maria Teresa quando andiamo a fare le terme, che stavamo tanto bene.
1: Esatto, buona Maria Teresa.
3: Che dovevo fare, Franchetto?
1: Niente.
3: La gioventù è andata via, adesso mi contentasse come stiamo.
1: Però lo spirito ce l'abbiamo come se fossimo... Sì, sì. 30 anni via, lo spirito.
3: Io guarda, oggi mi era chiamato Simo Staffadia per salutarmi una che lavorava con me, no? Ora 23 anni, siete in pensione, finiti.
1: Sì.
3: E allora se stava a fare un lavoro lì, ma ha passato, ma è tutto passo una signora, chi è mo, boh? Ma Marisa, non mi riconosci? Ma dimmi un cognome, un nome, se non mi faccio, come faccio che là, da non esco più?
1: Esatto.
3: Ha detto siamo lavorati insieme sul PR. Ah, dai Cigliolo, mo ti riconosco.
1: L'hai riconosciuta.
3: La gioventù di che gli devi, io ho il mezzo corpo che non mi vuole far camminare, cammino piano piano con carello di
1: E lo so, cocca mia. Sei stata sfortunata in questo periodo.
3: Ma l'interessante è sta con bene con la testa e con la bocca ancora.
1: Esatto.
3: L'importante
1: è stare con i sentimenti lucidi, capito?
3: Quella sì, mi ha detto, Madonna, mamma, te c'è ancora un spirito quando stavamo a lavorare, gli ha detto.
1: Sì.
3: Mamma, il mezzo corpo è finito, però del suo è meglio di me. Meglio di me, gli ha detto, figlio.
1: Sì. Bene.
3: Dai, Gesù, buona serata.
1: Bene, Marisa. Noi non lo sappiamo, ma senz'altro andremo in ferie durante la settimana dal 9 di agosto fino a...
3: vuole, no?
1: Fino al 23, 15 giorni senz'altro.
3: E beh, ce la vuole, no, dai.
1: Esatto.
3: Va bene, buonasera a
2: tutti, un bacio a tutti.
3: Ciao
1: Marisa, ciao. Ciao. Con tutti ciao. Ciao Marisa, ho avuto il piacere di averti sentito.
3: No, okay.
1: Come,
3: dai.
1: Okay.
3: Passato, dai.
1: Ok, ciao.
3: Amore, ciao.
1: Ciao Marisa, ciao. Salutiamo Marisa, Anna e... Allora, proseguiamo,
2: Non mi fai parlare mai, che Anna?
1: No, ha parlato sempre lei. Dimmi. Anna.
2: Come

0: Sono intervenuta sempre.
1: Eccolo qua.
0: Per niente mi sentito.
1: Ok. Allora, dicevo, se abbiamo un'altra telefonata, se no mandiamo in onda una canzoncina che ho selezionato questa sera in attesa di ricevere telefonate. Allora, ma la mandiamo in onda, eh? E Storie più su, amico, di Dario Valdambembo.

0: Sentiamo i cieli in linea. Pronto?
1: Pronto? Pronto, sono Giovanna.
0: Oh, Giovanna, ciao, buonasera.
2: Giovanna, ti sento meglio adesso, eh?
1: Per forza, sto piando il telefono di te.
2: Basta, ti sento bene.
1: No, perché anche adesso stavo a parlare con mia figlia, con quello, ecco, mi sento piano, però parliamo uguale.
2: Sì, ma ci parli uguale, però tanto piano, capito?
1: E vabbè, non so il tuo telefono, ma adesso devo andare a prendere un altro.
0: No, tranquilla.
2: Devi registrartelo, vai.
1: No, mi sa che è lato parlante, perché io mi sento bene.
0: Sì,
1: invece
0: noi andiamo benissimo.
2: Allora, senti, mi sbaglio, sai chi è Giovanna? Cioè, sì. Deve registrare che tu vai bene, ma non dice, la persona non dice ne bene la voce tua. Ah, devi toccare qualcosa che ci deve stare dentro. Non è detto.
1: Mio nipote mi ha detto: metti a fare dentro. Io ho fatto, ma
2: non ho fatto niente.
1: Vabbè, dai. Ma io mi volevo fare un salutino, dico, adesso ho parlato con mia figlia che col fatto sulla Civitanova, che lo conoscevamo quello.
0: Ah, quello signore che è stato ucciso dalla compagna?
1: Sì, sì. Madonna. E insomma, qua è un casino dappertutto.
0: Quanti fatti succede?
1: Allora, c'è la tanta tristezza. Tanta tristezza.
2: Sì.
1: E niente, si è fatto fregare così quello, perché lui era un tipo bello alto, grosso, e adesso era diventato un po' più magro, però capito?
2: Per me è stato l'imbrogliato.
0: Ma dimmi una cosa, Giovanni.
1: Dimmi.
0: Ma l'ha fatto per gelosia oppure?
1: Ma non si sa questo, è successo che lei l'ha fatto di sangue, è una drogata, capito?
0: Mamma mia, allora
1: gli ha detto che stava all'ospedale lui, anche quei vicini,
2: sì,
1: no? Gli ha fatto
2: è vero, ho letto sul vostro, c'era scritto lei stava all'ospedale, invece
1: stava lì a casa, l'ha fatto di sangue.
0: Ma pensa un po', credo.
2: Non lo so che donna.
1: Mamma mia, 30 anni.
0: Mamma mia.
1: Lui ce n'ha 62, mi pare ce n'aveva.
0: Ah, è quello, capito?
2: Sì, peggio quella
0: quanto
2: l'età.
0: C'è tanta differenza d'età, le cose.
1: E che ne so, era un bonaccio quell'uomo, però l'ha fatto fuori, vedi?
0: Adesso che devo dire? Lei è imprigionata, mi sembra che sta...
1: Sì, ha detto che si è difesa, ma come ci pensi? Vabbè, è un macello, se ne sente dappertutto, adesso anche più, qui vicino a noi.
2: Adesso, tra il telefono, tra la televisione, tra quello che senti in giro, è un casino.
1: È un casino dappertutto, ti fa tristezza e basta.
2: Sì. Vabbè.
1: Non si sa più quello che devi fare, apposta tante volte sento le canzoni, ma dopo quando fai il radiogiornale io l'ho sentita la notizia. L'ho sentita proprio alla radio vostro, che sta ad ascoltare la radiogiornale. Prima ho sentito le altre cose, poi fai il radiogiornale. Poi dico, ma mi sono sbagliata, dico, l'ho capito male. Il giorno avanti ho sentito sto fatto, il giorno dopo ha detto proprio il nome, dico, ma ho sentito male oppure no?
2: No,
1: e invece l'ho sentito bene. Avevo sentito bene il nome, capito? Lo conosco e allora
0: sì
2: pazienza.
0: Se rimane male, specialmente quando si conosce una persona, capito? Quando che si scompare così e tragicamente fa anche un po' male,
1: ma tu dici è una tossica, ma di le bugie come fai? Non dico quando dici le bugie,
2: non so quello che c'è,
0: ma lui come mai, vedendo che lei era così,
1: perché è un bonaccio, la voleva aiutare. Ma che aiuti,
0: la volevi aiutare, ma dopo quelle lì quando che che va a raggiungere il massimo, non raggiunge.
1: Anche gli amici, dice, lasciala perdere, no? Mm-mm. Chi lo conosceva tutti, sì, sto ragazzo, l'ha già civita.
0: Sì. Sono cose terribili, guarda. Sono cose terribili, ma ne succede una dietro l'altra,
1: sì.
0: Comunque.
1: E vabbè, pazienza, stiamo avanti. Su.
0: Sì.
2: Va bene, Giovanni.
1: Io vi auguro un buon notturno e buon rientro.
0: Ma adesso, sai, tanta gente vede le partite, segue il calcio perché c'è i campionati.
1: Vabbè, non va niente, mandi dei canzoni
0: che
1: distoglie un po' i pensieri.
0: Esatto.
1: Anche Romano, quando non fa Romano, magari manda sempre le canzoni, o quando c'è la telefonata lo prende.
0: Esatto, sì.
2: Okay, Giovanna.
1: Ciao, vi saluto, buon rientro. Ciao, Giovanna, buon notturno, buon tutto.
0: Giovanna, sentiamo chi c'è.
1: Sì.
0: Pronto?
3: Sono Maria Pia.
0: Oh, Maria Pia. Maria
1: Pia. Saluto Maria Pia.
3: Grazie Giovanna, ti grazie. Un abbraccio. Stavo dicendo delle cose che, mamma mia.
1: È una tristezza. Ti fa venire i brividi.
3: Sì, poi adesso come l'hai spiegato tu, io perché neanche l'ero capito così proprio. Non capito. E invece ancora peggio tutto, guarda. Un abbraccio.
1: Vi saluto, grazie mille.
0: Ciao,
1: un saluto, ciao. Grazie, ciao.
0: Ciao. Voglio dire, no?
3: Anna, che si può fare in tutta questa situazione di tenere, oddio Dio, non ho le parole, guarda.
0: Ti saluto. Maria Pia di Mogliano, sei te?
3: Sì, sono io.
0: Che vogliamo fare, Maria Pia? Se ne sente al giorno migliaia di casi, uno più difficile dell'altro, uno più strano dell'altro.
2: Migliaia,
3: sì, troppe. Comunque ci siete voi, però, guarda, ci siete voi per la compagnia.
2: Grazie Maria Pia, grazie.
3: Ciao, grazie Anna, grazie.
0: Buona. Noi facciamo del tutto,
2: fate coraggio,
0: Per te.
2: Io devo pensare che a mezzanotte più la macchina vado a casa. Sai che c'ho questa paura?
3: Ci credo. Lo credo veramente, guarda.
2: Siccome non guarda nessuno, vado avanti e basta.
3: Vediamo, speriamo.
0: Che sempre che vada bene.
2: Buonanotte,
0: dai.
2: Maria Pia, buonanotte.
3: Fate forza perché fate tanto del bene.
0: Grazie, tanto.
3: Adesso, a tutti,
0: se non ci abbiamo telefonate, farò ascoltare qualche altra bella canzoncina.
3: Grazie. Okay. Io ascolto, grazie.
2: Ciao Maria Pia, ciao.
3: Un abbraccio a tutti, ciao Maria Pia,
0: buonanotte, ciao. Allora, Anna, salutiamo Maria Pia e andiamo con una canzone che dice così: non abbiamo bisogno di parole, nostra poesia. Vediamo un po', un bellissimo motivo.

0: Bene, bene, bene, bene. Quello che voglio è stare insieme a te. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Giuseppina.
0: Ciao Giuseppina, buonasera. Che fai, bravo, bello?
1: Niente. Ascoltare con gli altri.
0: Bene, ci fa piacere, Giuseppina.
1: Sapessi quando ci fa piacere a noi. Però se ne sente tanti, Franco, non ne si fa più.
0: Mamma mia, quanto la vita quando è diventata difficile.
1: C'è paura pure da una spesa, credimi.
0: Esatto. Quella persona che è stata rapinata dentro la vanga.
2: Giuseppina, senti Giuseppina, butta giù cocca, cerca di tirarti su, cerca di
1: non fare paura. Ma coraggio, ce lo facciamo, Anna Maria, ma è pesante,
2: lo so che è pesante, chi lo dice, io vivo sola anche peggio, no, però non me la dà per vinta, capito? Devi essere forte e dire, non ho fatto niente sulla vita, chi mi viene vicino io sputo in faccia.
1: Dio mio signore, che te devo dire, prima c'era tanto sentimento,
2: c'era due cose diverse, la vita era diversa,
1: si rispettava,
2: adesso è un piglia piglia, non ci fai caso che è un piglia piglia?
1: Ti mette paura, guarda, paura tanto,
0: veramente
1: che vuole fa?
2: Però siccome siamo donne sole, dobbiamo farci coraggio, cara.
1: Lo so, io sono tanto spiritosa, però...
2: Devi essere spiritosa.
1: Io sto stando sempre spiritosa.
2: Beh, meglio, anche io. Apposta che...
1: Allora, cambiamo discorso.
0: Sì.
1: La Zarena è nata in villeggiatura.
2: Sì.
0: Ha detto che è andato, sì... Adesso non so quanto tempo, vero Anna, lo sai tu?
2: E non so se è una settimana... A me mi ha detto
1: con la bella moglie?
0: Sì, sempre. Con la moglie, certo.
2: A me mi ha detto Simona, la moglie, Simonetta, mi ha detto Simonetta. Se oggi non c'era, però se giovedì che viene c'è, non lo so.
0: Beh, comunque noi, se ci viene ci fa molto piacere, Nazareno, se no tiriamo avanti da soli.
1: Buona villeggiatura, Nazareno.
0: Ecco.
2: Quando che Nazareno ritorna ci andiamo noi.
0: Ecco.

0: sempre.
1: Sempre.
0: Esatto. Come va bene,
2: Giuseppina.
1: Un saluto e allora tanti complimenti.
2: Giuseppina, Giuseppina.
1: A Maria, dimmi.
2: Quando non ci siamo noi, senti la radio e ti mette a ballare in tua casa.
1: Io lo spazio ce n'ho poco, Anna Maria, è piccola casa mia.
2: Allora ti metti seduta, basta.
1: Ma dopo, quando andiamo su in campagna, abbiamo un bel spazio.
2: Sei tornata poco tu? Sei tornata poco?
1: Per fare i pagamenti, capito?
0: Ah, certo.
1: E dopo domani torniamo su, perché qui io sotto c'ho la pizza, sopra se muore il caldo.
2: Certo.
0: Ho capito.
1: Fare un giorno.
0: E lo so, dappertutto, eh? Io abito al quarto piano, no? Di fronte a me non c'è palazzo, sta l'aria buona, viene dal mare, viene. Però alla notte è freschetto, ma tocca chiudere le finestre perché è troppo fresca.
2: Io sto bene. Ma Giuseppina, io sto bene perché ho un giardino di 2000 metri pieno di piante.
1: Allora stai fresca anche tu.
2: C'è tanto caldo uguale, però non è che mi sto a affogare.
1: Non è tutto quello caldo, no?
2: Se sta bene, se sta bene. Dentro casa se sta bene, se apri giocarlo.
1: Invece qui da noi è caldo tanto.
0: Tu apri c'è
2: tanto sole
0: vero?
2: Sopra, capito?
1: Perché c'è la pizza, capito? Lavora di continuo.
2: Che sta sopra la pizzeria tu, via Spalato?
1: Cioè, io abito sopra, sotto c'è la pizzeria.
2: Lo so che c'è la pizzeria, però non sapevo qual era il punto, ma ho capito dove stai.
1: Sta lì a via Spada, 273.
2: Sì, mi hai detto tante volte, ma io non mi ricordavo.
1: Non ci sono andato mai a prendere la pizza?
2: 70 anni fa, adesso non ci vado. Sì, poi la fa buona.
1: La fa buona, eh?
2: Sì, tanto, tanto buona. Quella pizzeria,
1: Sì.
2: Va bene, Giuseppi.
1: Va bene, buon
0: sì.
1: Fate un bel ritorno,
0: sì, senz'altro,
2: certo che ritorni, che si matta?
1: Tranquilli.
0: Esatto.
2: Ti aspettiamo noi, Maria Pia, ma dopo ti vengo a trovare quando finito.
1: Ma dai, mi fa tanto piacere.
2: Adesso ho capito dove stavi, ma non ho capito dove stavi.
1: Ma lo sai dove sto.
2: Ma ho capito, sì, tranquillo. Per quando che torni giù ti vengo a trovare.
1: Va bene, grazie.
2: Ciao cara.
1: Ciao.
0: Ok, ciao Giuseppe.
1: Ciao.
0: Abbiamo
1: la
0: telefonata, vediamo chi c'è. Sentiamo.
2: Ciao Giuseppe.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buonasera.
3: Buonasera.
0: Paola Blu.
3: Sì.
2: Molte vi conosciamo, Paola?
3: Sì, beh, oramai
2: io sempre l'ho riconosciuta, sempre.
0: Sì, ma la conosciamo anche di personalmente, l'abbiamo conosciuta. Sì,
2: che vuol dire quello? Un conto che quello lo sapevo.
0: So.
3: No, mi piace, al pranzo mi piace stare di fronte a voi, mi piace un sacco.
0: Bene,
2: quando
0: bene.
2: Lo facciamo un'altra volta ci mettiamo vicini?
3: Sì, pure l'altra volta stava. No. È meglio di fronte, almeno uno quando sta
0: parlando.
2: Tranquilla.
0: Quando che si parla uno si guarda in faccia.
3: Bravo.
2: Allora, Paola, sì, siccome sì. È tanto caldo adesso, prima di settembre non ci viene nessuno.
0: Noi abbiamo pensato, a dirlo tu Anna.
2: A settembre
0: di fare un'altra rimpatriata. Perché adesso è tanto caldo, no?
2: Ma
0: poi la gente comincia ad andare al mare.
2: Franco, a settembre facciamo pranzo e gita.
0: Esatto.
3: Io non sono
2: persone.
3: Per le gite non lo
0: ti piace?
3: Non è un po'.
0: Anche perché
3: cosa...
0: sei lontano da Servigliano da qua, capito? Ti
3: sì.
0: Mette in difficoltà.
3: Pranzo con voi,
2: sta tranquilla che ogni pranzo ti chiamiamo,
0: come no?
3: Stai vicino, ci si sta bene.
0: E poi adesso
2: grazie cara.
3: No, è vero,
2: anche noi stiamo bene con voi,
0: sì.
3: Certo.

0: Oddio, io poi, non so.
1: Paola, Paola, non, tutti i messaggini che ci mandiamo non li conti.
0: Sì, perché?
1: Tante volte dico, ma mi sa che sono un po' ballosa, un paio di giorni te lascio.
0: No, che c'entra, ma ognuno, ma non è questo il problema della vita.
1: No, per carità, non è questo, c'è ragione.
0: Scherzando, ma poi volevo dire, sì, ci mettiamo vicini, eccetera, ma senza togliere, perché ci sono gli ascoltatori, no?
2: Certo, sì.
0: No. Senza togliere niente a nessuno.
1: Certo, esatto. È giusto.
0: Perché voglio bene a tutti.
1: Anche io, Paola.
2: Siamo una famiglia, no?
0: Certo, siamo una famiglia grande.
2: Esatto.
1: Una bellissima famiglia siamo.
0: Ecco, però voglio tornare indietro all'inizio del vostro notturno.
2: Ah, cioè?
0: Cioè, hai parlato...
2: Ah.
0: Hai parlato di... padroni, contadini a suo tempo,
2: esatto, sì sì,
0: eccetera,
2: perché ho vissuto anch'io quella vita lì, capito, va, Paola?
0: Ecco,
2: l'ho vissuta,
0: non mi dire che facevi il padrone.
2: No, io ero babbo mio, portavo il trattore, io avevo 8 anni, ecco. Allora vi racconto questo. Allora era una settimana, si partiva la lunedì, si tornava il sabato. E prima, sai, i trattori non è come adesso, era più... Allora io ho dormito diverse notti sopra i sacchi di grano sotto la capanna.
1: Ma ero piccolo, Franco.
2: Ero piccolito, avevo 8 anni, 9 anni, adesso non mi ricordo l'età lì. Una mattina era verso le 5, le 6, quando cominciava a rimuovere la gente, no? Per preparare, per ribattere di nuovo. Una signora viene giù sotto la capanna e mi fa: vieni, cocco. Mi dice così, no? Io ho detto: io mi chiamo Franco. Oh, Franco, vieni con me. Andiamo nel pozzo e andiamo a levare tutta la polvere che abbiamo addosso. E io sono andato giù. E tranquillo con questa signora, mi ha preso per mano e capito, il pozzo era anche un po' lontanino, so, stava 300 metri dalla casa, anche di... io ho preso un bacile, mi ha messo l'acqua lì, mi sono lavato la faccia, il collo, le braccia, no? Mi sono levato la maglietta e poi gli ho dato una battuta per far levare la polvere. Lei prima ha aspettato a me, dopo ha preso il vaccino pure lei, si è levata la camicetta e si è lavata tutto quanto, no? Cioè, per dire, mi ha portato lei a levarmi la polvere, perché pizzica la polvere della paglia, a cimicchia quando pizzica.
0: Certo.
1: Beh, ha fatto la parte dell'obbligo suo, era un'adulta, due ragazzini, cioè,
0: e se ti portava, se ti avesse portato a fare colazione non avrebbe neanche
2: sbagliato. Adesso non me lo ricordo, dopo la passata la colazione, dopo c'era mio padre, sai, mi ha detto senz'altro tutti i particolari non li ricordo, ma quel fatto lì me lo ricordo, perché lei mi ha detto: vieni, Franco, vieni con me che andiamo giù adesso al pozzo. Oh, sai, quell'acqua così fresca appena tirata su dal pozzo, cioè non è, sta sottoterra, mica è tanta fresca rispetto all'esterno, perché stando sotto l'acqua del pozzo rimane più calda, capito, d'estate diviene un pochettino più fresca, ma è sempre più calda dall'aria che sta sopra.
0: Ecco, però io a questo che stavi dicendo prima vorrei aggiungere un pensiero mio.
2: Sì, sì, di.
0: Allora, tu hai detto che stavi dicendo che i contadini mangiavano a terra, però per il padrone questa roba apparecchiavano.
2: Sì, sì,
0: queste cose, no?
2: È vero, è vero.
0: È vero, è vero. È vero pure che i contadini lavoravano come bestie.
2: Esatto, è una cimicchia.
0: E quando arrivava il padrone, è tutto preciso, tutto
2: Sì, sì, sì, si faceva vedere. Se no, capito, quei tempi c'era per anche che li sgridava, Li sgridava ai contadini.
0: No, li solo sgridava. E toglievano anche la casa e tutto.
2: Esatto, e brava, la messa
0: via.
2: Esatto, allora,
0: lo sai, eppure questi contadini lavoravano.
2: Ma come bestie.
0: Ecco, e prendevano, insomma, vabbè.
2: Prendeva la metà, poco meno, il 50, per esempio. La spartizione del ricavato era messa
0: sì, forse il 40 era
2: 40 e 60 il padrone, 60 ecco. E 40 dopo hanno fatto poter, hanno portato a 45 e 55 insomma.
0: Poi le prime cose dovevano essere portate al padrone
2: e come no? Sì.
0: Allora lo sai che ti dico?
2: Sì.
0: Con questo non voglio essere né stronza né cattiva, però mi viene. Sai che ti dico? Adesso conosco padroni di allora, naturalmente,
2: sì.
0: Che se vogliono lavorare i loro campi, le loro se devono andare da soli e che stanchezza
2: sì,
0: e
2: sì.
0: Che cosa. Provate, cavolo.
2: Esatto, sì.
1: Bravi.
2: Esatto.
0: Provate. Sai, io ho sentito dire pure che se per caso trovava un uomo, no, della famiglia del contadino, il padrone l'avesse trovato in un bar, li mandavano via da
2: sì,
0: casa.
2: Sì.
0: Allora, io adesso riconosco. Stanno anche qui sopra in questo condominio, allora già 4 o 5 case, campi.
2: Esatto. Allora c'era.
0: Allora solo stanco, ma fa qualcosa, fa un pezzetto orto, fa
2: sì.
0: Fatto bene lì.
2: Lo sai che succedeva? Il padrone controllava tutto, no? Alla domenica mattina i figlioli dei contadini, no? Che andavano alla messa, dovevano appena uscire dalla chiesa, non si doveva fermare al bar a guardare magari i colleghi che stavano in periferia, a guardare se giocava a carte, perché veniva richiamato il padre, gli diceva: oh, tu, tuo figlio che stava a fare laggiù il caffè, aveva paura, capito, che gli consumava i soldi, che gli consumava, aveva paura che si emancipava.
0: Ma infatti non volevano proprio perché dovevano fare solo i comandati e basta.
2: Esatto. Beh, allora doveva essere servi al padrone.
0: E adesso devono fare i servi da soli.
2: Esatto, perché, sì. Se si vogliono lavorare a terra è così.
0: Sì, ma hanno i campi senza più lavorare.
2: Ma il fatto quando i campi si vede che pieni di sterpaglie, pieni di erbaccia, che non è più custoditi, non sono più.
0: Da una parte si passa all'altra, così imparano.
2: Esatto, sì, lo so.
0: Solo così mi hai attirato prima per dire questo, perché però volevo comunque entrare, perché al giovedì ci saranno, non ci saranno.
2: No, senti, sai che è successo giovedì scorso lì? Che a me nel pomeriggio. Lo posso anche dire, no?
0: Ma stavo... mica lo voglio sapere.
2: No, non lo dico perché mica è una cosa. Anna ce lo sa. Stavo seduto sul divano, dormito nel pomeriggio verso le 3. Mi sono alzato verso le 3:30, sono andato al bagno. A un certo punto mi è venuto su uscire, si è rotta la venetta del sangue sul naso, mi è scappato un sacco di sangue del naso. Allora ho fatto, durato una mezz'oretta, tre quarti, e mi sono impressionato un po'.
0: Certo.
2: E mi sono misurato la pressione, tutto quanto, ce l'avevo normale, però voglio dire, ho pensato, se io vado in radio e mi succede di nuovo, tutti quegli strumenti come faccio a ripararmi dal sangue, insomma, capito? Allora ho telefonato a Giola e dico, guarda Giola, io mi è successo questo e ho una cosetta, ma no Franco, tu non ti muovere, pensa alla salute, ci pensavo attorno, se no eravamo venuti anche noi ieri, dopo Anna, io l'ho detto Anna che faccio, no non ci andiamo.
0: Anche
2: era tanto caldo, esatto, ma proprio poi adesso mi è uscito quel giorno lì e poi non mi è mai uscito più, sai, quel naso,
0: certo,
2: la pressione,
0: però...
2: ce l'ha posto, le pasticche della pressione le prendo presso, per dire, no, è capitato un fatto del genere e allora mi sono impressionato un po' e così
0: sono stato calmo, sono stato rilassato, riposato.
2: Esatto. È così.
0: Ma anche perché è stato un periodo, oggi qui è piovuto parecchio, ma
2: da noi no, da noi poco,
0: No.
2: Nell'entroterra verso Sarnano, quelle zone lì ha piovuto parecchio, Anche dalle parti tue credo ha piovuto parecchio.
0: Oggi è piovuto, poi si è fermato, poi è ripartito con la pioggia. Adesso è freschetto, ma ha ricominciato a fare caldo, sta
2: meccanica. Sì, sì, esatto, ma è estate ancora,
0: Però un pochino è rinfrescato.
2: Appena un paio di gradi, ma roba così.
0: Sì. Solo che signori e signore, abbiamo rovinato il mondo, l'atmosfera, la tutto.
2: Adesso ti dico quando siamo, aspetta, siamo a Macerata, la bellezza di 21 gradi.
0: Ah, pure ce l'avete,
2: 21 gradi, prevalente soleggiato, insomma, praticamente sereno. E 21 gradi abbiamo.
0: Pensando che pure
1: Franco,
0: notte.
1: Franco. Siamo a 24.
2: Ah, il tuo 24? Sì. Beh, però sempre da 21 a 23, insomma, siamo qua.
0: 24. È probabile.
1: È minimo 20.
2: Sì, sì.
1: Contendiamoci perché stavamo a 40.
2: ma la stagione stavamo a 34, 33.
0: Signori.
2: Comunque. E cosa?
1: Paola, buonasera. Paola, buonanotte.
0: Sì. Adesso vi lascio perché se vuole entrare qualcuno mi sembra pure giusto.
2: C'è una linea libera. Comunque intanto vi farò ascoltare un'altra bella canzoncina che è sempre per alleviare la
1: serata.
2: C'è
1: rimasto poco, Franco, C'è rimasto 15 minuti, Franco.
2: Sì, sì.
0: Infatti, intanto un abbraccio a voi e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie Paolo, grazie.
0: Un abbraccio,
1: abbraccio a tutte e due, a te e Marco.
0: Ciao
2: Paola, un abbraccio, una buonanotte. Ciao. Lasciamo Paola Blu e proseguiamo. Sentiamo un po' questa canzone che vi farò ascoltare ora. Però c'è un'altra bella telefonata, vediamo chi è.
1: Grazie,
2: pronto?
3: È Marco.
2: Oh Marco, eccoci qua.
1: Marco?
3: Bravo Marco. La cancina l'ho preparata io così.
2: Bravo, allora mandala tu Marco, mandala tu.
1: Facci sentire Marco.
3: Vado?
2: Sì. Vai. Come no?
3: Questa è una canzone che cantano o cantavano, ma cantano ancora, i New Trolls.
2: Bene.
3: Quella carezza della sera.
2: Oh, che bella questa, sì.
3: Bene, vado.
1: Vai.

Quando tornava mio padre sentivo le voci. Dimenticavo i miei giochi e correvo lì. Mi nascondevo nell'ombra nel grande giardino. E lo sfidavo a cercarci. Io sono qui. Poi mi mettevo a letto, finivo la cena.

pure che ha

0: cani. La sera.
1: Hai fatto il finale come la canzone, come nel disco, eh?
2: Bravissimo,
0: come nel disco, sì. Suonata con 5 corde anziché con 6, perché me ne è saltata una.
1: Una corda, beh, eh.
2: Molto bella.
1: Succede, succede. Bene,
0: molto
1: Marco.
0: Bella, sì. Bene. Io vi lascio alla chiusura, così sì. Ci date la buonanotte a tutti, esatto. E buonanotte a voi e a tutti gli ascoltatori che sono ancora svegli. Ciao.
1: Bene, bene.
2: Ciao. Buonanotte,
1: ciao Marco, Marco, buona
2: ciao,
1: serata. Ciao. Ascolta, ciao. Adesso io manderò in onda, Marco, un paio di canzoncini per arrivare alle ore 24. Andiamo con un mambo e Voglio vivere così e Canto per te. Il titolo di questo brano, e poi andremo con Come mai, ora lo sai. Allora andiamo subito con questo tipo qua, eccolo qui, e vai.

Ed eccoci qua, l'ultima canzone prima di lasciarti. Con questa

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

capelli bianchi sotto i colori stanchi del cielo parlava da solo, diceva: adesso cosa devo fare? Uccidermi.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

siamo in diretta qui a Radio Nuova Macerata. Quest'oggi sono sola, Nazareno mi ha abbandonato e quindi ho una responsabilità in più, perché quando non ho la mia spalla preferita è chiaro che il lavoro è tutto sulla mia testa. Questa mattina io volevo iniziare a parlare con voi proprio della giornata di oggi. Come ormai chi mi segue da tempo lo sa, le mie scalette poi cambiano sempre, mi faccio un programma e poi all'ultimo momento c'è qualche notizia che a mio avviso è più interessante e quindi cambio la partenza. Oggi 2 luglio 2026. Perché puntualizzo questa data? Oggi è una data molto importante per noi credenti e soprattutto per noi che abbiamo Maria nel nostro cuore, perché oggi si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Dico questo perché? Perché questa devozione è molto antica e in pochi la conosciamo. Poi veniamo anche alla realtà. E qui leggo testualmente: la devozione alla Madonna delle Grazie è nata ufficialmente l'8 aprile 1389. Papa Urbano VI istituì la festa liturgica, poi promulgata dal successore Bonifacio IX, per invocare la fine dello scisma d'Occidente, fissandola originariamente al 2 luglio. Questo culto si è poi capillarmente diffuso a partire dal XV secolo, spesso legato ad apparizioni miracolose o alla fondazione di importanti santuari. Per eccellenza ricordiamo quello di Milano, iniziato nel 1463, e per chi ama la storia dell'arte, ma non solo, ha uno spiccato interesse per la figura eclettica e straordinaria di Leonardo da Vinci, sappiamo che all'interno della Chiesa delle Grazie a Leonardo venne commissionato appunto questa grande opera pittorica, delicatissima tra l'altro, a parete, che è stata appunto, che rappresenta il cenacolo, quindi cioè l'ultima cena che Gesù ha trascorso con i suoi 12 apostoli. E quest'opera è collocata appunto all'interno del convento domenicano in Milano ed è patrimonio dell'umanità, l'UNESCO l'ha dichiarato tale, ed è, qui leggo, realizzazione artistica unica di un valore eccezionale universale che trascende tutte le contingenze storiche. Tra le motivazioni per il quale appunto l'UNESCO lo ha ritenuto il Cenacolo Patrimonio dell'Umanità, si legge che il Cenacolo ha esercitato un'influenza considerevole non soltanto sullo sviluppo di un tema iconografico, ma anche sul destino della pittura. Ed infine, non è esagerato affermare che la sua realizzazione ha aperto un'era nuova nella storia dell'arte. Quindi questa critica, no? Che io vi ho appena letto è per evidenziare l'alto valore pittorico che è stato dato al Cenacolo e ancor più alla figura straordinaria di Leonardo da Vinci, che lo ha ovviamente eseguito con tanti problemi, perché chi conosce un po' la storia del Cenacolo sa che Leonardo aveva capito che era molto difficile ed impegnativo poter realizzare un'opera di pittura su una parete, no? Perché l'umidità, le intemperie, il tempo avrebbero sicuramente danneggiato questo suo lavoro. Però alla fine, insomma, fra varie discussioni, alterchi e quant'altro, fu convinto a far sì che quest'opera vedesse effettivamente la luce. E noi sappiamo che è un'opera straordinaria che ovviamente va preservata da tante problematiche, ma che attira tantissimi turisti a Milano. Perché? Perché sanno che quest'opera ha un fascino, credo, unico al mondo. Perché ho voluto, ribadisco, iniziare anche questa puntata parlando della Madonna delle Grazie? Perché? Perché la Madonna delle Grazie occupa un posto di rilievo
nella devozione mariana, e noi che siamo maceratesi sappiamo quanto grande è l'affetto proprio per Maria. E questo appellativo, leggo ancora, si esprime attraverso due significati principali. Da un lato rappresenta la maternità divina di Maria, madre della grazia per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per salvare l'umanità. Dall'altro si riferisce alle grazie che Maria intercede presso Dio per tutti i suoi fedeli, quindi per tutti coloro che la venerano. Maria, come Madonna delle Grazie, incarna l'immagine di una madre affettuosa e benevola che ha vissuto l'esperienza unica di essere madre di Gesù e al contempo di sopportare la perdita tragica del figlio. Questo duplice ruolo le conferisce un'autorità particolare nell'invocare Dio a nome dell'umanità, rendendola un simbolo potente di intercessione divina. I fedeli cattolici di tutto il mondo, infatti, si rivolgono a lei con fiducia, certi della sua capacità di ottenere le grazie necessarie per la salvezza ed il benessere. Prima di passare chiaramente a un aspetto del nostro territorio, volevo anche ricordare una data a noi fortemente vocati alla Madonna, legata proprio a Medjugorje. Chi ha avuto il desiderio, la possibilità di recarsi lì, sa che il 24 giugno del 1981 è apparsa, no? È avvenuta appunto la prima apparizione della Madonna a sei adolescenti. E anche se questa data, poi questo evento straordinario di Maria viene riconosciuto e celebrato ogni anno il 25 giugno. Ed è questa la data dove i veggenti indicano come l'inizio effettivo del ciclo dei messaggi. E noi sappiamo che ogni 25 del mese i veggenti ricevono il messaggio. Quest'anno, ad esempio, il messaggio del 25 giugno 2026 è brevissimo, ma come sempre ricco di grandissima profondità. Così ha detto la Madonna a Visca: cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Chiaramente questi messaggi hanno l'approvazione ecclesiastica. Ritorniamo ancora a Maria, la Madonna delle Grazie. E abbiamo detto poco fa che c'è un legame anche nel territorio. E questo territorio, ovviamente, visto che io sono di Tolentino e trasmetto in diretta da Tolentino, è proprio a Tolentino. A Tolentino abbiamo la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, una chiesetta molto intima, molto graziosa, sulla strada, ed era nota fin dal Novecento perché vi era anche una stazione che significava, una volta non c'erano le macchine, e quindi era una stazione di posta, una stazione anche di cambio di cavalli, no? E quindi era anche importante sotto il profilo, diciamo così, dei pellegrini che dovevano arrivare a Tolentino. E quest'anno, esattamente ad ottobre dello scorso anno, il Vescovo Marconi ha benedetto il cantiere della chiesa. Perché? Perché questa chiesa, probabilmente, non sappiamo la data precisa, qui si annuncia fine 2027, ma sappiamo che i cantieri hanno un inizio, ma non sappiamo esattamente la data terminale, dovrebbe rivivere la sua funzione appunto a pieno titolo.
Questa benedizione ovviamente da parte del Vescovo è stata anche presieduta dal sindaco Mauro Sclavi, dalla neoconsigliera regionale Silvia Luconi, nonché dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. E qui leggo: l'intervento prevede la riparazione dei danni strutturali sia della chiesa sia dell'annessa stazione di posta, attiva dal XVI secolo per l'accoglienza dei pellegrini della via Lauretana. Il progetto, redatto dall'architetto Paolo Canullo con un gruppo di professionisti, sarà realizzato dall'impresa Paolini Simone e qui si prevede la conclusione il 30 settembre del 27. La chiesa ritornerà al culto e la stazione di posta sarà restituita alla funzione originaria di accoglienza povera dei pellegrini. Conclude questo articolo: il restauro non è solo il ripristino di una chiesa di periferia, ma un segno di coesione e collaborazione tra i nostri territori. Questo è il commento che leggiamo del vescovo Marconi, mentre il commissario Castelli ha così sintetizzato questo intervento. Si tratta di un cantiere che non riguarda solo mattoni e strutture, ma identità, memoria ed accoglienza. Ecco, quindi, visto che Tolentino è anche nel percorso lauretano, un motivo in più per far tappa, speriamo appunto in tempi brevissimi, a Tolentino, presso la Madonna delle Grazie, per poi, come ormai noi sappiamo, è consuetudine anche alla Basilica di San Nicola, e continuare questa peregrinazio fino a Loreto, oppure viceversa, da Loreto fino a Roma. Ecco, quindi Tolentino ha anche questa grande opportunità, la chiesa della Madonna delle Grazie. Adesso, come consuetudine, noi abbiamo uno stacco pubblicitario ma anche un brano musicale, e io il brano musicale l'ho scelto ovviamente pensando a Maria, e questo brano che voi ascolterete è in lingua spagnola, poi spiegherò perché ho scelto questo brano, ed è eseguito da un gruppo venezuelano, Gen Verde, noto a livello internazionale, sono tutte donne, e si intitola Maria, fiore dell'umanità. E io per questo brano, siccome è lingua spagnola, tra i vari fogli che normalmente preparo quando devo presentarmi qui davanti a voi, ho estrapolato la traduzione, che adesso non trovo, e comunque se non la trovo ora la troverò poi. Preciso comunque che questo gruppo Gen Verde è un gruppo internazionale ed è composto da 18 artiste provenienti da 13 paesi. Il punto di forza di questo gruppo è l'internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell'umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità. Adesso io vedo se riesco a trovare il brano, perché se lo trovo ve lo leggo, altrimenti ascoltatelo e poi ne parleremo.

Ecco, siamo di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato il testo di Maria, non in lingua spagnola, ma Giola è stata veramente brava, me l'ha trovato in lingua italiana, quindi a questo punto non c'è bisogno di leggere la traduzione. Ritorniamo sempre a Maria e questa volta vorrei leggere una testimonianza recentissima che ho estrapolato, che riguarda appunto la figura miracolosa alla quale ancora molti che si dichiarano credenti poi nella realtà non sempre lo sono, però ci sono dei fatti talmente straordinari che lasciano chiunque senza fiato, soprattutto in situazioni catastrofiche. E qui leggo un articolo brevissimo ma molto indicativo di quanto la Vergine ci ama e ci protegge. Presso il Tribunale Federale di La Rioja in Argentina, il silenzio di un corridoio burocratico è stato infranto da uno schianto. Una pesante scaffalatura carica di fascicoli è crollata senza preavviso. L'impatto è stato violento. La struttura di legno è finita in frantumi sul pavimento. Quando i dipendenti si sono avvicinati per sgomberare i detriti, hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Una piccola immagine della Vergine del Cerro, che si trovava proprio sotto tutto quel peso,

e migliaia di persone scelgono di restare fedeli alla propria risposta. Ecco, anche qui insomma si vede che le facce sono due. Chi è credente ha una sua via di pensiero, chi non lo è appunto rimane scettico. Però ci ho tenuto a leggervela questa testimonianza perché è capitato adesso, quindi è una cosa recentissima. Ora vorrei invece fare un, diciamo così, un richiamo e una pubblicità ovviamente molto positiva nei confronti della figura di Dorrino, perché mi è arrivata una comunicazione, quindi mi sembra doveroso che io la faccia, non solo per la stima che ripongo per lui, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, sta facendo e farà ancora finché Dio gliene darà la possibilità, per l'associazione Sermit. Noi sappiamo che questa associazione, che è nata appunto nel nostro territorio, poi si è dipanata con varie attività, promozioni, beneficenze, ma soprattutto con opere concrete anche in paesi quali il Burundi e in India. Questa sera a Tolentino alle ore 21:15 presso l'auditorium della Biblioteca Filelfica ci incontreremo ovviamente, per chi sarà presente, con medici e volontari che hanno vissuto la meravigliosa esperienza di solidarietà in Burundi. Ecco, quindi chi mi ascolta, chi è interessato ad aderire e a sostenere come può l'associazione Sermit, magari potrà essere presente e partecipare a questo incontro che è ricco sicuramente di testimonianze. Allora, altro argomento che riguarda il mese di luglio, perché ogni mese la Chiesa ci dà spunto per parlare, per approfondire ovviamente quello che dovrebbe essere, tra virgolette, un po' scontato per noi cristiani, invece non lo è. Il mese di luglio, per chi non lo sa o per chi non lo ricorda o per chi magari vuole, perché no, ripristinare un po' di questa conoscenza religiosa, è il mese dedicato al sangue di Cristo. Noi sappiamo che il mese di giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù, il mese di luglio invece è dedicato al sangue di Cristo. E io proprio prima di parlare di questo importante riconoscimento che viene dato in questo mese al sangue di Cristo, vorrei leggervi una brevissima preghiera che addirittura viene consigliata di ripeterla 3 volte in silenzio, ma per chi crede sa che questo è. Però ve la leggo, anzi la preghiamo insieme. Sangue di Cristo, ti prego perdonami. Sangue di Cristo, ti prego purificami. Sangue di Cristo, ti prego, guariscimi. Sangue di Cristo, ti prego, proteggimi. Sangue di Cristo, ti prego, salvami. È brevissima, ma è molto indicativa. Nel frattempo che io sto parlando, chiedo a Gigliola cortesemente dalla regia se mi trova il brano composto da Frisina sulle parole di San Tommaso, Anima Christi, perché in questo canto religioso appunto il vescovo nonché musicista Frisina ha composto un canto molto bello, corale, e quindi se Gigliola ce lo trova magari tra qualche minuto lo possiamo ascoltare in meditazione. Continuiamo a parlare di questo mese che è dedicato appunto al preziosissimo sangue di Gesù, perché e qui è sempre una lettura che ci viene indicata da sacerdoti, da frati, insomma da persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita veramente alla salvezza delle nostre anime. E quindi anche per questo ci invitano, no? Quindi la Chiesa Cattolica ci invita alla contemplazione e alla devozione del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questo mese dice, come vivere questo mese? Intanto il consiglio è di dedicare qualche minuto della nostra giornata alle preghiere, alla coroncina del prezioso.

Santissimo Sangue di Gesù, alle litanie o una breve invocazione. Poi un altro invito è quello di accostarci al sacramento della confessione per lasciare che quel sangue lavi le nostre ferite. Poi offrire le nostre fatiche quotidiane unendoci al sacrificio di Cristo e poi iniziare magari un cammino spirituale chiedendo che il sangue di Cristo protegga le nostre famiglie e porti pace nel mondo intero, e oggi sappiamo che di questo ce n'è veramente tanto bisogno. Allora, mi scrive Gigliola che ha trovato il brano di Frisina Anima Christi, che è in latino, e intanto lo ascoltate e poi, terminato l'ascolto, io leggerò la traduzione in italiano.

Ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta dopo la pubblicità e, come mi avevo anticipato, vi leggerò adesso la traduzione esatta del brano che avete appena ascoltato di Monsignor Marco Frisina, Anima Christi, che, come avevo puntualizzato, è una preghiera della tradizione cattolica attribuita o a Papa Giovanni XXII o a San Tommaso d'Aquino. Comunque, il testo in latino viene così tradotto in italiano: anima di Cristo, santificami, corpo di Cristo, salvami, sangue di Cristo, inebriami, acqua del costato di Cristo, lavami, passione di Cristo, confortami, o buon Gesù, esaudiscimi, dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, quindi ascoltando la traduzione capirete la profondità anche di chi ha scritto, no, questo testo, e quindi la spiritualità profonda che si ravvisa in coloro che non solo credono, ma che vivono intensamente, quotidianamente, fortemente la parola di Cristo. E proprio per questo, in collegamento un po' a questo testo, ho trovato un'altra testimonianza. Questa mattina mi piace raccontare alcune testimonianze, perché non so se è il periodo così particolare che stiamo vivendo che ci deve far riflettere anche di quanto siamo fortunati a vivere ancora in una località abbastanza tranquilla, dove possiamo ancora uscire di casa, dove possiamo incontrarci, dove possiamo comunque continuare una quotidianità, a differenza invece di quello che purtroppo viviamo da lontano, ma vediamo nelle immagini da vicino. E allora leggo questa testimonianza, ascoltatela. Il tetto di legno è crollato, siamo in Brasile. I banchi sono bruciati. L'altare maggiore portato dall'Italia è rimasto sepolto sotto le macerie. Ma quando i vigili del fuoco hanno perlustrato le rovine della chiesa di Nostra Signora de Lourdes a Flores de Cunha, in Brasile, hanno trovato qualcosa che nessuno si aspettava. Un'immagine di Gesù Cristo, completamente intatta, senza una sola bruciatura. L'incendio è scoppiato nel mezzo dei lavori di restauro del tetto, proprio quello per cui la comunità aveva trascorso mesi a raccogliere fondi attraverso feste e collette per fermare le infiltrazioni di pioggia. La chiesa, costruita tra il 1904 e il 1914 dai frati cappuccini francesi e dagli immigrati italiani, era considerata un gioiello architettonico dello Stato del Rio Grande do Sul. Il parroco, frate Jadir Segala, visibilmente distrutto, lo ha detto chiaramente: la nostra fede non è bruciata e rimane. I vigili del fuoco hanno anche recuperato due cibori contenenti la Santa Eucaristia. Il campanile in pietra basaltica alto 55 metri, costruito a mano con più di 11.000 blocchi, è sopravvissuto intatto. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito è scomparso in poche ore. Ciò che avrebbe dovuto bruciare non è bruciato. L'immagine di Gesù. Ecco, questo è veramente toccante, perché ancora una volta ci riporta alla testimonianza che ho letto poco fa sulla Vergine. Cioè, chi crede sa che si tratta di un miracolo. Chi è scettico, sicuramente un po' di riflessione la dovrà fare.
chi non è credente darà una spiegazione più o meno razionale. Comunque è certo che non è la prima volta che in situazioni veramente disastrose viene ritrovata intatta un'immagine, una pittura, un simbolo della fede cristiana. E questo a noi cristiani, appunto, ci deve ancor più rendere forti e anche coraggiosi nel testimoniare la fede. Proprio questa mattina ascoltavo la messa a Tele Padre Pio, normalmente ascolto sempre quella delle 7:30, e il sacerdote durante l'omelia in merito, no, alla grazia che Gesù ha fatto allo storpio, ha parlato proprio delle malattie, no, che ci sono nel mondo. Ma queste malattie, nel caso poi di Gesù, e quindi questi miracoli, sono miracoli della fede, no? Gesù quante volte ha detto la fede ti ha salvato. E quindi è proprio questo che ci deve far riflettere. Se noi perseveriamo nella fede, noi riusciamo a superare le difficoltà. Certo, in teoria è semplice da dirsi, poi all'atto pratico le cose si complicano, però se si parte già con una volontà fiduciosa che ci fa pensare che non siamo soli, e di questo ne dobbiamo ovviamente essere convinti, poi la soluzione la si trova. E poi commentava dicendo appunto del paralitico, e in merito al paralitico ho ascoltato questa mattina anche l'omelia di Padre Massimo, no, che qui noi di Tolentino conosciamo bene, e lui giustamente ha fatto un parallelismo, no, tra il paralitico fisico e il paralitico spirituale, e diceva appunto che oggi ce ne sono tantissimi di paralitici. E quali sono? Sono tutti quelli che vivono nel peccato, che non curano l'anima, che non si curano della bellezza umana. Quindi è molto grave, ed è molto più grave essere un paralitico spirituale rispetto ad un paralitico fisico. E quindi quando Gesù appunto al paralitico dice alzati e cammina, questo invito è un invito che ogni cristiano deve fare a se stesso prima di tutto, no? Quindi alzati significa anche svegliati, sii produttivo, sii testimone della fede, cammina. Cammina per il Signore, cammina per la parola. Questo lo dobbiamo assolutamente fare, glielo dobbiamo a Gesù che è morto per noi. E proprio a tale proposito poi mi è arrivato un messaggio da una mia amica carissima della Milizia dell'Immacolata, che lo ha estrapolato da un grande sacerdote, Don Nicola Vucic, in merito a tante persone che soprattutto poi nei periodi estivi fanno cammini di fede. La leggo, perché queste parole almeno a me hanno toccato fortemente il cuore. Chi fa un cammino di fede gli capita di sentirsi in colpa quando commette un peccato. Prende coscienza di non essere perfetto come pensava e il suo orgoglio lo fa stare male. Invece, se fosse più umile, accetterebbe la propria condizione di peccatore sempre bisognoso della misericordia del Padre. Il senso di colpa è come un tarlo che rode il cuore. Occorre arginarlo, altrimenti penetra nella profondità rosicchiando la serenità e la gioia. È naturale che una persona spirituale si sente in disagio dopo aver commesso un peccato, ma non deve buttarsi la croce addosso come un macigno. Sarebbe segno di poca fiducia nella misericordia. Non rendere vano il sacrificio di Cristo, che con il suo sangue ha lavato il tuo peccato. Dopo ogni confessione dovresti avvertire gioia e pace profonda, e questo ti farà sbagliare di meno e ti consentirà di affrontare la vita con fiducia e speranza. È veramente una bellissima riflessione, e ringrazio appunto Anna Rita che me l'ha inviata, e alla quale avevo anticipato che l'avrei letta questa mattina alla radio. Il tempo è quasi al termine, allora io prima di
di lasciarvi, come sempre consuetudine, ad un altro brano musicale che ho scelto sempre consono alla trasmissione per i temi trattati, mi sono rivolta alla musica tipica del Venezuela, perché non volevo, e qui mi commuovo, non volevo parlare del dramma che appunto in televisione viene quotidianamente, ripetutamente fatto presente a tutti noi, ma lo volevo così accennare con la musica, perché chi ama la musica, chi ama il canto, sa che attraverso quest'arte veramente magica ogni ferita può essere alleggerita. La musica penetra nei nostri sentimenti più profondi, e allora ho scelto un artista, chiaramente un artista che oggi va per la maggiore, e si chiama, lo leggo, Elena Rose, una bella ragazza, ovviamente molto alla moda, come oggi si usa fare, e il brano che ho scelto è Alma, che significa tradotto appunto anima. Il testo questa volta ve lo leggo. La mia anima canta la grandezza del Signore. Il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà. L'infinito mi ha guardata. In eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Avrete tutti capito che questo testo richiama perfettamente, anzi si ispira al cantico del Magnificat contenuto nel Vangelo di Luca. E leggo, è particolarmente adatto per essere appunto cantato al momento del congedo o nelle celebrazioni eucaristiche dedicate a Maria. L'ho scelto come canto appunto di chiusura perché io mi congedo da voi e mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e, come sempre dico, vi abbia lasciato degli spunti non solo per riflettere ma anche per approfondire sulla figura di Maria, sulla figura del preziosissimo sangue di Gesù Cristo, e soprattutto porci una domanda: siamo veramente degni di essere cristiani? E con questo vi lascio all'ascolto di Alma, cantata da Elena Rose, venezuelana.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.